tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: vorrei fare una dedica.
1: Decidi, a chi ha voluto dedicare?
0: A una persona cara, ad un amico. Scegli tu la canzone da c'è stata.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ogni anno che tormento, aumento i dolori, vanno parlando solo tutta gente pa' città, ognuno si è scocciato.

questo mondo si è cagnato, ma ci stanno scienziati, metto cuore trapiantato, l'occhio tuo è dannanato, tieno fede congrussata, lieva chi la mietta nata, fanno razza capo 1, fanno capo 71, 3 per 7 fa 21, scappo razza e va in davun, chi sta fanno cose pazze, custi sonde e custi razze, c'hanno

Lena tu scurnacchiato, o petrolio aumentato, questa Italia è diventata, a nazione l'attentata, siente bomba a tutte parti, se rapini giorno e notte, rinde banca trova morta, fanno ship calambretta, poi ci parla dell'aborto, piglio treno e sacca a botte, rinde lettere sta botte, fanno guai all'aeroporto,

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Immaginate

0: 5 sangue, non si fa. Ma no, maestro, ma no, non dite così. Io la voglio fare la mossa. Pare brutto.
1: Beh, certo, non faccio niente allora, perché mica posso fare la palla, che faccio? Crucioleo.
0: Va buoni, hai a mannanza. Poi riflettere.

occhio, mi accarezzo, mi tiro i bacetti e mi stongo a guardare. E guardandomi gli occhi, la bocca, il nasino e le orecchie, ma desidero tanto che gamba mi senti tremare. Poi castigo il pensiero e

tradizioni, fai un ragionamento e poi dai ragione. Se mi piglio pullman in do street non tocca a nessuno, io mi tengo pa' mano e nessuno mi può separare. Se decide fa amore, non mi importa se non ci stavo, io mi vado felice.

io caccia fa, voi non ci crederete, io senza di me non riesco a stare. Guardate, io datemi tutto quello che volete, ma se non mi fate vedere a me, potrei ci pure pazzo. Io mi amo, amore di, guardate cuocce che tengo, luocce, ma parli i capocci, sì, sono i capiocci, e la bocca poi, la bocca, non parlava un naso, il naso è qualcosa di originale, sì, sì, un estetista me lo voleva cambiare, voleva cagare un naso a me, già, e mi faceva cagare un naso, io ci ho fatto tanto, ma avessi un naso, l'ho ordinato su misura, ecco, pazziamo. Ci vuole personalità, quando sopra l'illicità verità, siete un po' invidiosi, voi volessero innamorare pure voi e me, no no no, mi sono innamorato già io, mi spetta la precedenza, verità ora dai, facitemi sapere.

nebula a coppa luna, con una chitarra per trovare una bruna. E poi ci canta, su innamorate te, solo per fa, dispietta te. Solo per fa, dispietta te. Solo per fa, dispietta te. Se poi un abitante de Giove o de Marte mi dice, oi, chi si? I sono piezze da bella Italia, che di vacca per obli. Prima voglio te volare a coppa luna, con una chitarra per trovare una bruna.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

qua la gomma a me. E per questo sono tornato io a ballare insieme con te. Ya mamma, c'è una mia quanta si bella va.

Che notre mamma è fa lontana. Ma senza tu la mia età città

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

sastri ni moi abbracci ma così fa presto di cercarsi o saggi sul tandì però non si può dire perché non si può dire.

arameo, io lo faccio in un pernacchio. Tu trascorri la tua vita con migliaia di spasimanti, fra montagne e telegram, di quintali di brillanti. E così per conseguenza del mestiere che fai tu.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: chissà qua parte, chissà qua parte hanno portato stonno. Oggi trovate un biglietto scritto, nella vita quella che dura meno è la felicità.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Ma perché poi alla fine mi avessi tesi. Vabbè, ma io non, cioè, non sei paziente, veramente ce l'ho, è che non mettevo paura che tu mi ricevi, no. Comunque, mo, stavo pensando, no? Nuove cose. Ma se mi asciugli, mi chiamati

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

speciale, c'è un uomo geniale che parla con me tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacchè, tutto l'ore con sta fedenzia che sputa minacce e sa piglia con me.

mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere s'anna fa, qua ricette che ci cerenella, compagno di cella ci ha data mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, è lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi scervello, mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso, a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrare lotto

marito si è fatto le tre. Voli da spremuta o voli tu caffè? Ah, che bello caffè, ora in carcere sanno fa, qua ricette cacci cerenelle.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli è anche uno sguardo che si muove, è luce, ritmo, inquadratura. È il modo in cui scegli cosa resta dentro un frame e cosa lasci andare fuori campo.

0: Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Io sono Fabiola Ciminella e in questo spazio Senza Confini incontriamo chi racconta Napoli e il mondo attraverso immagini, trasformando non solo la visione in racconto. E ai microfoni di Rai Radio Live Napoli oggi ci è venuto a trovare Ivan Borrelli, benvenuto.
1: Ciao Fabi, ciao, grazie.
0: Come stai, Ivan? Ciao.
1: Tutto bene.
0: Bene, grazie, ti trovo in grandissima forma. Grazie a te per essere arrivato qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Siamo felicissimi anche perché amo raccontare le storie, le visioni e quello che possono appunto trasmettere persone per chi come te fa questo lavoro.
1: Vero, vero.
0: Tu ti occupi di quasi regia in un certo senso, sì. Ti stai comunque formando su questo aspetto,
1: ci
0: ma
1: proviamo,
0: sei un videomaker, ufficialmente un videomaker,
1: certo.
0: Che lavora per brand nazionali ed internazionali, ma anche piattaforme un po' più blande
1: realtà
0: come social.
1: Realtà affermate, sì.
0: Come social e tutto quello che va oggi in questa società, in queste generazioni.
1: Sì, sì.
0: Esatto, videomaker, lavora con immagini ma soprattutto con le storie e attraverso Napoli il mondo, insomma, tu con una camera in mano hai scelto di raccontare realtà, storie e visione. Questo è uno sguardo che cerchi di fare tuo, di farlo autentico e soprattutto di trasmetterlo a chi lo vede. Questo è Ivan Borrelli, spero di aver raccontato un po' quello che fai in modo degno e originale. Allora Ivan, prima di entrare un po' in quello che sei oggi, in quello che fai, quindi nel tuo presente, a me piace sempre fare un passo indietro e scoprire le origini, le partenze di ogni,
1: certo,
0: di ogni singolo artista, personaggio che viene qui a trovarmi. E voglio chiederti in modo così semplice, che Napoli ti ha formato, Ivan?
1: Allora, a me mi ha formato una Napoli tranquilla. Ho avuto un'infanzia tranquillissima, una famiglia unita che mi ha insegnato tantissimi valori, principi. E diciamo che io sono, come dire, mi definisco un narratore visivo. Anche oggi sono un videomaker, ma in realtà mi definisco un narratore visivo. E cerco di raccontare storie attraverso le immagini.
0: E che immagine ricordi? Qual è un'immagine che ricordi della tua infanzia? Visto che tu appunto racconti con immagini,
1: allora,
0: no?
1: Allora, mi sono sempre appassionato al cinema, quindi guardavo sempre film anche quando ero piccolo. Essendo un visionario, essendo che comunque io immaginavo ciò che gli altri non immaginavano, e un film che mi ha colpito molto, diciamo, di un noto regista quale Sergio Leone. Vedendo questo film, che c'era una volta in America, la storia di questi quattro amici, quindi la location che ho sempre sognato e che mi ha dato quell'enfasi giusta per far sì che poi io potessi iniziare un percorso, un esprimere, diciamo, materializzare la mia visione.
0: Quindi la tua immagine della tua infanzia è proprio questo film.
1: Certo.
0: Cioè tu sei legato a...
1: Io sono molto legato a queste, al biografico, diciamo, mi piace molto il biografico, quindi una storia raccontata.
0: E invece quando hai capito, Ivan, che guardare e riprendere appunto sarebbe diventato il tuo modo di raccontarti? Il tuo modo di raccontare, no? Quando l'hai capito?
1: L'ho capito quando riuscivo ad esprimere quello che volevo. Quando parlavo con un'ipotetica persona e gli dicevo: guarda, materializziamo questo tipo di visione, quello che ho io nella mia mente, per far sì che poi potevamo esprimere appieno sia la mia visione per poi farla vedere anche agli spettatori, quindi dare un'emozione.
0: E questo già da piccolino, cioè tu già da ragazzino hai notato che durante, che ne so, le lezioni di storia e di geografia,
1: certo,
0: eri lì sul banco e dicevi: no, ma io il mio mondo non è questo, voglio fare altro.
1: Sì, perché diciamo che io già vengo da una città quale Napoli, che è una città che è già cinema di suo.
0: È cinematografica.
1: È molto cinematografica.
0: Infatti parecchi dicono: una fotografia perfetta.
1: Una fotografia
0: I direttori
1: perfetta.
0: Di fotografia escono matti.
1: Certo, io da piccolo osservavo tanto, guardavo persone parlare, litigare, ridere. E mi incuriosiva tutto questo, insomma.
0: Bello, bellissimo. E c'è stato un momento in cui hai sentito il bisogno di partire per crescere professionalmente. Anche tu hai girato come un po' tutti i miei ospiti, perché Napoli senza confini, andiamo un po' a scovare cosa c'è nel mondo oltre la nostra Napoli, perché già la nostra Napoli ci dà una forte identità. E tu, appunto, come hai, che bisogno hai sentito dentro di te? Perché sei voluto partire? Perché parti magari per progetti, per visioni?
1: Io diciamo ho sempre sognato in grande. Mi piaceva portare la mia visione fuori dall'Italia. Proprio perché da piccolo già guardavo molto il cinema, anche americano, e mi colpiva molto. Diciamo che New York è stata una delle mie tappe memorabili.
0: Bella, perché... io non ci sono stata, Ivan.
1: È bellissima e ci ritornerei altre mille volte. Ti dico che New York per me non è solo una città, ma è un simbolo, quindi è il posto dove le storie diventano veramente grandi, dove ogni angolo della città ti può raccontare qualcosa.
0: E quindi questa per te è stata una delle tappe più significative?
1: Non solo, una delle tante, però diciamo che New York e l'America l'ho sempre sognata, e inaspettatamente, grazie alla passione che ho per questo lavoro, è arrivata. È arrivata inaspettatamente.
0: Ma ci andresti mai a vivere?
1: Ci andrei a vivere anche, sì.
0: Sì, quindi sì. Nei tuoi progetti, dopo parliamo di poi futuro. Dopo parliamo. E invece cosa cerchi fuori da Napoli? Che qui a Napoli non trovi ancora?
1: Una mentalità completamente aperta a 360 gradi, open. Quindi il rapporto umano completamente cambia. Questo sì, è vero. Io ho avuto modo di interagire con tantissime persone quando sono stato in giro per il mondo, e molte persone erano disponibili a raccontare storie, a prestarsi anche come immagine, quindi... Questo sì, mi coinvolge molto. Mi coinvolge molto la mentalità aperta che c'è, quindi la condivisione.
0: Quindi cercare anche qualcosa di non napoletano, di non già visto in un certo senso, quindi un po' di originalità.
1: L'arte del napoletano comunque è quella di socializzare, come noi socializziamo con tutti, abbiamo...
0: anche coi muri.
1: Siamo molto empatici, quindi per me l'empatia conta più di tutto. Il rapporto umano, l'empatia, il socializzare con persone che comunque riescono a coinvolgerti in un certo senso e ti danno anche la possibilità di poterti esprimere come tu vuoi.
0: Bene, quindi hai più consapevolezza, è un po' una scoperta di se stesso, no? Delle tue capacità, di conferme anche da persone terze, da diverse dal posto in cui vivi o dalle persone con cui già, no, hai lavorato.
1: Ho lavorato.
0: E invece se dovessi raccontare le tue radici con una sola immagine, quale sarebbe?
1: Tutto
0: quello che tu sei con una immagine.
1: Con un'immagine, questa è una bella domanda. Diciamo che il visionario, il sognatore,
0: mi piace.
1: Il
0: che
1: sognatore,
0: bello.
1: Forse meglio il sognatore. Io, quando diciamo tutte le persone che mi conoscono, le persone a me più strette, chi c'è, fa parte ancora della mia vita, mi affianca, chi purtroppo non c'è più, sono tutte persone che mi hanno sostenuto e hanno sempre detto che io sono una persona particolare, quindi una persona che ha sempre visto oltre gli schemi. E questa cosa mi ha portato a materializzare quello che è immaterializzabile, praticamente. Quindi,
0: vabbè, è solamente sognare,
1: sì.
0: Ma perché sognare è sbagliato? Sognare è gratis, quindi dobbiamo sognare in grande. Ma cosa ci interessa?
1: Non, cioè, è veramente bello sognare.
0: Sognare è la cosa più bella che c'è, quindi magari ti hanno mai detto sicuramente, ma è impossibile che tu arriverai a fare questa cosa, ma è impossibile che tu potrai lavorare per quel programma. Ma non è, noi gli artefici del nostro percorso, siamo noi con la nostra visione, come ci vuole, e soprattutto con la nostra fame interiore, quella bella che ci nutre di arte, di spettacolo, di passione e cultura, che ci permette poi di arrivare a quegli obiettivi. Ma per fortuna che li abbiamo, gli obiettivi, sono quelli che ci tengono su, che sono i nostri pilastri, importanti. Gli obiettivi sono fantastici, no? Quindi tu sei uno di quelli che se li pone, si dà dei tempi, o magari ci sta su per tanto tempo, o ti dai delle scadenze?
1: No, diciamo che a me la cosa, diciamo, che mi ha fatto continuare è proprio l'essere caparbio.
0: Ecco.
1: Io credo che la forza viene da se stessi, quindi nulla nasce a caso. Non devi mai aspettarti nulla da tutti, cioè, quindi praticamente dovresti credere in te stesso, continuare a raggiungere il tuo obiettivo a prescindere da magari quelle persone che possono anche dirti guarda quell'obiettivo che tu vuoi raggiungere è impossibile, ed è proprio lì che devi dimostrare che grazie alla tua passione tutto è raggiungibile.
0: Bravo, mamma mia, che belle parole. Posso chiudere, Ivan? Le radici, ragazzi, non si vedono, ma tengono ferma la camera. Questa è dedicata a te. E con questo vi lascio con Back Home di Pino Daniele. Noi arriviamo tra pochissimo. A tra poco.

0: Black Home di Pino Daniele, eccoci ritornati qui con Ivan Borrelli, ciao. Di nuovo ciao. Come va? Ti sei più sciolto? Siamo sciolti? Ah, siamo molto molto sciolti, perché adesso è il momento di Napoli Express, ci dobbiamo divertire, dobbiamo andare a fare poche fermate, ma tutte così alle radici, perché a me piace, lo ripeto sempre, ad ogni puntata questo è un format che prevede il momento Napoli Express e poi dopo ti faccio scoprire quali altri momenti dinamici e divertenti per i nostri ascoltatori.
1: Bene.
0: Allora partiamo, un proverbio napoletano, Ivan.
1: Proverbio no, però posso...
0: No, come no? Io che il proverbio sì, me lo devi dire, come no?
1: Chi cagna fotta a chi rire.
0: Allora, ecco qua. E lo spieghiamo per esempio a me, che io non lo conosco.
1: Ed è verità.
0: Com'è questo proverbio, Ivan? Non lo conosco. Chi chiagna
1: fotta a chi rire.
0: Aspetta, fammi arrivare. Cioè, quello che ti vuole far pena, tenerezza, in un certo senso invece è molto furbettino.
1: È molto furbettino.
0: Che si piange addosso.
1: Esatto.
0: Bravo, prendiamo nota di questa cosa che è vera. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Una tradizione napoletana, vabbè, di certo l'unione familiare, quindi noi siamo molto uniti, la mia famiglia è molto unita e la tradizione nostra nella semplicità massima è quella di essere quanto più uniti è possibile.
0: Più uniti voi, quindi la famiglia, sì.
1: la famiglia,
0: le domeniche, le vacanze, no? Cose
1: sì.
0: Semplici e quelle più genuine e belle. Un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Vabbè, non possiamo smentire la pasta e patate, che voglio dire.
0: Guarda che devo fare una statistica, che in molti che sono passati qui ai microfoni, lo devo dire, raga, fan tutti quasi della pasta e patate,
1: sì.
0: A secondo.

0: fusa con la provola.
1: Assolutamente, ben cucinata.
0: Al forno pure la metti?
1: Al forno anche, perché no? È ancora più... Croccante, più cremosa,
0: croccantella. Poi invece un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta?
1: L'altruismo, sono molto altruista io, quindi essendo pure empatico sono pure molto altruista, aiuto molto le persone in un certo senso, ci provo.
0: No, io rido, sai perché? Perché mentre lo dici
1: penso.
0: E tu pensi al retro tuo pensiero che dice non lo fa più, non sai essere molto altruista.
1: Non cambio, non cambio, sono fiero di essere me stesso e diciamo che non cerco di aiutare nel mio possibile.
0: Ti piace, sì, ti piace essere utile.
1: Anche se non cerco nulla in cambio, però lo faccio, lo faccio.
0: Bravo, cosa fondamentale, bella, e questa è la verità. Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo, no, con il tempo, e invece andrebbe molto custodita, un'usanza, sai, che piano piano, sai, dici, ah, per noi prima, sai, a Napoli avevamo questo modo di fare, questa usanza, questa tradizione, che invece piano piano col tempo, con le nuove generazioni,
1: parlando delle nuove generazioni,
0: con i giovani magari si perde.
1: Portare il rispetto,
0: ma no, che cosa bella che hai detto,
1: rispetto alla base, credo, di tutto, e portare del rispetto soprattutto alle persone che sono le più importanti, che almeno dalle mie radici, i miei genitori, come le mie sorelle, i miei fratelli, che comunque mi sostengono in tutto. Le generazioni di oggi hanno perso un po', diciamo, questo legame, ok? Vedo molto, come dire, egocentrismo, quindi persone che pensano a se stesse, egoiste, e ti dico che ci vuole più unione.
0: No, mi piace
1: più
0: questa
1: purezza,
0: risposta.
1: Più purezza.
0: Guarda, cento e lode, il rispetto, mi piace
1: il
0: moltissimo.
1: Rispetto, sì.
0: Ivan, invece, un suono, un rumore o una voce di Napoli che senti come parte delle tue radici?
1: Il suono del gabbiano.
0: Wow,
1: il
0: ragazzi,
1: suono del gabbiano.
0: Cioè, lui è...
1: E si può dire che io lo inserisco sempre anche nei miei video, soprattutto quando poi andiamo a girare nelle zone, diciamo,
0: al mare,
1: quindi ciò che non manca mai è sempre il gabbiano.
0: Che bello, è vero, infatti nei tuoi video e nei tuoi spot, che ricordiamo, devo dire, nazionali e internazionali, e l'ho sempre visto, cioè un elemento che tu non fai mai mancare, è un po' una tua firma.
1: Sì, sì,
0: e
1: sì,
0: c'è,
1: sì,
0: qualche,
1: sì,
0: altra cosa che fai?
1: No, a me, diciamo, proprio ritornando alla discussione, cioè il discorso gabbiano, che comunque mi rappresenta, non solo perché rappresenta la mia città, perché è sempre presente, ma poi il discorso che volando ti dà pure una sorta, un segno di libertà.
0: Che bello, guarda, quindi, mi hai fatto immaginare.
1: Immagina che vola, è libero e rappresenta pure la nostra città, perché sempre, ovunque noi andiamo, diciamo, il mare anche ci rappresenta tanto, quindi...
0: Bello, bello, bello.
1: Questo è quello che più mi identifica.
0: Ti rappresenta,
1: sì, sì,
0: è
1: sì.
0: Vero. E invece adesso hai un grande zaino, devi mettere delle cose per partire lontano, fuori da Napoli, ma devi portare una cosa di Napoli e basta, anche non materiale. Cosa metteresti in questo zaino?
1: Cosa metterei? La frolla.
0: Ah, sei andato di gola.
1: Sono andato di gola, perché io penso che la cosa che più rappresenta la nostra città è proprio l'arte culinaria. L'arte culinaria.
0: È vero, che ce la giochiamo con la Sicilia, Ivan.
1: Ce la giochiamo con la
0: Sicilia.
1: Posso
0: dire, a te quale piace di più? Non ci sente
1: Difendo
0: nessuno.
1: Sempre la mia Napoli. Difendo sempre la mia Napoli.
0: Anche io, però la Sicilia.
1: Sono bravi quei dolci.
0: Bravi.
1: Sono bravi quei dolci. Dai,
0: dolci,
1: mettiamola così.
0: Il resto Napoli, dai.
1: Uno
0: abbiamo
1: uno.
0: Capito. Vai. Ok. E quindi la frolla, sei andato di gola. Invece, non di gola, non di cibo, qualcosa che dici, no, me lo devo portare con me. Anche di non materiale, capito?
1: Qualcosa
0: di fondamentale che deve restare con
1: armonia,
0: te.
1: Armonia.
0: L'armonia.
1: Perché anche nei momenti più difficili a Napoli c'è sempre l'armonia. C'è sempre l'arte del saper fare, soprattutto nei momenti difficili.
0: Dell'arrangiarsi.
1: Sì.
0: Ci sapimmo arrangiare. Ma quella napoletana,
1: sì.
0: Si vede, tenete una marcia in più. Ho capito.
1: E infatti non ci siamo mai arresi in
0: chissà
1: nulla.
0: Perché abbiamo questa predisposizione, guarda.
1: Credo sia indole. Sia indole. Soprattutto è cultura, perché ci viene tramandato proprio dalle nostre famiglie.
0: Sì. quello è vero,
1: ci
0: siamo molto fortunati. E io infatti adesso, guarda, ho scelto in scaletta un nostro compaesano, Rocco Hunt, ti piace?
1: Rocco Hunt è un grande artista, come no, lo seguo e mi piace tantissimo, perché ciò che ha preservato Rocco Hunt è proprio l'umiltà.
0: È un ragazzo semplicissimo,
1: molto legato alla sua
0: oggi.
1: Famiglia, molto legato a sua madre, molto legato alle sue radici, al suo quartiere, e l'ha rappresentato bene in scala nazionale, parliamo,
0: E allora, caffè e latte di Rocco Hunt. Sentiamoci a tra poco, ragazzi. Vai.

0: E questo era Caffè e Latte di Rocco Hunt. Allora, qui, visto che ho Ivan Borrelli ai microfoni, ti metto un attimo alla prova. Guarda, mi è venuta adesso, perché io sono un po' pazzerella, mi conosci. Che video gli avresti, avresti girato per questo testo di Rocco Hunt? Rapido. Cosa avresti... tu conosci il suo che ha girato?
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, è tipo Vabbè, buttalo.
1: Vabbè, la porto sulla mia visione. Diciamo che lui vuole, voglio dire, vuole donare qualcosa alla sua dolce metà. E quindi, ripercorrendo, diciamo, Napoli, eccetera, avrei rappresentato questa ragazza seduta al tavolo di un bar che osserva lui mentre è vicino a una barca. Diciamo,
0: sì, io lo sto immaginando.
1: Si osservano tra occhi, diciamo, andiamo in un rewind, quindi, dove immaginano che stanno insieme, e quindi da lì poi magari vivono l'emozione di stare insieme, quando poi all'inizio si guardano, ma non percepiscono poi l'attaccamento subito. Quindi un'immaginazione, sì, è bello prima immaginarsi,
0: bello,
1: e poi
0: un sogno.
1: Sempre un sogno, immaginarsi per poi arrivare.
0: Bello, e come gliela diamo questa grana, che per far capire che è un sogno, che è un'immaginazione?
1: Per enfatizzare, diciamo, soprattutto nel cinematico, dobbiamo andare molto sui toni caldi, sui toni dei verdi. Quindi, diciamo, almeno nel cinema così viene usato, un tono caldo, un tono che ti riscalda,
0: un po' sbiaditello, con la luce un po' forte.
1: Sì, un po' forte, giusto contrasto, sì. Lo immagino così.
0: E questo, ragazzi, era il videoclip firmato da Ivan Borrelli di Rocco Hunt, Caffè e Latte. Ci piace improvvisare. Allora, Ivan, parliamo di presente, il momento in cui lo sguardo, no, diventa scelta. Questo è il nostro presente, il tuo presente. E come vivi oggi il tuo lavoro, più come mestiere o come una ricerca continua?
1: Una ricerca continua, comunque bisogna sempre in un certo senso formarsi, collaborando con i grandi professionisti, quindi, come dire, non bisogna mai sentirsi arrivati, in un certo senso bisogna sempre imparare qualcosa. Per imparare qualcosa bisogna essere perspicaci,
0: sì,
1: al punto giusto, collaborando con persone che sono ad un livello maggiore, osservarli sia sul campo facendo pratica, ma soprattutto confrontandosi. Quindi,
0: bello,
1: se tu non sai fare qualcosa, devi esprimerti e devi avere l'umiltà di poterlo fare con una persona che ne sa molto più di te, perché
0: esatto,
1: c'è sempre qualcuno che è migliore di te.
0: E fatele che agenda meglio
1: e te.
0: Vabbè, è un motto, ragazzi, che io dico per fortuna che mia madre mi ha insegnato
1: sempre,
0: questo.
1: Sempre.
0: Questo, guarda, veramente.
1: La fortuna mia è stata proprio quella di collaborare con persone diciamo, persone che ce l'hanno fatta, quindi persone di un livello alto, che comunque mi hanno aiutato, e in un certo senso poi, paradossalmente, imparando, poi anche io ho dovuto aiutare loro, quindi
0: certo,
1: c'è stata una sorta di collaborazione anche su progetti, eccetera.
0: È un po' come, sai, la mamma e il figlio, no? Perché
1: sì,
0: uno si aspetta che la madre debba insegnare a crescere, deve crescere un figlio e insegnargli la vita, ma tante volte è proprio il figlio che insegna qualcosa alla madre, a un genitore. È molto simile,
1: è un tornaconto,
0: questo aspetto,
1: un tornaconto.
0: È molto simile. Invece, quando senti che un progetto funziona davvero, quando piace agli altri o quando riconosci in te stesso quello che hai girato?
1: Quando riconosco in me stesso quello che ho girato, anche se la soddisfazione è più bella,
0: cioè, di... quando riconosci te stesso, scusa,
1: certo,
0: in quello che hai girato.
1: Certo, quando riconosco me stesso, perché non c'è soddisfazione più grande per un professionista esprimersi al 100% e vedere materializzarsi quella scena o quel corto o quel video che tu hai, come dire, hai prestabilito. Quindi anche vedere la soddisfazione di un ipotetico cliente, di un ipotetico spettatore che comunque viene da te e ti dice: guarda, io sono soddisfatto del lavoro che hai fatto. Anche se, ti dico la verità, io sono anche molto autocritico, ma il mio essere autocritico mi ha aiutato a migliorare sempre di più.
0: Si vede che hai l'occhietto molto che c'è.
1: Perché
0: sempre quella cosa, parolina da dire, ma non per gli altri, anche proprio con te stesso.
1: Fa parte del nostro lavoro. Essere tecnici vuol dire essere perfezionisti. Quindi, essendo noi perfezionisti, anche se il lavoro viene fatto alla massima perfezione, per noi c'è sempre qualcosa da modificare. Ma se poi vedi le persone, gli spettatori al di fuori, ti diranno: e mi è capitato molte volte: Ivan, complimenti per il lavoro che hai fatto, ci piace molto, complimenti. E
0: tipo Fabiola che ti manda un messaggio vocale di un video meraviglioso che ha raccontato davvero Napoli, la gentilezza, i visi, i sorrisi, no? dei due attori che erano lì in questo video. Io ti ho detto: Ivan, mamma mia, stop. Ho detto: non ho parole per descrivere questo lavoro, nel modo in cui l'hai visto, l'hai creato, l'hai progettato e poi messo in scena.
1: Infatti sì, perché un grande regista, cioè una persona con cui ho collaborato da un anno, mi ha sempre detto: Ivan, mira all'enfasi, enfatizziamo gli spettatori, perché lo spettatore si deve emozionare.
0: E infatti io, guarda, ti stavo per chiedere, lavori appunto in un mondo dove le immagini corrono velocissime, no? 300 miliardi all'ora, come si fa a non perdere la profondità?
1: La profondità non la perdi, perché tu, prima di essere un videomaker, un regista, devi catturare momenti. A me mi è capitato molte volte che quando riprendevo dalla videocamera, molti momenti non li ho voluti neanche più riprendere, ma li ho voluti proprio vivere io.
0: Esatto.
1: Perché sono quei momenti che quando te li vivi coi tuoi occhi, li vivi in pieno. E anche se li vivi, li immagazzini, quindi li memorizzi nella tua testa
0: e poi li riproduci. Infatti ti stavo per chiedere: come fai poi a riproporli?
1: Lo vai a replicare, perché tutto potrebbe essere può essere replicabile, ma quel momento lì, se te lo vuoi godere, perché solo quel momento lì te lo godi tu.
0: Bello, mi piace tantissimo, è vero. Infatti io subito ho detto: oddio, e se lui si gode quel momento che posa la camera e se lo guarda come lo fa? E ovviamente, ragazzi, i video, i corti, i film sono scene, sono finte, tra virgolette, si ricostruiscono.
1: Tutti noi ci lasciamo ispirare.
0: Esatto, ricostruisci quello che ti ha lasciato un segno.
1: Sì,
0: no?
1: Lasciamo ispirare, tutti noi, anche i più grandi, si lasciano ispirare.
0: Ma assolutamente deve essere così. E ti è mai capitato invece di dire no ad un progetto perché non ti rappresentava, anche se era molto importante?
1: Sì, mi è capitato, paradossalmente sì, mi è capitato, anche se a volte ci sono anche professionisti che non rinunciano a lavori pur di lavorare.
0: Certo.
1: Io ti dico che ho rinunciato perché non mi sentivo coinvolto. Noi, non sentendoci coinvolti come creativi, non andiamo a sviluppare un lavoro fatto a nostra immagine e somiglianza. Non dovrebbe essere così, dovremmo sempre rispecchiarci con i nostri
0: clienti.
1: Ma tu
0: non ti reputi un esecutore?
1: No, sono più, ripeto, essendo un visionario, ho tutto un mio ego da esprimere, quindi...
0: E non ti limiti a essere un esecutore e a fare quello che magari hanno in mente gli altri che non ti appartengono.
1: No, ma fortunatamente poi
0: libero, no, di scegliere.
1: Ascoltando me stesso, fortunatamente poi proponendo il lavoro che avevo nella mia visione, nel mio modo di essere, è piaciuto.
0: Bene,
1: la maggioranza
0: vedi.
1: Dei casi, quindi vuol dire che è apprezzato.
0: E invece c'è un momento, Ivan, recente in cui hai pensato: sto facendo esattamente quello che volevo fare.
1: Quando mi sono sentito soddisfatto di aver fatto qualcosa che io pensavo, ho sempre pensato da una vita, e l'ho fatto. L'ho montato, ho fatto questa creatura bella, mi piace, mi dà soddisfazione, e lì ho capito veramente che io dovevo fare questo, dovevo raccontare emozioni, nell'audiovisivo dovevo far vedere quello che gli altri non potevano vedere. Quindi se lo vedevo io in primis e stavo bene, per me contava già solo quello.
0: Bello.
1: Poi indirettamente uno lo pubblicava e poi vedevi che poi le reazioni delle altre persone erano tutte positive. Allora dicevo: ok, stai facendo un buon lavoro.
0: Ottimo, questa è la strada, anche un po' avere, guardare o ascoltare chi c'è intorno, perché comunque il nostro lavoro è anche fatto di pareri, no? Di giudizi, di critiche, è un grande palcoscenico che, sfruttato bene, ci si può arrivare molto molto lontano. Sì. Ivan, se dovessi definire il tuo presente con una sola parola, presente, attenzione, quale sarebbe?
1: Soddisfazione.
0: Rullo di tamburi, mi piace tantissimo.
1: Arrivano quando meno te l'aspetti, arrivano.
0: Anche nei momenti che dici non ce la faccio più.
1: Sì, perché poi, insomma, essendo voi, oltre che professionisti, siamo pure, voglio dire, esseri umani, ognuno di noi ha la sua vita privata. Sicuramente molte ferite ci hanno segnato e a volte, sai, come un po' tutti quanti, momenti sì, momenti no, incidono. E quindi può capitare anche che tu dici: ok, magari potevo arrivare oltre la soglia e non ci sono arrivato. Potevo mai avere una soddisfazione? Potevo mai ricevere una soddisfazione? E ti fermavi là con il punto interrogativo. Invece no, ho sempre abbattuto il muro, ho detto ci provo, riparto, e alla fine non mi sono sbagliato, le soddisfazioni sono arrivate. Quindi se devo descrivere la parola
0: del tuo presente,
1: del mio presente, soddisfazione. Sono bello. Soddisfatto del lavoro che ho fatto e dell'impegno che ci ho messo, anche soffrendo, e attenzione, perché
0: è vero,
1: nulla è facile.
0: Anche perché tu ti dedichi tantissimo,
1: tantissime ore,
0: proprio, a parte ore, proprio ti immergi, no, nel tuo lavoro, sei devoto in un certo senso, un po' come me, certo. Un po' per gli ossessionati.
1: Bisogna
0: del
1: essere
0: lavoro,
1: creativi anche in quello,
0: dire.
1: Bisogna essere creativi anche in quello. Quindi montare, allegare immagini, video che portano poi a un completamento del lavoro,
0: del risultato no?
1: Che tu devi consegnare all'ipotetico cliente, alla persona che comunque ti aspetta un ottimo lavoro da parte tua.
0: È vero, perché c'è sempre quella... Sentiamo, vediamo cosa
1: speriamo,
0: dice.
1: Certo, perché armiamoci di pazienza.
0: Esatto, perché poi ragazzi, la visione, come ti posso dire, il giudizio è soggettivo.
1: Tutto soggettivo.
0: È fondamentalmente. A te piace verde, a me piace rosso, quindi veramente buona fortuna per quello che
1: infatti
0: fai.
1: Infatti nel nostro lavoro
0: dobbiamo
1: essere molto bravi anche nei rapporti umani, quindi armarci di pazienza e ascoltare.
0: Ascoltare. Eh sì, anche perché adesso ti trovi in un momento in cui devi ascoltare un po' la richiesta, no? di chi propone un lavoro a te. Poi un domani magari sarai tu proprio l'artefice del promotore del tuo progetto,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Di un tuo figlio che andrai a creare. Vi lasciamo con Canta con me di Teresa De Sì e noi torniamo tra pochissimo. Mi deve dire delle cose. Ciao.

0: E sulle note di Canta con me con Teresa De Sio. E siamo qui con Ivan Borrelli ai microfoni di Rai Radio Live.
1: Sono
0: Napoli.
1: Pronto.
0: Sei pronto? Perché
1: sempre.
0: Già sai, mi ha chiesto Fabiola adesso di cosa parliamo, perché è un progetto meraviglioso, voglio dire delle cose. Ho detto no, aspetta un attimo, perché adesso dobbiamo cambiare ritmo. Io ti leggerò alcune affermazioni, tu dovrai rispondermi vero o falso. Questo è il mio momento.
1: Okay.
0: Intitolato vero o falso. Siamo pronti? Siamo pronti e andiamo. Lo sguardo viene prima della tecnica.
1: Vero.
0: Oggi chiunque ha uno smartphone può fare regia.
1: Falso.
0: È vero. I reel hanno cambiato il modo di raccontare le storie.
1: Vero.
0: Sì. Invece ti chiedo, i contenuti brevi non possono essere profondi.
1: Diciamo falso.
0: Falso. Più sicuro di te, Iva. Allora, girare per i social ti ha costretto ad essere più essenziale.
1: Falso.
0: La velocità dei contenuti di oggi migliora sempre la creatività.
1: Vero.
0: Le nuove generazioni hanno uno sguardo diverso sul mondo delle immagini.
1: Vero.
0: Per fare un buon video oggi basta seguire i trend.
1: Vero.
0: Anche nei post più veloci ci può essere una scelta di regia.
1: Sì e no.
0: Uno script.
1: Tra falso e vero. Perché è un po' particolare fare.
0: Ti immagini, oggi vogliono fare video social. Il regista dei social.
1: Hai capito? Voglio dire, non credo.
0: Allora, invece, su un contenuto non raccontato nulla. Allora, se un contenuto non racconta nulla, per te non vale la pena farlo.
1: Vero.
0: I reel ti divertono più dei video lunghi.
1: Falso.
0: I social hanno migliorato la qualità media dei contenuti.
1: Falso.
0: A volte il silenzio funziona più della musica.
1: Vero.
0: A volte scegli l'inquadratura prima ancora di sapere cosa stai girando.
1: Verissimo.
0: E mi racconti qualcosa su questo? Fammi capire come vivete voi creativi, come immaginate da quanto tempo prima e come poi ci riuscite a chiudere questa vostra scelta, perché immagino ogni giorno cambierà idea.
1: Certo, vabbè, le idee ci sono e a volte si contrastano, però ti posso dire che noi partiamo comunque da un campo lunghissimo, quindi cerchiamo di riprendere questo campo lungo, dove enfatizziamo gli spettatori, proprio facciamo capire dove il soggetto sta andando ad esercitare, quindi dove sta andando a recitare, che sia una campagna, che sia una città.
0: Sì,
1: ok,
0: sì.
1: Quindi le riprese molto larghe, per poi andare a finire sui piani, primi piani, mezzo piano, piano americano, primissimo piano, magari per far capire, per esempio, per dirtene una, se un soggetto è emozionato, per dire o piange, ok? Andiamo a riprendere per dire l'occhio che lacrima.
0: Esatto,
1: ok, quindi andiamo
0: dettagli.
1: Dritti al punto nei dettagli. È un po' le inquadrature ce ne sono tante e vanno catalogate, insomma.
0: Che belle,
1: come piano.
0: A me piace tanto la stretta, che si dice anche così in gergo, e il piano americano, quello intero, mamma mia, orrendo.
1: Il piano americano lo inventò un grande regista quale Sergio Leone proprio nei film di Far West.
0: Sì.
1: Perché dovevano raffigurare il cowboy che impugnava la pistola. La pistola di solito stava sempre sulla gamba. E quindi per far sì che la pistola veniva vista, si creò il piano americano. Quindi la ripresa dal ginocchio a salire.
0: Vedi. Ragazzi, ma qua siamo preparati. Però vediamo se sei preparato in quello che ti sto per chiedere adesso. Perché ho per te un altro gioco intitolato Taglia o Tieni. No, ottieni. Taglia o tieni.
1: Ok. Capito? Taglia o tieni.
0: Sì. No, perché insomma, magari puoi capire ottieni, non è ottenere, ottieni. Il verbo ottenere. Allora, Ivan, adesso ti metto alla prova. Ti dico una cosa che esiste nel mondo dei contenuti di oggi. Tu rispondi solo taglia o tengo.
1: O tengo. Ok, vai. Ci sono.
0: Ok. Reel da 3 secondi.
1: Taglia.
0: Voice over spiegato dall'inizio alla fine.
1: Tengo.
0: Silenzio nei primi secondi di un video.
1: Tengo.
0: Video verticali anche per storie importanti.
1: Taglia.
0: Taglia, spot pubblicitario orizzontale. Taglia. Trend del momento.
1: Tengo.
0: Contenuti girati con il telefono.
1: Taglio.
0: Tagli.
1: sono pro alla videocamera. Ti dico la verità. Solo per questo.
0: Oggi tutti vogliono fare gli smart.
1: E sono un videomaker e giro con la mia cara videocamera.
0: Hai ragione. Slow motion emotivo.
1: Tengo.
0: Belli, però.
1: Amo gli slow motion.
0: Amo gli slow motion. Vento. Che bello. Ma anche quelle camminate fighe strong che dici.
1: Certo.
0: Fighissime. E video lunghi che si prendono il loro tempo.
1: Tengo.
0: Post pensati solo per l'algoritmo.
1: Taglio.
0: Un'inquadratura imperfetta ma vera.
1: Tengo.
0: Ah, ti piace questo gioco? Sì, è fighissimo, sì. Mi piace un sacco. Allora, questo era taglia ottieni, taglia o cuci, e è inerente un po' al tuo mondo. Certo. Ci vorresti aggiungere qualcosa che magari andrebbe tagliato sull'ultima? Cioè quella lì di un'inquadratura imperfetta ma vera.
1: Perché i migliori registi, e questo l'ho studiato, non sempre hanno rispettato una tecnica vera e propria.
0: Sì.
1: Di solito hanno sempre lasciato libero sfogo alla loro immaginazione, e proprio grazie a quello sono riuscite delle inquadrature
0: strepitose.
1: Cioè, non sempre bisogna rispettare la tecnica, a volte la tua visione aiuta di più. Aiuta molto di più.
0: E infatti è proprio il discorso del... Teniamo, non tagliare, questa ci piace, no? Che dice, ma non era perfetto, non era quella che avevo in mente, però magari sul posto, sul set, succedono delle cose.
1: Certo, no? Io ho affiancato un regista, per tuttora lo affianco ancora, e lui mi dice sempre, Ivan schiaccia sempre rec, sempre,
0: sì.
1: Non ti stancare mai.
0: Con mille batterie appresso,
1: con
0: ovviamente.
1: Mille batterie appresso, schiaccia sempre rec, perché ogni frame potrebbe essere migliore dell'altro.
0: Di quello che magari hai pensato,
1: che,
0: no?
1: Di quello che magari hai pensato, sì. Perché l'imprevisto c'è sempre, ma quell'imprevisto che c'è a volte è un imprevisto spettacolare.
0: È vero. È magia, non si deve perdere un attimo,
1: vero,
0: no?
1: Vero.
0: Di quello che devi raccontare. Sì. Vi lasciamo con Cartine Corte di Salmo e noi torniamo tra pochissimo e parliamo di progetti futuri con il nostro Ivan Borrelli. Ciao, a dopo! Oh.

0: La sua voce sexy di Salmo Cartine Corte. Siamo qui a Napoli Senza Confini. Ai microfoni di Rai Radio Live Napoli c'è Ivan Borrelli.
1: Eccomi.
0: Quanta grinta, Salmo, quanto ci piace. Mamma Salmo, mia,
1: sì,
0: serve
1: dai.
0: Proprio questa grinta,
1: molto grintoso,
0: no? Per
1: molto
0: vivere,
1: grintoso, sì,
0: per
1: sì,
0: andare
1: sì,
0: avanti.
1: Sì.
0: Infatti, quando mi sento scarica, ti devo dire la verità, io lo metto in cuffia e lo ascolto.
1: Ci dà la carica giusta. Ci
0: è
1: dà
0: figo,
1: la carica giusta,
0: ci
1: Salmo.
0: Piace,
1: sì.
0: Ci piace. Allora, Ivan, catapultiamoci nel nostro futuro, che non è una meta, ma è uno sguardo che si allarga, no? E ti sto dicendo, certo, tutte cose molto legate alla camera, all'inquadratura, al tuo mondo, anche, certo, perché tu so che, insomma, vorresti spostare un po' la tua visione sulla cinematografia, quindi sul cinema. Cosa ti sta chiamando in questo momento più di ogni altra cosa? È proprio il cinema quello di cui,
1: sì,
0: mi hai parlato poco
1: dare...
0: fa.
1: Sì, dare un'impronta ovviamente di video e di riprese, insomma ce ne sono tante, no? Nel senso spot televisivi, spot in campagna, short reel, short film.
0: Short movie, che poi sono quelli.
1: Tantissime, però l'impronta più importante è proprio ricreare una biografia, quindi dare un'impronta tangibile. È meglio di un film, non la può nulla la può raccontare. Diciamo che il film racconta la storia di una qualunque cosa tu voglia raccontare.
0: Bene,
1: in questo caso
0: già in cantiere qualcosa.
1: Io già in cantiere qualcosa, sto scrivendo un pitch, insomma una sceneggiatura, un biopitch che parla della storia di mio padre. Una storia fatta di tante esperienze, sia belle che brutte. E parla della storia di un uomo che con la sua ambizione è riuscito dal basso ad ottenere tutto quello che lui voleva.
0: Che bello, che bel regalo. Ma lui lo sa?
1: Lui purtroppo non lo sa, perché non è qui con noi, è volato via anni e anni fa. E questo è il regalo che io gli voglio fare, quindi il mio sogno. Il mio sogno,
0: mi
1: diciamo,
0: hai fatto
1: è questo
0: emozionare
1: qua.
0: Scusami, non
1: no,
0: non lo sapevo
1: qua.
0: E quindi gli farai un regalo, cioè io penso che proprio questa forza, questo motore che ti porta a voler concretizzare questo progetto sia legato proprio a lui, no? Al suo
1: un'ammirazione nei suoi confronti, insomma, essendo io il figlio ho sempre ammirato mio padre, e chi meglio di tuo padre può volere, diciamo, la riuscita, il successo, no? L'ambizione, come lo era anche lui, tra l'altro. Quindi se lui ora, cioè, se vivo, diciamo,
0: se fosse qua,
1: mi direbbe: Ivan, credici
0: fino
1: in fondo e fai quello che io ho fatto.
0: Bello, che bella educazione e visione, no?
1: Quindi diciamo quello che io vorrei, perché poi te la sai come la vita com'è, però quello che io vorrei ottenere è proprio questo.
0: E il futuro che immagini, oltre questo meraviglioso progetto che ti auguro di portare avanti, mi raccomando, ma tanto tu sei una persona caparbia, e ti immagini, il futuro che immagini appunto passa anche dai social, o praticamente li eliminerai un po' dalla tua visione e andrai su un linguaggio appunto diverso come quello del cinema? Cosa succederà,
1: guarda,
0: secondo te?
1: Per rispettare una cultura, perché per me il cinema è cultura, per rispettare una cultura del genere credo che il social sia riduttivo, ok? Potremmo sfruttare i social, sì, per pubblicizzare una creazione del genere, ma ciò che io voglio è che le persone, di loro spontanea volontà, vanno in una sala, come giusto che sia, e si guardano il film dall'inizio alla fine sperando che lo possano apprezzare.
0: E quanto conta Napoli nei progetti che verranno?
1: Conta perché noi siamo di Napoli, mio padre era di Napoli, e quindi Napoli è sempre stato il punto di partenza.
0: Bello.
1: Non solo per mio padre, per tantissime realtà.
0: E Iva, sono curiosa di sapere invece, tra qualche anno, no? Mettiamo che, ecco, ti realizzi in quello che stai vedendo già. Cosa vorresti che si dicesse di te guardando un tuo lavoro?
1: Ma in realtà io, come già ti ho detto prima, ho sempre guardato anche l'aspetto caratteriale. Mi ha sempre coinvolto. Quindi la prima cosa che vorrei che pensassero le persone è che Ivan è stata una persona brava, che ci ha messo tutto se stesso, tutta la sua passione, per far sì, diciamo, ha lasciato un'emozione alle persone che hanno guardato i suoi lavori. Quindi un essere memorabile.
0: Attraverso, posso? dimmi scusa.
1: Memorabile dai suoi lavori che lui ha creato, quindi ha lasciato l'impronta, l'emozione, non a tutti, non la voglio lasciare a tutti, ma a quelle persone che avevano bisogno di emozionarsi grazie alla mia creazione.
0: Che bello. E poi posso aggiungere, è fatta soprattutto di verità.
1: Assolutamente.
0: E poi quella
1: sì.
0: che ti contraddistingue.
1: Sì. Penso il cinema che... racconta verità, nella stramaggioranza dei casi poi diventa sempre dei generi. Visto che a me piace il biografico, automaticamente stiamo
0: anche
1: parlando di verità. Poi ovviamente se parliamo dell'aspetto moda, la moda è un racconta tutt'altro, capito? Quindi è un po' targetizzata la cosa. Non
0: è la che... moda è un po' più fredda.
1: Sì, sono target diversi, però quello che racconta il cinema per me è...
0: Ma moda perché? Lo diciamo, perché comunque tu lavori anche, soprattutto nel reparto.
1: Nel reparto
0: fashion,
1: moda,
0: moda.
1: Fashion, moda, sì. Che poi tra l'altro si può anche raccontare lì qualcosa.
0: È vero, perché ci devi mettere sempre l'originalità della tua film, altrimenti sarebbero davvero video uguali o creazioni uguali a tutte.
1: Sarebbe un capo uguale all'altro.
0: Esatto. Allora Ivan, siamo arrivati al momento culmine, il nostro momento identitario di Napoli Senza Confini, quindi io ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti ovunque nel mondo senza tradurla, così com'è, bella, così com'è.
1: Voglio ben assai.
0: Ah, che bella, ti voglio ben assai. Io sono curiosa di chiederlo sempre, perché viene uscita, ti parlo al plurale, con tutti i ragazzi, le persone che vengono qui, con delle parole bellissime, cioè proprio sentiment assai. Allora Ivan, grazie mille,
1: grazie
0: per essere
1: te,
0: stato
1: Fabiola,
0: qui con noi.
1: Grazie.
0: E voglio ricordare a voi ascoltatori che potete riascoltare le nostre puntate sulla sezione podcast di Rai Play Sound, quindi se volete andare a vedere tutte le puntate di Napoli Senza Confini di Fabiola Ciminella con i vari ospiti che mi sono venuti a trovare, le trovate lì. Mi raccomando, seguiteci sempre, vi voglio ben assai. Grazie Ivan Borrelli,
1: grazie mille a tutti.
0: Ciao a tutti, ciao ragazzi,
1: ciao.
0: Vi lascio con Cercami di Renato Zero. Ciao.

0: Earth to dreams, keep up with the skies. We close our eyes for the hill we did. Lord, oh Lord, our ass.
1: Rai Radio Live Napoli.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Napoli è anche uno sguardo che si muove, è luce, ritmo, inquadratura. È il modo in cui scegli cosa resta dentro un frame e cosa lasci andare fuori campo.

0: Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Io sono Fabiola Ciminella e in questo spazio Senza Confini incontriamo chi racconta Napoli e il mondo attraverso immagini, trasformando non solo la visione in racconto. E ai microfoni di Rai Radio Live Napoli oggi ci è venuto a trovare Ivan Borrelli, benvenuto.
1: Ciao Fabi, ciao, grazie.
0: Come stai Ivan? Ciao.
1: Tutto bene.
0: Bene, grazie, ti trovo in grandissima forma. Grazie a te per essere arrivato qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Siamo felicissimi anche perché amo raccontare le storie, le visioni e quello che possono appunto trasmettere persone per chi come te fa questo lavoro.
1: Vero.
0: Tu ti occupi di quasi regia in un certo senso, sì. Ti stai comunque formando su questo aspetto, videomaker, ufficialmente un videomaker,
1: certo.
0: Che lavora per brand nazionali ed internazionali, ma anche piattaforme un po' più blande come social, come social e tutto quello che va oggi in questa società, in queste generazioni.
1: Così, sì.
0: Esatto, videomaker, lavora con immagini ma soprattutto con le storie e attraverso Napoli e il mondo, insomma, tu con una camera in mano hai scelto di raccontare realtà, storie e visione. Questo è uno sguardo che cerchi di fare tuo, di farlo autentico e soprattutto di trasmetterlo a chi lo vede. Questo è Ivan Borrelli, spero di aver raccontato un po' quello che fai in modo degno e originale. Allora Ivan, prima di entrare un po' in quello che sei oggi, in quello che fai, quindi nel tuo presente, a me piace sempre fare un passo indietro e scoprire le origini, le partenze di ogni, certo, di ogni singolo artista, personaggio che viene qui a trovarmi. E voglio chiederti in modo così semplice, che Napoli ti ha formato, Ivan?
1: Allora, a me mi ha formato una Napoli tranquilla. Ho avuto un'infanzia tranquillissima, una famiglia unita che mi ha insegnato tantissimi valori, principi. E diciamo che io sono, come dire, mi definisco un narratore visivo. Anche oggi sono un videomaker, ma in realtà mi definisco un narratore visivo. E cerco di raccontare storie attraverso le immagini.
0: E che immagine ricordi? Qual è un'immagine che ricordi della tua infanzia? Visto che tu appunto racconti con immagini,
1: allora,
0: no?
1: Allora, mi sono sempre appassionato al cinema, quindi guardavo sempre film anche quando ero piccolo. Essendo un visionario, essendo che comunque io immaginavo ciò che gli altri non immaginavano, e un film che mi ha colpito molto, diciamo, di un noto regista quale Sergio Leone. Vedendo questo film, che c'era una volta in America, la storia di questi quattro amici, quindi la location che ho sempre sognato e che mi ha dato quell'enfasi giusta per far sì che poi io potessi iniziare un percorso, un esprimere, diciamo, materializzare la mia visione attraverso...
0: Quindi la tua immagine della tua infanzia è proprio questo film.
1: Certo.
0: Cioè tu sei legato a...
1: Io sono molto legato a queste, al biografico, diciamo, mi piace molto il biografico, quindi una storia raccontata.
0: E invece quando hai capito, Ivan, che guardare e riprendere appunto sarebbe diventato il tuo modo di raccontarti, il tuo modo di raccontare, no? Quando l'hai capito?
1: L'ho capito quando riuscivo ad esprimere quello che io volevo, quando parlavo con un'ipotetica persona e gli dicevo: guarda, materializziamo questo tipo di visione, quello che c'ho io nella mia mente, per far sì che poi potevamo esprimere appieno sia la mia visione per poi farla vedere anche agli spettatori, quindi dare un'emozione.
0: E questo già da piccolino, cioè tu già da ragazzino hai notato che durante, che ne so, le lezioni di storia e di geografia,
1: certo,
0: eri lì sul banco e dicevi: no, ma io il mio mondo non è questo, voglio fare altro.
1: Sì, perché diciamo che io già vengo da una città quale Napoli, che è una città che è già cinema di suo.
0: È cinematografica.
1: È molto cinematografica.
0: Infatti parecchi dicono: una fotografia perfetta.
1: Una fotografia,
0: i direttori
1: perfetta
0: di fotografia escono matti.
1: Certo, io da piccolo osservavo tanto, guardavo persone parlare, litigare, ridere, e mi incuriosiva tutto questo, insomma.
0: Bello, bellissimo. E c'è stato un momento in cui hai sentito il bisogno di partire per crescere professionalmente? Anche tu hai girato come un po' tutti i miei ospiti, perché Napoli senza confini, sì. Andiamo un po' a scovare cosa c'è nel mondo oltre la nostra Napoli, perché già la nostra Napoli ci dà una forte identità. E tu, appunto, come hai, che bisogno hai sentito dentro di te? Perché sei voluto partire? Perché parti magari per progetti, per visioni?
1: Io diciamo ho sempre sognato in grande. Mi piaceva portare la mia visione fuori dall'Italia. Proprio perché da piccolo già guardavo molto il cinema, anche americano, e mi colpiva molto. Diciamo che New York è stata una delle mie tappe memorabili.
0: Bella, perché io non ci sono stata, Ivan.
1: È bellissima e ci ritornerei altre mille volte. Ti dico che New York per me non è solo una città, ma è un simbolo, quindi è il posto dove le storie diventano veramente grandi, dove ogni angolo della città ti può raccontare qualcosa.
0: E quindi questa per te è stata una delle tappe più significative?
1: Non solo, una delle tante, però diciamo che New York e l'America l'ho sempre sognata, e inaspettatamente, grazie alla passione che ho per questo lavoro, è arrivata. È arrivata inaspettatamente.
0: Ma ci andresti mai a vivere?
1: Ci andrei a vivere anche, sì.
0: Sì, quindi sì. Nei tuoi progetti, dopo parliamo di poi futuro. Dopo parliamo. E invece cosa cerchi fuori da Napoli? Che qui a Napoli non trovi ancora?
1: Una mentalità completamente aperta a 360 gradi, okay. Quindi il rapporto umano completamente cambia. Questo sì, è vero. Io ho avuto modo di interagire con tantissime persone quando sono stato in giro per il mondo, e molte persone erano disponibili a raccontare storie, a prestarsi anche come immagine, quindi... Questo sì, mi coinvolge molto. Mi coinvolge molto la mentalità aperta che c'è, quindi la condivisione.
0: Quindi cercare anche qualcosa di non napoletano, di non già visto in un certo senso, quindi un po' di originalità.
1: L'arte del napoletano comunque è quella di socializzare, come noi socializziamo con tutti, abbiamo...
0: anche coi muri.
1: Siamo molto empatici, quindi per me l'empatia conta più di tutto. Il rapporto umano, l'empatia, il socializzare con persone che comunque riescono a coinvolgerti in un certo senso e ti danno anche la possibilità di poterti esprimere come tu vuoi.
0: Bene, quindi hai più consapevolezza, è un po' una scoperta di se stesso, no? Delle tue capacità, di conferme anche, certo, da persone, certo, terze, certo, da diverse dal posto in cui vivi o dalle persone con cui già, no, hai lavorato.
1: Ho lavorato.
0: E invece, se dovessi raccontare le tue radici con una sola immagine, okay, quale sarebbe?
1: Tutto
0: quello che tu sei con una immagine.
1: Questa è una bella domanda. Diciamo che il visionario, il sognatore.
0: Mi piace
1: il
0: che
1: sognatore,
0: bello.
1: Forse meglio il sognatore. Io, quando, diciamo, tutte le persone che mi conoscono, le persone a me più strette, chi c'è, fa parte ancora della mia vita, mi affianca, chi purtroppo non c'è più, sono tutte persone che mi hanno sostenuto e hanno sempre detto che io sono una persona particolare, quindi una persona che ha sempre visto oltre gli schemi. E questa cosa mi ha portato a materializzare quello che è immaterializzabile, praticamente. Quindi,
0: vabbè, è solamente sognare,
1: sì.
0: Ma perché sognare è sbagliato? Sognare è gratis, quindi dobbiamo sognare in grande. Ma cosa ci interessa?
1: È bello sognare
0: è la cosa più bella che c'è. Quindi magari ti hanno mai detto, sicuramente, ma è impossibile che tu arriverai a fare questa cosa, ma è impossibile che tu potrai lavorare per quel programma. Noi gli artefici del nostro percorso siamo noi, con la nostra visione, come ci vuole, e soprattutto con la nostra fame interiore, quella bella che ci nutre di arte, di spettacolo, di passione e cultura, che ci permette poi di arrivare a quegli obiettivi. Ma per fortuna che li abbiamo, gli obiettivi, certo. Sono quelli che ci tengono su, che sono i nostri pilastri
1: importanti.
0: Gli obiettivi sono fantastici, no? Quindi tu sei uno di quelli che se li pone, si dà dei tempi, o magari ci sta su per tanto tempo, o ti dai delle scadenze?
1: No, diciamo che a me la cosa, diciamo, che mi ha fatto continuare è proprio l'essere caparbio.
0: Ecco.
1: Io credo che la forza viene da se stessi, quindi nulla nasce a caso. non devi mai aspettarti nulla da tutti, cioè quindi praticamente dovresti credere in te stesso, continuare a raggiungere il tuo obiettivo a prescindere da magari quelle persone che possono anche dirti guarda quell'obiettivo che tu vuoi raggiungere è impossibile, ed è proprio lì che devi dimostrare che grazie alla tua passione tutto è raggiungibile.
0: Bravo, mamma mia, che belle parole. Posso chiudere, Ivan? Le radici, ragazzi, non si vedono ma tengono ferma la camera. Questa è dedicata a te. E con questo vi lascio con Back Home di Pino Daniele. Noi arriviamo tra pochissimo. A tra poco.

0: Black Home di Pino Daniele, eccoci ritornati qui con Ivan
1: Eccoci qua. Ciao.
0: Borrelli. Ciao, di nuovo ciao. Come
1: Ciao.
0: va? Come va? Ti sei più sciolto? Siamo sciolti?
1: Bene,
0: Ah, siamo molto molto sciolti perché adesso è il
1: bene. Ci
0: momento di
1: siamo.
0: Napoli Express. Ci dobbiamo divertire, dobbiamo andare a fare poche fermate, ma tutte così alle radici, perché a me piace, lo ripeto sempre, ad ogni puntata questo è un format che prevede il momento Napoli Express e poi dopo ti faccio scoprire quali altri momenti dinamici e divertenti per i nostri
1: Ah, bene,
0: ascoltatori.
1: bene.
0: Allora, partiamo. Un proverbio napoletano, Ivan.
1: Proverbio no, però
0: No,
1: posso.
0: come no? Io che il proverbio sì, me lo devi dire, come no?
1: Chi chiagna fotta a chi rire.
0: Allora,
1: Ecco qua.
0: e lo spieghiamo per esempio a me che io non lo
1: Ed è
0: conosco.
1: verità, ed è verità.
0: Com'è questo proverbio, Ivan? Non lo conosco. Chi chiagna?
1: Fotta a chi rire.
0: Ah, aspetta, fammi arrivare. C'è quello che ti vuole far pena, tenerezza, in un certo
1: Esatto,
0: senso invece è molto
1: è molto
0: furbettino,
1: furbettino,
0: che
1: quindi
0: si
1: non ti
0: piange
1: devi fidare. Esatto,
0: addosso.
1: esatto, esatto.
0: Bravo, prendiamo nota di questa cosa che è vera. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Una tradizione napoletana, vabbè, di certo l'unione familiare, quindi noi siamo molto uniti, la mia famiglia è molto unita e la tradizione nostra nella semplicità massima è quella di essere quanto più uniti è possibile.
0: Quindi
1: Quindi
0: la
1: sì,
0: famiglia, le
1: la famiglia, l'unione.
0: domeniche, le
1: Assolutamente.
0: vacanze,
1: Le
0: no?
1: vacanze, sì.
0: Cose
1: Tanti
0: semplici e quelle più genuine e
1: bei ricordi.
0: belle. Un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Vabbè, non possiamo smentire la pasta e patate. Che voglio dire.
0: Guarda, che devo fare una statistica che in molti che sono passati qui ai microfoni, lo devo dire, raga, fan tutti quasi della pasta e patate
1: Eh sì.
0: azzeccosa con la provola.
1: Assolutamente, ben cucinata.
0: Al forno pure la metti?
1: al forno anche, perché no? Viene ancora
0: Buona,
1: più cremosa.
0: croccantella poi. Invece un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta.
1: L'altruismo, sono molto altruista io, quindi essendo pure empatico sono pure molto altruista. Aiuto molto le persone, in un certo senso ci
0: No,
1: provo.
0: io rido, sai perché? Perché mentre lo dici e tu
1: Penso.
0: pensi al retro tuo pensiero che dice non lo fa più, non sai essere molto altruista.
1: Non cambio, non cambio, sono fiero di essere me stesso e diciamo che non cerco di aiutare nel mio possibile. Sì,
0: ti
1: sì, sì.
0: piace essere
1: Anche
0: utile.
1: se non cerco nulla in cambio, però lo
0: Bravo,
1: faccio, lo faccio.
0: bravo, cosa fondamentale,
1: Sì.
0: bello, e questa è la verità.

0: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo, no, con il tempo, e invece andrebbe molto custodita, un'usanza, sai, che piano piano, sai, dici, ah, per noi prima, sai, a Napoli avevamo questo modo di fare, quest'usanza, questa tradizione, che invece piano piano col tempo, con le nuove generazioni,
1: parlando delle nuove generazioni,
0: con i giovani magari si perde.
1: Portare il rispetto,
0: ma che cosa bella che hai detto,
1: rispetto alla base, credo, di tutto, sì. E portare del rispetto soprattutto alle persone che sono le più importanti, che almeno dalle mie radici, i miei genitori, come le mie sorelle, i miei fratelli, che comunque mi sostengono in tutto, le generazioni di oggi hanno perso un po', diciamo, questo legame, ok? Vedo molto, come dire, egocentrismo, quindi persone che pensano a se stesse, egoiste, e ti dico che ci vuole più unione.
0: No, mi piace
1: più
0: questa
1: purezza,
0: risposta.
1: Più purezza.
0: Guarda, cento e lode, il rispetto, mi piace
1: il
0: moltissimo.
1: Rispetto, sì.
0: Ivan, invece, un suono, un rumore o una voce di Napoli che senti come parte delle tue radici?
1: Il suono del gabbiano.
0: Wow,
1: ragazzi, suono del gabbiano.
0: Cioè, lui è...
1: E si può dire che io lo inserisco sempre anche nei miei video, soprattutto quando poi andiamo a girare nelle zone, diciamo,
0: al mare,
1: quindi... ciò che non manca mai è sempre il gabbiano.
0: Che bello, è vero, infatti nei tuoi video e nei tuoi spot, che ricordiamo, devo dire, nazionali e internazionali, l'ho sempre visto, cioè un elemento che tu non fai mai mancare, è un po' una tua firma.
1: Sì,
0: sì, sì. E c'è qualche altra cosa che fai?
1: No, a me, diciamo, proprio ritornando alla discussione, cioè il discorso gabbiano, che comunque mi rappresenta, non solo perché rappresenta la mia città, perché è sempre presente, ma poi il discorso che volando ti dà pure una sorta, un segno di libertà.
0: Che bello, guarda, quindi, mi hai fatto immaginare...
1: Immagina che vola, è libero e rappresenta pure la nostra città, perché sempre, ovunque noi andiamo, diciamo, il mare anche ci rappresenta tanto. Quindi
0: bello.
1: Questo è quello che più mi identifica.
0: Ti rappresenta, sì, sì, sì. È vero. E invece adesso hai un grande zaino, devi mettere delle cose per partire lontano, fuori da Napoli, ma devi portare una cosa di Napoli e basta, anche non materiale. Cosa metteresti in questo zaino?
1: Cosa metterei? La frolla.
0: Ah, sei andato di gola?
1: Sono andato di gola, perché io penso che la cosa che più rappresenta la nostra città è proprio l'arte culinaria. L'arte culinaria.
0: È vero, che ce la giochiamo con la Sicilia, Ivan.
1: Ce la giochiamo con la
0: Sicilia.
1: Posso
0: dire, a te quale piace di più? Non ci
1: difendo sempre la mia Napoli. Difendo sempre la mia Napoli.
0: Anche io, però la Sicilia.
1: Sono bravi quei dolci.
0: Bravi.
1: Sono bravi quei dolci. Dai,
0: dolci,
1: mettiamola
0: il resto,
1: così.
0: Il resto Napoli, dai. Abbiamo capito. Vai. Ok. E quindi la frolla, sei andato di gola. Invece, non di gola, non di cibo, qualcosa che dici, no, me lo devo portare con me. Anche di non materiale, capito?
1: Qualcosa
0: di fondamentale che deve restare con
1: armonia,
0: te.
1: Armonia.
0: L'armonia.
1: Perché anche nei momenti più difficili a Napoli c'è sempre l'armonia. C'è sempre l'arte del saper fare, soprattutto nei momenti difficili.
0: Dell'arrangiarsi,
1: sì.
0: Noi ci sappiamo arrangiare. Ma quella
1: sì,
0: è napoletana, sì. Si vede, tenere una marcia in più. Ho capito.
1: E infatti non ci siamo mai arresi in
0: chissà
1: nulla.
0: Chissà perché abbiamo questa predisposizione, guarda.
1: Credo sia indole. Sia indole. Soprattutto è cultura. Cultura. Perché ci viene tramandato proprio dalle nostre famiglie.
0: Sì. Quello è vero. Siamo molto dalla nostra famiglia. Fortunati. E io infatti adesso, guarda, ho scelto in scaletta un nostro compaesano, Rocco Hunt. Ti piace?
1: Rocco Hunt è un grande artista, come no, lo seguo e mi piace tantissimo, perché ciò che ha preservato Rocco Hunt è proprio l'umiltà.
0: È un ragazzo semplicissimo,
1: molto legato alla sua
0: oggi.
1: Famiglia, molto legato a sua madre, molto legato alle sue radici, al suo quartiere, e l'ha rappresentato bene in scala nazionale, parliamo.
0: E allora, caffè e latte di Rocco Hunt.
1: Sentiamoci.
0: A tra poco, ragazzi.
1: Vai. Che dici?

0: questo era Caffè Latte di Rocco Hunt. Allora, qui, visto che ho Ivan Borrelli ai microfoni, ti metto un attimo alla prova. Guarda, mi è venuta adesso, perché io sono un po' pazzerella, mi conosci. Che video gli avresti, avresti girato per questo testo di Rocco Hunt? Rapido. Cosa avresti... tu conosci il suo che ha girato?
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, è tipo Vabbè, buttalo.
1: Vabbè, la porto sulla mia visione. Diciamo che lui vuole, voglio dire, vuole donare qualcosa alla sua dolce metà. E quindi, ripercorrendo, diciamo, Napoli, eccetera, avrei rappresentato questa ragazza seduta al tavolo di un bar che osserva lui mentre è vicino a una barca. Diciamo,
0: sì, io lo sto immaginando.
1: Si osservano tra occhi, diciamo, andiamo in un rewind, quindi, dove immaginano che stanno insieme, e quindi da lì poi magari vivono l'emozione di stare insieme, quando poi all'inizio si guardano, ma non percepiscono poi l'attaccamento subito. Quindi un'immaginazione, sì, è bello prima immaginarsi,
0: bello,
1: e poi
0: un sogno.
1: Sempre un sogno, immaginarsi per poi arrivare.
0: Bello, e come gliela diamo questa grana, che per far capire che è un sogno, che è un'immaginazione?
1: Per enfatizzare, diciamo, soprattutto nel cinematico, dobbiamo andare molto sui toni caldi, sui toni dei verdi, quindi diciamo, almeno nel cinema così viene usato. Un tono caldo, un tono che ti riscalda,
0: un po' sbiaditello, con la luce
1: un po' forte, giusto contrasto. Sì, lo immagino così.
0: E questo, ragazzi, era il videoclip firmato da Ivan Borrelli di Rocco Hunt, Caffè Latte. Ci piace improvvisare. Allora, Ivan, parliamo di presente, il momento in cui lo sguardo, no, diventa scelta. Questo è il nostro presente, il tuo presente. E come vivi oggi il tuo lavoro, più come mestiere o come una ricerca continua?
1: Una ricerca continua, comunque bisogna sempre in un certo senso formarsi, collaborando con i più grandi professionisti, quindi, come dire, non bisogna mai sentirsi arrivati, in un certo senso bisogna sempre imparare qualcosa. Per imparare qualcosa bisogna essere perspicaci,
0: sì,
1: al punto giusto, collaborando con persone che sono ad un livello maggiore, osservarli sia sul campo facendo pratica, ma soprattutto confrontandosi. Quindi,
0: bello,
1: se tu non sai fare qualcosa, devi esprimerti e devi avere l'umiltà di poterlo fare con una persona che ne sa molto più di te, perché
0: esatto,
1: c'è sempre qualcuno che è migliore di te.
0: E fatele che agenda meglio
1: e te.
0: È un motto, ragazzi, che io dico, per fortuna
1: pure,
0: che mia madre mi ha insegnato
1: sempre.
0: Questo, guarda, veramente.
1: La fortuna mi è stata proprio quella di collaborare con persone persone che ce l'hanno fatta, quindi persone di un livello alto, che comunque mi hanno aiutato, e in un certo senso poi, paradossalmente, imparando, poi anche io ho dovuto aiutare loro, quindi c'è stata una sorta di collaborazione anche su progetti, eccetera.
0: È un po' come, sai, la mamma e il figlio, no? Perché
1: sì,
0: uno si aspetta che la madre debba insegnare a crescere, che deve crescere un figlio e insegnargli la vita, ma tante volte è proprio il figlio che insegna qualcosa alla madre, a un genitore. È molto simile. Invece, quando senti che un progetto funziona davvero, quando piace agli altri o quando riconosci in te stesso quello che hai girato?
1: Quando riconosco in me stesso quello che ho girato, anche se la soddisfazione è più bella,
0: cioè, quando riconosci te stesso, in quello che hai girato.
1: Certo, quando riconosco me stesso, perché non c'è soddisfazione più grande per un professionista esprimersi al 100% e vedere materializzarsi quella scena o quel corto o quel video che tu hai, come dire, hai prestabilito. Quindi anche vedere la soddisfazione di un ipotetico cliente, di un ipotetico spettatore che comunque viene da te e ti dice: guarda, io sono soddisfatto del lavoro che hai fatto. Anche se, ti dico la verità, io sono anche molto autocritico, ma il mio essere autocritico mi ha aiutato a migliorare sempre di più.
0: Si vede che hai l'occhietto molto che c'è.
1: Perché
0: sempre quella cosa, parolina da dire, ma non per gli altri, anche proprio con te stesso.
1: Fa parte del nostro lavoro. Essere tecnici vuol dire essere perfezionisti. Quindi, essendo noi perfezionisti, anche se il lavoro viene fatto alla massima perfezione, per noi c'è sempre qualcosa da modificare. Ma se poi vedi le persone, gli spettatori al di fuori, ti diranno: e mi è capitato molte volte: Ivan, complimenti per il lavoro che hai fatto, ci piace molto, complimenti. E
0: tipo Fabiola che ti manda un messaggio vocale di un video meraviglioso che ha raccontato davvero Napoli, la gentilezza, i visi, i sorrisi, no? dei due attori che erano lì in questo video. Io ti ho detto: Ivan, mamma mia, stop. Ho detto: non ho parole per descrivere questo lavoro, nel modo in cui l'hai visto, l'hai creato, l'hai progettato e poi messo in scena.
1: Infatti sì, perché un grande regista, cioè una persona con cui ho collaborato da un anno, mi ha sempre detto: Ivan, mira all'enfasi, enfatizziamo gli spettatori, perché lo spettatore si deve emozionare.
0: E infatti io, guarda, ti stavo per chiedere, lavori appunto in un mondo dove le immagini corrono velocissime, no? 300 miliardi all'ora, come si fa a non perdere la profondità?
1: La profondità non la perdi, perché tu, prima di essere un videomaker, un regista, devi catturare momenti. A me mi è capitato molte volte che quando riprendevo dalla videocamera, molti momenti non li ho voluti neanche più riprendere, ma li ho voluti proprio vivere io.
0: Esatto.
1: Perché sono quei momenti che quando te li vivi coi tuoi occhi, li vivi in pieno. E anche se li vivi, li immagazzini, quindi li memorizzi nella tua testa
0: e poi li riproduci. Infatti ti stavo per chiedere: come fai poi a riproporli?
1: Lo vai a replicare, perché tutto potrebbe essere tutto può essere replicabile, ma quel momento lì, se te lo vuoi godere, perché solo quel momento lì te lo godi tu.
0: Bello, mi piace tantissimo, è vero. Infatti io subito ho detto: oddio, e se lui si gode quel momento che posa la camera e se lo guarda come lo fa, ovviamente ragazzi, i video, i corti, i film sono scene, sono finte, tra virgolette, si ricostruiscono.
1: Tutti noi ci lasciamo ispirare.
0: Esatto, ricostruisci quello che ti ha lasciato un segno.
1: Sì, tutti noi ci lasciamo ispirare, tutti noi, anche i più grandi si lasciano ispirare.
0: Ma assolutamente deve essere così. E ti è mai capitato invece di dire no ad un progetto perché non ti rappresentava, anche se era molto importante?
1: Sì, mi è capitato, paradossalmente sì, mi è capitato, anche se a volte ci sono anche professionisti che non rinunciano a lavori pur di lavorare.
0: Certo.
1: Io ti dico che ho rinunciato perché non mi sentivo coinvolto. Noi, non sentendoci coinvolti come creativi, non andiamo a sviluppare un lavoro fatto a nostra immagine e somiglianza. Non dovrebbe essere così, dovremmo sempre rispecchiarci con i nostri
0: clienti.
1: Ma tu
0: non ti reputi un esecutore?
1: No, sono più, ripeto, essendo un visionario, ho tutto un mio ego da esprimere, quindi...
0: E non ti limiti a essere un esecutore e a fare quello che magari hanno in mente gli altri che non ti appartengono.
1: No, ma fortunatamente poi
0: è libero, no, di scegliere.
1: Ascoltando me stesso, fortunatamente poi proponendo il lavoro che avevo nella mia visione, nel mio modo di essere, è piaciuto.
0: Bene,
1: la maggioranza
0: vedi,
1: dei casi, quindi vuol dire che è apprezzato.
0: E invece c'è un momento, Ivan, recente in cui hai pensato: sto facendo esattamente quello che volevo fare.
1: Quando mi sono sentito soddisfatto di aver fatto qualcosa che io pensavo, per sempre pensato da una vita, e l'ho fatto. L'ho montato, ho fatto questa creatura bella, mi piace, mi dà soddisfazione, e lì ho capito veramente che io dovevo fare questo, dovevo raccontare emozioni, nell'audiovisivo dovevo far vedere quello che gli altri non potevano vedere. Quindi se lo vedevo io in primis e stavo bene, per me contava già solo quello.
0: Bello.
1: Poi indirettamente uno lo pubblicava e poi vedevi che poi le reazioni delle altre persone erano tutte positive. Allora dicevo: ok, stai facendo un buon lavoro.
0: Ottimo, questa è la strada, anche un po' avere, guardare o ascoltare chi c'è intorno, perché comunque il nostro lavoro è anche fatto di pareri, no? Di giudizi, di critiche,
1: è un
0: grande palcoscenico che, sfruttato bene, ci si può arrivare molto molto lontano. Sì. Ivan, se dovessi definire il tuo presente con una sola parola, presente, attenzione, quale sarebbe?
1: Soddisfazione.
0: Rullo di tamburi, mi piace tantissimo.
1: Arrivano quando meno te l'aspetti, arrivano.
0: Anche nei momenti che
1: anche
0: dici
1: nei
0: non
1: momenti,
0: ce la faccio
1: no.
0: più.
1: Sì, perché poi, insomma, essendo voi, oltre che professionisti, siamo pure, voglio dire, esseri umani, ognuno di noi ha la sua vita privata. Sicuramente molte ferite ci hanno segnato e a volte, sai, come un po' tutti quanti, momenti sì, momenti no, incidono. E quindi può capitare anche che tu dici: ok, magari potevo arrivare oltre la soglia e non ci sono arrivato. Potevo mai avere una soddisfazione? Potevo mai ricevere una soddisfazione? e ti fermavi là con il punto interrogativo. Invece no, ho sempre abbattuto il muro, ho detto ci provo, riparto, e alla fine non mi sono sbagliato, le soddisfazioni sono arrivate. Quindi se devo descrivere la parola
0: del tuo presente,
1: il mio presente è soddisfazione. Sono bello. Soddisfatto del lavoro che ho fatto, dell'impegno che ci ho messo, anche soffrendo, e attenzione,
0: è
1: perché
0: vero,
1: nulla è facile.
0: Anche perché tu ti dedichi tantissimo,
1: tantissime ore,
0: proprio, a parte ore, proprio ti immergi, no, nel tuo lavoro, sei devoto in un certo senso, un po' come me, certo. Un po' per gli ossessionati.
1: Bisogna
0: del
1: essere
0: lavoro,
1: creativi anche in quello,
0: dire.
1: Bisogna essere creativi anche in quello. Quindi montare, allegare immagini, video che portano poi a un completamento del lavoro,
0: del risultato no?
1: Che tu devi consegnare all'ipotetico cliente, alla persona che comunque ti aspetta un ottimo lavoro da parte tua.
0: È vero, perché c'è sempre quella... Sentiamo, vediamo cosa
1: speriamo,
0: dice. Certo, perché
1: armiamoci di pazienza.
0: Esatto, perché poi ragazzi, la visione, come ti posso dire, il giudizio è soggettivo.
1: Tutto soggettivo.
0: È fondamentalmente. A te piace verde, a me piace rosso, quindi veramente buona fortuna per quello che
1: infatti
0: fai.
1: Infatti nel nostro lavoro dobbiamo
0: essere
1: molto bravi anche nei rapporti umani, quindi armarci di pazienza e ascoltare.
0: Ascoltare. Eh sì, anche perché adesso ti trovi in un momento in cui devi ascoltare un po' la richiesta, no? di chi propone un lavoro a te. Poi un domani magari sarai tu proprio l'artefice del promotore del tuo progetto,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Di un tuo figlio che andrai a creare. Vi lasciamo con Canta con me di Teresa De Sì e noi torniamo tra pochissimo. Mi deve dire delle cose. Ciao.

0: E sulle note di Canta con me con Teresa De Sio. E siamo qui con Ivan Borrelli ai microfoni di Rai Radio Live.
1: Sono
0: Napoli.
1: Pronto.
0: Sei pronto? Perché
1: sempre.
0: Già sai, lo mi ha chiesto Fabiola adesso di cosa parliamo, perché è un progetto meraviglioso, voglio dire delle cose. Ho detto no, aspetta un attimo perché adesso dobbiamo cambiare ritmo. Io ti leggerò alcune affermazioni, tu dovrai rispondermi vero o falso. Questo è il mio momento,
1: okay.
0: Intitolato vero o falso. Siamo pronti? Siamo pronti e andiamo. Lo sguardo viene prima della tecnica.
1: Vero.
0: Oggi chiunque ha uno smartphone può fare regia.
1: Falso.
0: È vero. I reel hanno cambiato il modo di raccontare le storie.
1: Vero.
0: Sì. Invece ti chiedo, i contenuti brevi non possono essere profondi.
1: Diciamo falso.
0: Falso. Più sicuro di te, Iva. Allora, girare per i social ti ha costretto ad essere più essenziale.
1: Falso.
0: La velocità dei contenuti di oggi migliora sempre la creatività.
1: Vero.
0: Le nuove generazioni hanno uno sguardo diverso sul mondo delle immagini.
1: Vero.
0: Per fare un buon video oggi basta seguire i trend.
1: Vero.
0: Anche nei post più veloci ci può essere una scelta di regia.
1: Sì e no.
0: Uno script. Uno storyboard.
1: Tra falso e vero. Perché è un po' particolare fare.
0: Ti immagini, oggi vogliono fare video social. Il regista dei social.
1: Hai capito? Voglio dire, non credo.
0: Allora, invece, su un contenuto non raccontato nulla. Allora, se un contenuto non racconta nulla, per te non vale la pena farlo.
1: Vero.
0: I reel ti divertono più dei video lunghi.
1: Falso.
0: I social hanno migliorato la qualità media dei contenuti.
1: Falso.
0: A volte il silenzio funziona più della musica.
1: Vero.
0: A volte scegli l'inquadratura prima ancora di sapere cosa stai girando.
1: Verissimo.
0: E mi racconti qualcosa su questo? Fammi capire come vivete voi creativi, come immaginate da quanto tempo prima e come poi ci riuscite a chiudere questa vostra scelta, perché immagino ogni giorno cambierà idea.
1: Certo, vabbè, le idee ci sono e a volte si contrastano, però ti posso dire che noi partiamo comunque da un campo lunghissimo, quindi cerchiamo di riprendere questo campo lungo dove enfatizziamo gli spettatori, proprio facciamo capire dove il soggetto sta andando ad esercitare, quindi dove sta andando a recitare, che sia una campagna, che sia una città.
0: Sì,
1: ok,
0: sì.
1: Quindi le riprese molto larghe, per poi andare a finire sui piani, primi piani, mezzo piano, piano americano, primissimo piano, magari per far capire, per esempio, per dirtene una, se un soggetto è emozionato, per dire o piange, ok? Andiamo a riprendere per dire l'occhio che lacrima.
0: Esatto,
1: ok, quindi andiamo
0: dettagli.
1: Dritti al punto nei dettagli. È un po' le inquadrature, ce ne sono tante e vanno catalogate, insomma.
0: Che belle,
1: come piano.
0: A me piace tanto la stretta, che si dice anche così in gergo, e il piano americano, quello intero, mamma mia, orrendo.
1: Il piano americano lo inventò un grande regista quale Sergio Leone proprio nei film di Far West.
0: Sì.
1: Perché dovevano raffigurare il cowboy che impugnava la pistola, di solito stava sempre sulla gamba, e quindi per far sì che la pistola veniva vista si creò il piano americano, quindi la ripresa dal ginocchio a salire.
0: Vedi ragazzi, ma qua siamo preparati, però vediamo se sei preparato in quello che ti sto per chiedere adesso, perché ho per te un altro gioco intitolato taglia o tieni.
1: Ok, capito? Taglia o tieni.
0: No, perché insomma, magari puoi capire ottieni, non è ottenere, ottieni. Il verbo ottenere. Allora, Ivan, adesso ti metto alla prova. Ti dico una cosa che esiste nel mondo dei contenuti di oggi. Tu rispondi solo taglia o tengo.
1: O tengo, ok, vai, ci sono.
0: Ok? Reel da 3 secondi.
1: Taglia.
0: Voice over spiegato dall'inizio alla fine.
1: Tengo.
0: Silenzio nei primi secondi di un video.
1: Tengo.
0: Video verticali anche per storie importanti.
1: Taglia.
0: Taglia, spot pubblicitario orizzontale.
1: Taglia.
0: Trend del momento.
1: Tengo.
0: Contenuti girati con il telefono.
1: Taglio.
0: Tagli.
1: Sono pro alla videocamera. Ti dico la verità. Solo per questo.
0: Oggi tutti vogliono fare gli smart.
1: E sono un videomaker e giro con la mia cara videocamera.
0: Hai ragione. Slow motion emotivo.
1: Tengo.
0: Belli, però.
1: Amo gli slow motion. Amo. Amo gli slow motion.
0: Vento. Che bello. Ma anche quelle camminate fighe strong che dici.
1: Certo, certo.
0: Fighissime. E video lunghi che si prendono il loro tempo.
1: Tengo.
0: Post pensati solo per l'algoritmo.
1: Taglio.
0: Un'inquadratura imperfetta ma vera.
1: Tengo.
0: Ah, ti piace questo gioco? Sì, è fighissimo, sì. Mi piace un sacco. Allora, questo era taglia o tieni, taglia o cuci, e è inerente un po' al tuo mondo. Certo. Ci vorresti aggiungere qualcosa che magari
1: sull'ultima?
0: Cioè quella lì di un'inquadratura imperfetta ma vera.
1: Perché i migliori registi, e questo l'ho studiato, non sempre hanno rispettato una tecnica vera e propria.
0: Sì.
1: Di solito hanno sempre lasciato libero sfogo alla loro immaginazione e proprio grazie a quello sono riuscite delle inquadrature
0: straordinarie.
1: Cioè, non sempre bisogna rispettare la tecnica, a volte la tua visione aiuta di più. Aiuta molto di più.
0: E infatti è proprio il discorso del... Teniamo, non tagliare, questa ci piace, no? Che dice, ma non era perfetto, non era quella che avevo in mente, però magari sul posto, sul set, succedono delle cose.
1: Certo, no? Io ho affiancato un regista, tuttora lo affianco ancora, e lui mi dice sempre, Ivan schiaccia sempre rec, sempre,
0: sì.
1: Non ti stancare mai.
0: Con mille batterie appresso,
1: con mille batterie appresso, schiaccia sempre rec, perché ogni frame potrebbe essere migliore dell'altro.
0: Di quello che magari hai pensato,
1: che,
0: no?
1: Di quello che magari hai pensato, sì. Perché l'imprevisto c'è sempre, ma quell'imprevisto che c'è a volte è l'imprevisto spettacolare.
0: È vero. È magia, non si deve perdere un attimo,
1: vero,
0: no?
1: Vero.
0: Di quello che devi raccontare. Sì. Vi lasciamo con Cartine Corte di Salmo e noi torniamo tra pochissimo e parliamo di progetti futuri con il nostro Ivan Borrelli. Ciao, a dopo!

0: La sua voce sexy di Salmo Cartine Corte. Siamo qui a Napoli Senza Confini, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli c'è Ivan Borrelli.
1: Eccomi.
0: Quanta grinta, Salmo, quanto ci piace. Mamma mia, serve proprio questa
1: grintoso, per vivere, per andare
0: avanti. Infatti quando mi sento scarica, ti devo dire la verità, io lo metto in cuffia e lo ascolto.
1: Ci dà la carica giusta.
0: Ci piace, Salmo. Allora Ivan, catapultiamoci nel nostro futuro, che non è una meta, ma è uno sguardo che si allarga, no? E ti sto dicendo tutte cose molto legate alla camera, all'inquadratura, al tuo mondo, anche perché tu so che insomma vorresti spostare un po' la tua visione sulla cinematografia, quindi sul cinema. Cosa ti sta chiamando in questo momento più di ogni altra cosa? È proprio il cinema quello di cui
1: sì,
0: mi hai parlato poco fa.
1: Sì, dare un'impronta ovviamente di video e di riprese, insomma ce ne sono tante, no? Nel senso spot televisivi, spot in campagna, short reel, short film.
0: Short movie, che poi sono quelli.
1: Tantissime, però l'impronta più importante è proprio ricreare una biografia, quindi dare un'impronta tangibile. È meglio di un film, nulla la può raccontare. Diciamo che il film racconta la storia di una qualunque cosa tu voglia raccontare.
0: Bene, in questo caso già in cantiere qualcosa,
1: sto scrivendo un pitch, insomma una sceneggiatura, un biopitch che parla della storia di mio padre. Una storia fatta di tante esperienze, sia belle che brutte, e parla della storia di un uomo che con la sua ambizione è riuscito dal basso ad ottenere tutto quello che lui voleva.
0: Che bello, che bel regalo. Ma lui lo sa?
1: Lui purtroppo non lo sa, perché non è qui con noi, è volato via anni e anni fa. E questo è il regalo che io gli voglio fare, quindi il mio sogno. Il mio sogno, diciamo, è questo.
0: Mi hai fatto emozionare, scusami, non
1: no,
0: non lo sapevo. E quindi gli farai un regalo. Cioè, io penso che proprio questa forza, questo motore che ti porta a voler concretizzare questo progetto sia legato proprio a lui, no? Al suo...
1: un'ammirazione nei suoi confronti, insomma, essendo io il figlio. Ho sempre ammirato mio padre, e chi meglio di tuo padre può volere, diciamo, la riuscita, il successo, no? L'ambizione, come lo era anche lui, tra l'altro. Quindi se lui ora, cioè, se vivo, diciamo,
0: se fosse qua,
1: mi direbbe: Ivan, credici
0: fino in fondo
1: e fai quello che io ho fatto.
0: Bello. Che bella educazione e visione, no?
1: Quindi diciamo quello che io vorrei, perché poi te la sai come la vita com'è, però quello che io vorrei ottenere è proprio questo.
0: E il futuro che immagini, oltre questo meraviglioso progetto che ti auguro di portare avanti, mi raccomando, ma tanto tu sei una persona caparbia, e ti immagini, il futuro che immagini appunto passa anche dai social, o praticamente li eliminerai un po' dalla tua visione e andrai su un linguaggio appunto diverso come quello del cinema? Cosa succederà?
1: Guarda,
0: per rispettare
1: una cultura, perché per me il cinema è cultura, per rispettare una cultura del genere credo che il social sia riduttivo. Potremmo sfruttare i social, sì, per comunque per pubblicizzare una creazione del genere, ma ciò che io voglio è che le persone, di loro spontanea volontà, vanno in una sala, come giusto che sia, e si guardano il film dall'inizio alla fine, sperando che lo possano apprezzare.
0: E quanto conta Napoli nei progetti che verranno?
1: Conta perché noi siamo di Napoli, mio padre era di Napoli, e quindi Napoli è sempre stato il punto di partenza.
0: Bello.
1: Non solo per mio padre, per tantissime realtà.
0: E Ivan, sono curiosa di sapere invece, tra qualche anno, no? Mettiamo che, ecco, ti realizzi in quello che stai vedendo già. Cosa vorresti che si dicesse di te guardando un tuo lavoro?
1: Ma in realtà io, come già ti ho detto prima, ho sempre guardato anche l'aspetto caratteriale, mi ha sempre coinvolto, quindi la prima cosa che vorrei che pensassero le persone è che Ivan è stata una persona brava, che ci ha messo tutto se stesso, tutta la sua passione, per far sì, diciamo, ha lasciato un'emozione alle persone che hanno guardato i suoi lavori, quindi un essere memorabile.
0: Attraverso posso... Dimmi, scusa.
1: Memorabile dai suoi lavori che lui ha creato, quindi ha lasciato l'impronta, l'emozione, non a tutti, non la voglio lasciare a tutti, ma a quelle persone che avevano bisogno di emozionarsi grazie alla mia creazione.
0: Che bello, e poi posso aggiungere, è fatta soprattutto di verità.
1: Assolutamente.
0: E poi quella
1: sì.
0: che ti contraddistingue.
1: Penso il cinema che... racconta verità, nella stramaggioranza dei casi, poi diventa sempre dei generi. Visto che a me piace il biografico, automaticamente stiamo
0: anche
1: parlando di verità. Poi ovviamente se parliamo dell'aspetto moda, la moda è un racconta tutt'altro, capito? Quindi è un po' targetizzata la cosa. Non è
0: la
1: che...
0: moda è un po' più fredda.
1: Sì, sono target diversi, però quello che racconta il cinema per me è...
0: Ma moda perché? Lo diciamo perché comunque tu lavori anche, soprattutto nel reparto.
1: Nel reparto
0: fashion,
1: moda, sì,
0: moda.
1: Fashion, moda, sì, che poi tra l'altro si può anche raccontare lì qualcosa.
0: È vero, perché ci devi mettere sempre l'originalità della tua film, altrimenti sarebbero davvero video uguali o creazioni uguali a tutte.
1: Sarebbe un capo uguale all'altro.
0: Esatto. Allora Ivan, siamo arrivati al momento culmine, il nostro momento identitario di Napoli Senza Confini, quindi io ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti ovunque nel mondo senza tradurla, così com'è, bella, così com'è.
1: Voglio ben assai.
0: Ah, che bella, ti voglio ben assai. Io sono curiosa di chiederlo sempre perché viene uscita, ti parlo al plurale, con tutti i ragazzi, le persone che vengono qui con delle parole bellissime, cioè proprio sentiment assai. Allora Ivan, grazie mille,
1: grazie
0: per essere
1: te,
0: stato
1: Fabiola,
0: qui con noi.
1: Grazie.
0: E voglio ricordare a voi ascoltatori che potete riascoltare le nostre puntate sulla sezione podcast di Rai Play Sound, quindi se volete andare a vedere tutte le puntate di Napoli Senza Confini di Fabiola Ciminella con i vari ospiti che mi sono venuti a trovare, le trovate lì, mi raccomando, seguiteci sempre, vi voglio ben assai. Grazie
1: ben
0: Ivan
1: assai. Grazie
0: Correlli.
1: Mille, grazie mille a tutti. Grazie,
0: ciao a
1: grazie
0: tutti, ciao ragazzi,
1: ciao.
0: Vi lascio con Cercami di Renato Zero, ciao.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

infrangono sulle rive della spiaggia. Anisce una sal, ricorda di essere stato figlio del Santo Sud. Anisce una sal, ricorda di essere stato figlio del Santo Sud. Con l'anima sempre in tempesta ed un coltello nella tasca, cercano una cima a cui potersi legare.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata che oggi dedichiamo alle voci più profonde e alle traiettorie sonore più libere e contemporanee della scena partenopea. Ci proiettiamo subito verso il 19 aprile, quando il teatro Trianon Viviani ospiterà lo spettacolo Ngoppa sta terra, un incontro artistico che unisce musica, memoria e visione. Il titolo richiama direttamente l'ultimo lavoro discografico di Cerone, progetto solista del trombettista e compositore Ciro Riccardi, ispirato ad una poesia di Edoardo De Filippo. Un titolo che già contiene in realtà un manifesto: stare su questa terra con radici ben piantate e lo sguardo aperto tra jazz, elettronica e canzone d'autore. Accanto a lui una figura altrettanto intensa e fuori dagli schemi, Libera Velo, cantautrice, performer e autrice che da anni attraversa la controcultura napoletana con uno stile inconfondibile. Libera infatti porta in scena un universo sonoro che mescola lingua napoletana, suggestioni caraibiche, anglofone e tensione politica in un racconto che insieme è personale ma che riguarda soprattutto il sociale e la collettività. Il suo ultimo progetto, A Sguarrona, è molto più di un concerto. Potremmo definirlo un vero e proprio anarco avanspettacolo, un viaggio tra le storie dimenticate di grandissime figure femminili della cultura campana e le sonorità della black music contemporanea, in dialogo con maestri come Raffaele Viviani e Roberto De Simone. Quello del 19 aprile sarà quindi un incontro artistico potente. Da un lato la tromba e la scrittura musicale di Cerone, capace di muoversi tra teatro, cinema e scena internazionale. Dall'altro la voce, il corpo e la ricerca radicale di Libera Velo, che intreccia memoria storica, transfemminismo e musica dal basso. Due percorsi diversi, ma che risultano profondamente connessi e si incontrano in un unico spazio scenico per raccontare Napoli come luogo vivo, stratificato, attraversato da storie di resistenza, migrazione, identità. In questa puntata li ascolteremo insieme, tra parole e musica, per entrare nel cuore di Ngoppa sta terra e scoprire cosa succede quando tradizione e sperimentazione smettono di essere opposti e diventano un linguaggio comune.

0: Apriamo il nostro incontro di oggi con questo brano dal titolo insolito. Si chiama infatti Arrassusia. Questo è un termine del dialetto napoletano e calabrese che però troviamo un po' nel linguaggio popolare di tutto il meridione e significa lontano sia, una sorta di scongiuro. La voce è quella potente di Libera Velo, nota anche come Asguarrona. Oggi nostra ospite in studio. Ciao Libera, benvenuta.
1: Ciao Francesca.
0: Con lei abbiamo anche Ciro Riccardi, in arte Cerone. Ciao Ciro.
2: Ciao.
0: Entrambi saranno protagonisti di uno spettacolo che andrà in scena il 19 aprile, ossia domenica alle ore 21 al Teatro Trianon Viviani nel cuore di Forcella, dal nome Ngoppa Staterra, che è il titolo di una famosa poesia dell'indimenticabile e immenso Edoardo De Filippo, da cui prende il nome anche l'ultimo lavoro discografico di Cerone. Partiamo subito da questa parola, Arrassusia. Perché avete scelto proprio questo termine per il titolo del brano?
1: Mi ha passato subito il microfono. Allora, ho avuto il privilegio di scrivere il testo di questo brano. Ciro ha avuto un'idea di arrangiamento e me l'ha fatto ascoltare. E io stavo proprio scrivendo qualcosa proprio con l'idea di scongiurare tutto il male che sta accadendo negli ultimi anni, tra cui questo allontanamento spesso dei figli dai loro genitori. Stava in quel periodo accadendo in Ucraina. E molti adolescenti sono arrivati con dei bus qui, per esempio, a Napoli. Aiutati da alcune associazioni, e io pensavo, mi sono immedesimata nell'idea di tutte queste donne che spesso sono costrette, per dare un futuro ai loro figli, a lasciarle andare. Allora, che mai più sia, che non sarai mai più sola, Ngoppa Staterra.
0: Allora, voi siete insieme, Libera Velo e Cerone, ossia Ciro Riccardi, all'anagrafe. È un progetto bellissimo che prende il nome proprio da un tuo album, Ngoppa Staterra. Sì. Ispirato ad una poesia di Edoardo.
2: Sì, esatto. Libera ha dato voce appunto al brano Arrassusia, che è contenuto in questo disco che è uscito l'anno scorso per la Fonca ad aprile del 2025, ed è un disco in cui io ho invitato molti amici a collaborare, a cantare canzoni che ho scritto io, di cui ho scritto principalmente la musica, in alcuni anche i testi.
0: Ci sarà appunto Raizzi, Rene Scarpato, anche Fabiano Martone.
2: Sì, moltissimi ospiti, tutte le persone, i musicisti, i cantanti che stimo professionalmente ma anche umanamente, li ho voluti tenere dentro questa mia visione della città di Napoli e della sua musica.
0: È molto bello perché tu parti proprio da Edoardo, che è un po' la saggezza anche napoletana, no? Ngoppa Staterra è proprio il tempo che passa, il tempo fugace, che è paragonato a questa banda che fa il frastuono nel vicolo e poi allontanandosi se ne va, un po' come le nostre emozioni, che mentre le viviamo sono potenti e poi piano piano svaniscono. Tu come lo vivi il tempo che passa?
2: Guarda, appunto, proprio la banda per me è una realtà molto importante. Ho sempre suonato in una banda da quando ero bambino, ancora ci suono nelle bande, che per me rappresentano bene nel loro essere intergenerazionali, ma e nel loro fermare l'attimo musicale come se fosse un momento della vita. E mi ha sempre emozionato, mi ha sempre molto ispirato la comunione, la comunità che si crea intorno alla banda, e anche appunto la sua capacità di portare un messaggio musicale attraverso le generazioni.
0: Tu suoni la tromba, com'è nata la passione per questo strumento?
2: Guarda, è proprio appunto nella banda. Io quando ero ragazzino suonavo altri strumenti, suonavo la chitarra, il basso, elettrico, ma poi a un certo punto, intorno ai 18 anni, ascoltando Miles, ascoltando il jazz, appassionandomi a questo genere, mi sono appassionato alla tromba, che mi sembrava la regina di questo genere, ma sono sognata la notte per poi andarne a comprare una su Bricabracca all'epoca.
0: Dai,
2: sì.
0: Cioè te la sei comprata proprio tu?
2: Sì, sì, sì.
0: Bellissimo.
2: Poi non sapevo nemmeno da dove cominciare. Nel quartiere dove abitavo, Ponticelli, che è il quartiere da cui vengo, c'era una banda che suonava le processioni della Madonna della Neve, e il suo direttore era il Ferramenta, Guerretta. E andavo da lui a lezione a farmi spiegare come funzionasse, perché è uno strumento abbastanza misterioso, con tre tasti puoi fare tutte le note del mondo, puoi far uscire fuori tutte le tue emozioni attraverso il fiato.
0: È bello, infatti questo è come se fosse in contatto diretto con l'anima, no? Il fiato che produce il suono, un po' però come anche la voce, no? Libera. La voce è il nostro strumento proprio innato, non abbiamo bisogno di null'altro che non della nostra, del nostro corpo, della nostra anima e delle nostre emozioni.
1: Assolutamente, infatti c'è, secondo me, una commissione. Io ho iniziato piccolissima suonando il flauto, quindi secondo me c'è un'unione, c'è un rapporto di condivisione con, in generale, con gli strumenti a fiato della voce, che sento molto vicino. E poi, per esempio, come dicevi tu, la voce, pensa che nell'energia vocale, che è questo metodo, diciamo, che ho un po' fondato io e poi ho lasciato anche un po' andare in alcuni momenti di insegnamento, diciamo, del canto, si parla moltissimo di respiro vibrante. Cioè la voce alla fine è respiro vibrante, è un'espirazione dosata. Questo è il canto, un'espirazione dosata. Ed è interessante questa cosa. Infatti anche io amo molto la tromba, devo dire, vorrei tanto avere il tempo di prendere lezioni dal maestro Riccardio.
0: Prima o poi già non hai detto, non è detto.
1: Poi ce la farò.
0: So che riesci a fare tantissime cose tra la musica, la mamma, l'insegnante, quindi non è detto che tu riesca a inserire anche la tromba.
1: Ce la faremo. Posti 50, si può tutto.
0: Abbiamo parlato della tua voce, io vorrei ascoltare proprio un tuo brano che è Cricket.

0: E questo era Cricché, un brano di Libera Velo tratto dal suo album A Sguarrona. Bellissimo questo termine che indica la donna che va a cavallo come un uomo. Libera, tu tra l'altro sei sempre stata sin da giovanissima una donna combattiva, infatti ti vediamo attivista durante la Pantera negli anni 90, non smetterai mai di dedicarti alla musica, proprio quella dal basso, alla cosiddetta controcultura della città. Sei diventata proprio ad un certo punto una figura di riferimento dell'underground musicale napoletano. Nella tua vita non c'è soltanto musica, c'è danza, fotografia, però da sempre l'arte è strettamente connessa con l'impegno sociale.
1: Per me non c'è alternativa, nel senso che anche questo progetto, diciamo, di alleanza nato con Ciro, questo concerto appunto che faremo il 19 aprile al Teatro Trianon Viviani, nasce proprio dall'idea di unire le forze in un momento delicato in cui, diciamo, tra virgolette, il cosiddetto intrattenimento diventa anche complesso da fare, per cui tutto quello che ho scritto da quando ero piccola è sempre stato legato, tutto quello che ho fatto anche in altri ambiti come in quello fotografico, nasce tutto da una mia idea di condivisione dal basso e anche un po' di resistenza al quotidiano nel quotidiano, diciamo vengo un po'

0: veramente che quando le persone si uniscono per realizzare qualcosa per un territorio, per un quartiere, questo per esempio c'entra moltissimo anche al discorso che faceva Ciro sulla banda prima. Lui per esempio è direttore artistico della banda Basaglia, no? E insieme hanno creato una situazione bellissima. Quando noi facciamo i carnevali sociali e suona la banda Basaglia, arriviamo tutti perché, come dire, riconosciamo quel suono, quell'aggregazione, i laboratori per i bambini nel parco Ventaglieri, i laboratori per costruire le maschere di carnevale per i carnevali sociali, riappropriarsi di luoghi che magari sono chiusi da anni per ridarli a un territorio, come è successo per Officina per Gianturco o lo SCA per il centro storico, posti che oggi sono anche messi in discussione purtroppo. Quindi diciamo che per me è naturale esprimere i miei concetti in tutto quello che faccio e non c'è alternativa. Poi c'è anche il momento in cui ti diverti a scrivere qualcosa, insomma, di più appunto ludico, di intrattenimento. La musica comunque è fatta anche per sognare, insomma.
1: Assolutamente sì, anzi a volte ci aiuta anche a vincere la fatica del quotidiano. E questo brano che abbiamo ascoltato, proprio Cricche, che parla di resistenza di queste donne napoletane, comunque la musica, soprattutto la tua musica, che è sempre piena di grande energia, perché tu riesci ad abbracciare dalla tradizione napoletana. In questo album c'è questa attenzione anche per figure emblematiche, importanti della cultura napoletana, però ti apri anche al mondo caraibico, anglofono, quindi hai tutto un portato di storia, di cultura e soprattutto di grande energia che si trasmette sempre. La musica io penso che sia uno degli strumenti più importanti per trasmettere proprio l'emozione e la forza.
0: Assolutamente.

0: E questa invece era vicino a te, una ninna nana segreta di Cerone. Questa fa parte del tuo disco Goppastaterra.
1: Sì.
0: Un featuring con Fabiana Martone.
2: In realtà ci sono vari featuring in questo brano. Innanzitutto il primo è di Chiara, la mia compagna, che mi ha aiutato a scrivere il testo, che è un testo dedicato alla nostra figlia, alla nostra figlia più grande. Ed è una ninna nana, una dedica proprio all'amore che proviamo per le nostre bambine e per il fatto che
0: quanti anni hanno?
2: Norma ne ha 10, la più grande, la più piccola ne ha 3. Ecco, la mia urgenza era proprio quella di raccontare la prossimità, cioè la vicinanza dell'amore come unico modo per superare le avversità del mondo e della vita, perché appunto queste bambine a me hanno dato tantissima energia per andare avanti nella vita. Ho voluto che questo testo fosse proprio una dedica di mamma e papà a Norma. E poi vabbè, ci sono altri featuring, ma Fabiana mi ha prestato la sua bellissima voce che è unica, incantevole, ma poi Gaetano Savio mi ha aiutato con la scrittura dell'arrangiamento degli archi e Pietro Sant'Angelo che mi ha aiutato proprio con la produzione artistica di questo brano, che è un mio carissimo amico con cui abbiamo sempre condiviso i nostri percorsi musicali. Ed ecco, questo brano in particolare racconta, oltre al testo di cui già ne ho parlato, racconta proprio il mio bisogno artistico di condividere con le persone che stimo e che amo il mio percorso di vita, il mio percorso artistico, perché io penso che da solo non varrei niente, mentre invece quello che dà valore alle cose che faccio è proprio il fatto di potermi confrontare con dei grandi musicisti che stimo, delle grandi cantanti, di poter chiedere aiuto, di poter chiedere un supporto che non è, come dire, non è necessario, perché magari
0: lo arricchisce.
2: Però arricchisce molto, esatto.
0: Infatti, io apprezzo la tua modestia, anche se dire che da solo non varrei niente non è assolutamente vero, perché anzi sei un grande artista. Però è vero che è molto bello la condivisione, il dialogo tra gli strumenti, tra gli artisti, comunque porta ad una crescita, un arricchimento, e quindi è una cosa molto bella. Ti fa onore. E io, è una cosa che sto notando anche in molti giovani musicisti. Napoli, come diceva Viviani, era un po' una città individualista. Invece oggi io vedo che si sta superando, proprio la popolazione, gli animi degli artisti si stanno maturando e capiscono che proprio fare cordata, condividere è la strada giusta per poter crescere tutti insieme e far sì che la musica napoletana possa veramente esplodere.
2: Voglio dire, non voglio paccare di falsa modestia, quando ho detto non varrei niente, proprio perché voglio dire che secondo me nessuno da solo vale qualcosa, cioè si vale artisticamente solo se ci si riesce a mettere le proprie radici in una comunità artistica, una comunità diciamo umana e basta, sociale, appunto mi riferisco anche a tutte le cose di cui parlava prima Libera, tutte le persone che hanno collaborato a questo disco, comunque per me rappresentano un valore di prossimità insostituibile. Cioè
0: per questo quindi l'hai scelta per questo tour.
2: Assolutamente, assolutamente per me Libera.
0: Vedete esattamente lo stesso pensiero.
2: Esattamente, ma già da decenni direi. Cioè abbiamo appunto le prime lotte sociali quando eravamo ragazzi nei centri sociali, officine, eccetera, ma decenni di manifestazioni, ed è proprio quello che mi dà la forza di andare avanti, il fatto di guardarmi intorno e di vedere tantissima bellezza che spesso si perde nell'individualismo, si perde perché invece la società in cui viviamo è una società che ci chiede molta parcellizzazione, molto individualismo, bisogna farcela,
0: bisogna mettere l'io al centro, io devo essere autosufficiente, io devo essere forte, io devo farcela, e per carità dobbiamo avere tutta la spinta per dare il meglio di noi stessi, però come dite voi assolutamente se lo si fa insieme si fa molto di più.
2: Sì, da soli non si vince mai. Esatto, questa è la...
0: E poi mi piace anche molto questo vostro messaggio, come appunto in questo brano mettere al centro i sentimenti, qualcosa di bello, perché forse il modo migliore per combattere il male, tutto il male a cui assistiamo ogni giorno, è proprio andare avanti con energia verso la luce, verso il bene, verso la condivisione, come dicevate voi.

0: E questo invece era Omar in un saloon, sempre di Liberavero, tratto dal tuo album A Sguarrona. È una grande capacità quella di parlare di tematiche importanti, anche serie. Qui parliamo appunto dei migranti, delle donne che portano i propri figli, con il pericolo di perderlo in mare, però con questo ritmo allegro. E sarà un po' anche la caratteristica di questo spettacolo, un vero Libera.
1: Sì, esattamente. Mi fa piacere che tu abbia notato questa, diciamo, caratteristica, diciamo, del nostro lavoro musicale. Per quanto riguarda Omar in un saloon, in realtà è proprio ispirata non solo agli eventi terribili che capitano ormai da troppo tempo, per venire in questi viaggi della speranza. Il nostro Mediterraneo ormai è diventato praticamente un cimitero a cielo aperto, e quindi l'ispirazione era nata proprio dal fatto che ogni volta che vedevo il mare non riuscivo più a godermi il mare per quello che era, perché pensavo che sotto nascosto al buio c'è tanto che non ci è dato vedere, e quindi la consapevolezza di quello che c'è sotto, del metatesto che c'è sotto, anche insomma le scelte politiche del nostro presente. Rispetto a questo suono di cui tu parli, caraibico, ero ispirata moltissimo in quel periodo proprio da un brano che si chiamava Calypso Blues, che cito nella parte finale del brano, I Got Calypso Blues, che è un brano di Calypso, appunto, e il Calypso è stata una delle prime forme di espressione che poi ha dato il via a quello che dopo è diventato il reggae, il rocksteady, lo ska. Quindi diciamo che questi migranti arrivavano a Londra e trovavano in questo Calypso Blues, se te lo vai ad ascoltare, soprattutto la versione di Mona Battiste, ti piacerà moltissimo.
0: Grazie, lo farò.
1: C'è un elenco di cose che lei sul mare dice: sono triste, sto qui sul mare andando verso il mio nuovo, la mia nuova vita, ma già mi manca Trinidad, già mi manca il cocco, mi manca l'odore del mare, l'odore, cioè questa sensazione di solitudine, di devastazione interiore al ritmo di clavi calypso. E quindi, voglio dire, impariamo sempre dalla storia e da quelli che sono venuti prima di noi. Ho cercato in questo brano di rendere questa crasi perché mi piaceva tanto, insomma, riuscire a mantenere questo ritmo un po' come il ritmo del battito del nostro cuore, perché la musica caraibica nasce da questo praticamente.
0: Tornando al vostro spettacolo, sì, cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Allora, le nostre ispirazioni musicali sono molto simili, cioè nel senso che sia io che Libera veniamo dalla musica black music, fondamentalmente la nostra vecchia passione, quindi troveremo un sacco di reggae, ma anche funk, soul, moltissimo soul, molto rock psichedelico, che fanno parte, diciamo, del nostro background artistico musicale.
0: Ci sarà una band molto nutrita.
2: Esattamente, la porteremo un gruppo di amici, di carissimi amici, grandi musicisti della scena napoletana. Ci sarà Salvatore Renu nella batteria, Vincenzo Lamagna al basso e alle tastiere invece Roberto Porzio, poi al sax alto, baritono e anche al clarinetto basso ci sarà Alessio Castaldi, e al tenore Pietro Sant'Angelo, appunto, di cui ho parlato prima, che mi ha aiutato anche con la produzione artistica del disco. E poi ci saremo io e Libera. Quindi sarà un gruppo bello nutrito con cui abbiamo cercato di arrangiare dei dischi che presuppongono un numero di musicisti ben più nutrito. Abbiamo cercato di fare una sintesi con questa band, diciamo.
0: Saranno brani tuoi e di Libera?
2: Sì, ci saranno tutti i miei brani di questo disco e dei dischi precedenti, non tutti, una parte, e anche di Libera, di A Sguarrona.
0: Poi c'è Riffa?
2: Riffa, sì.
0: E poi Rizoma contro Albero?
1: Il Rizoma contro Albero, Ciro ci ha tenuto tanto a riproporre un brano che è stato uno dei primi in cui lui ha registrato una take di tromba bellissima in un mio disco, che si chiama Zenzero 6, diciamo l'unico brano in italiano che suoneremo quella sera. Ci teneva perché è un modo, diciamo, una crasi, l'unione tra le nostre, diciamo, espressioni artistiche, diciamo.
0: Allora vi aspettiamo il 19 aprile al Teatro Trianon per Ngoppa Sta Terra con Cerone e Libera Velo. E allora non ci resta che ascoltare Ngoppa Sta Terra, in cui c'è anche un grandissimo Raiz.
2: Sì, tratto appunto da una poesia di De Filippo, quella di cui abbiamo già parlato. Grazie mille per l'invito, grazie per averci dato la possibilità di presentare questo lavoro, e appunto vi aspettiamo il 19 aprile al Teatro Trianon.
0: A che ora?
2: alle 21. Potete trovare tranquillamente i biglietti al botteghino.
0: Pure online?
2: Sì, online su Azzurro Service.
0: Benissimo, io vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con noi, di averci fatto ascoltare i vostri brani che sono veramente toccanti, lasciano il segno. E quindi grazie, grazie infinite. Chiudiamo con la musica, chiudiamo con il nostro grande Edoardo De Filippo, e penso che questo sia un omaggio importante, un segno importante che lascia la musica dentro i cuori, come sarà il vostro spettacolo, assolutamente da non perdere.

Sana da rest. Sana da limon.

0: Windows One. E non lo può contare quando decide manca a te stessa, tanto è fatta niente.
1: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: non sia mai che io ponga impedimenti all'unione di anime fedeli.
1: Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento, o tende a svanire quando l'altro s'allontana.
2: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta ogni tempesta e non vacilla mai.
3: È la stella guida di ogni sperduta barca. Il suo valore è sconosciuto, benché nota sia l'altezza.
0: Amore non è lo zimbello del tempo, pur se rose e labbra e gote dovranno cadere sotto la sua curva lama.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Tarantella, sto mondo è cagnato, tu ricordi che il tempo è più bello, ma la gente fa poca granella, stava lì e poteva scialare. Ogni strada sul lavo pianino, faceva spassare pulcinella.

Un bagiano do bien passata, si tornasse per ora sul santa, se sentessi in tuo cuore uno schianto, di una lacrima a luce cadè. E guardando Saturno dicesse, sto paese tutto cagnato, puro vomme pare che nato, o Vesuvio non fuma perché. Mo sul tante cielo e mare si blizza naturale, sono rimasta dalle

0: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli è anche uno sguardo che si muove, è luce, ritmo, inquadratura. È il modo in cui scegli cosa resta dentro un frame e cosa lasci andare fuori campo.

0: Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Io sono Fabiola Cimminella e in questo spazio Senza Confini incontriamo chi racconta Napoli e il mondo attraverso immagini, trasformando non solo la visione in racconto. E ai microfoni di Rai Radio Live Napoli oggi ci è venuto a trovare Ivan Borrelli, benvenuto.
1: Ciao Fabi, ciao, grazie.
0: Come stai Ivan? Ciao.
1: Tutto bene.
0: Bene, grazie, ti trovo in grandissima forma. Grazie a te per essere arrivato qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Siamo felicissimi anche perché amo raccontare le storie, le visioni e quello che possono appunto trasmettere persone per chi come te fa questo lavoro.
1: Vero, vero.
0: Tu ti occupi di quasi regia in un certo senso, sì. Ti stai comunque formando su questo aspetto,
1: ci
0: ma
1: proviamo,
0: sei un videomaker, ufficialmente un videomaker,
1: certo.
0: Che lavora per brand nazionali ed internazionali, ma anche piattaforme un po' più blande
1: realtà
0: come social.
1: Realtà affermate, sì.
0: Come social e tutto quello che va oggi in questa società, in queste generazioni.
1: Sì, sì.
0: Esatto, videomaker, lavora con immagini ma soprattutto con le storie e attraverso Napoli il mondo, insomma, tu con una camera in mano hai scelto di raccontare realtà, storie e visione. Questo è uno sguardo che cerchi di fare tuo, di farlo autentico e soprattutto di trasmetterlo a chi lo vede. Questo è Ivan Borrelli, spero di aver raccontato un po' quello che fai in modo degno e originale. Allora Ivan, prima di entrare un po' in quello che sei oggi, in quello che fai, quindi nel tuo presente, a me piace sempre fare un passo indietro e scoprire le origini, le partenze di ogni,
1: certo,
0: di ogni singolo artista, personaggio che viene qui a trovarmi. E voglio chiederti in modo così semplice, che Napoli ti ha formato, Ivan?
1: Allora, a me mi ha formato una Napoli tranquilla. Ho avuto un'infanzia tranquillissima, una famiglia unita che mi ha insegnato tantissimi valori, principi. E diciamo che io sono, come dire, mi definisco un narratore visivo. Anche oggi sono un videomaker, ma in realtà mi definisco un narratore visivo. E cerco di raccontare storie attraverso le immagini.
0: E che immagine ricordi? Qual è un'immagine che ricordi della tua infanzia? Visto che tu appunto racconti con immagini,
1: allora,
0: no?
1: Allora, mi sono sempre appassionato al cinema, quindi guardavo sempre film anche quando ero piccolo. Essendo un visionario, essendo che comunque io immaginavo ciò che gli altri non immaginavano, e un film che mi ha colpito molto, diciamo, di un noto regista quale Sergio Leone. Vedendo questo film, che c'era una volta in America, la storia di questi quattro amici, quindi la location che ho sempre sognato e che mi ha dato quell'enfasi giusta per far sì che poi io potessi iniziare un percorso, un esprimere, diciamo, materializzare la mia visione.
0: Quindi la tua immagine della tua infanzia è proprio questo film.
1: Certo.
0: Cioè tu sei legato a...
1: Io sono molto legato a queste, al biografico, diciamo, mi piace molto il biografico, quindi una storia raccontata.
0: E invece quando hai capito, Ivan, che guardare e riprendere appunto sarebbe diventato il tuo modo di raccontarti? Il tuo modo di raccontare, no? Quando l'hai capito?
1: L'ho capito quando riuscivo ad esprimere quello che volevo. Quando parlavo con un'ipotetica persona e gli dicevo: guarda, materializziamo questo tipo di visione, quello che c'ho io nella mia mente, per far sì che poi potevamo esprimere appieno sia la mia visione per poi farla vedere anche agli spettatori, quindi dare un'emozione.
0: E questo già da piccolino, cioè tu già da ragazzino hai notato che durante, che ne so, le lezioni di storia e di geografia,
1: certo,
0: eri lì sul banco e dicevi: no, ma io il mio mondo non è questo, voglio fare altro.
1: Sì, perché diciamo che io già vengo da una città quale Napoli, che è una città che è già cinema di suo.
0: È cinematografica.
1: È molto cinematografica.
0: Infatti parecchi dicono una fotografia perfetta.
1: Una fotografia
0: I direttori
1: perfetta.
0: Di fotografia escono matti.
1: Certo, io da piccolo osservavo tanto, guardavo persone parlare, litigare, ridere. E mi incuriosiva tutto questo, insomma.
0: Bello, bellissimo. E c'è stato un momento in cui hai sentito il bisogno di partire per crescere professionalmente. Anche tu hai girato come un po' tutti i miei ospiti, perché Napoli senza confini, sì. Andiamo un po' a scovare cosa c'è nel mondo oltre la nostra Napoli, perché già la nostra Napoli ci dà una forte identità. E tu, appunto, come hai, che bisogno hai sentito dentro di te? Perché sei voluto partire? Perché parti magari per progetti, per sì. visioni?
1: Vabbè, io diciamo ho sempre sognato in grande. Mi piaceva portare la mia visione fuori dall'Italia. Proprio perché da piccolo già guardavo molto il cinema, anche americano, e mi colpiva molto. Diciamo che New York è stata una delle mie tappe memorabili.
0: Bella, perché... io non ci sono stata, Ivan.
1: È bellissima e ci ritornerei altre mille volte. Ti dico che New York per me non è solo una città, ma è un simbolo, quindi è il posto dove le storie diventano veramente grandi, dove ogni angolo della città ti può raccontare qualcosa.
0: E quindi questa per te è stata una delle tappe più significative?
1: Non solo, una delle tante, però diciamo che New York e l'America l'ho sempre sognata, e inaspettatamente, grazie alla passione che ho per questo lavoro, è arrivata. È arrivata inaspettatamente.
0: Ma ci andresti mai a vivere?
1: Ci andrei a vivere anche, sì.
0: Sì, quindi sì. Nei tuoi progetti, vabbè, dopo parliamo di futuro. Dopo parliamo. E invece cosa cerchi fuori da Napoli? Che qui a Napoli non trovi ancora?
1: Una mentalità completamente aperta a 360 gradi, okay. Quindi il rapporto umano completamente cambia. Questo sì, è vero. Io ho avuto modo di interagire con tantissime persone quando sono stato in giro per il mondo, e molte persone erano disponibili a raccontare storie, a prestarsi anche come immagine, quindi... Questo sì, mi coinvolge molto. Mi coinvolge molto la mentalità aperta che c'è, quindi la condivisione.
0: Quindi cercare anche qualcosa di non napoletano, di non già visto in un certo senso, quindi un po' di originalità.
1: L'arte del napoletano comunque è quella di socializzare, come noi socializziamo con tutti, abbiamo...
0: anche con i muri.
1: Siamo molto empatici, quindi per me l'empatia conta più di tutto. Il rapporto umano, l'empatia, il socializzare con persone che comunque riescono a coinvolgerti in un certo senso e ti danno anche la possibilità di poterti esprimere come tu vuoi.
0: Bene, quindi hai più consapevolezza, è un po' una scoperta di se stesso, no? Delle tue capacità, di conferme anche certo, da persone certo, terze, certo. Da diverse dal posto in cui vivi o dalle persone con cui già, no, hai lavorato.
1: Ho lavorato.
0: E invece se dovessi raccontare le tue radici con una sola immagine, okay. Quale sarebbe?
1: Diciamo io...
0: Tutto quello che tu sei con una immagine.
1: Con un'immagine, questa è una bella domanda. Diciamo che il visionario, il sognatore,
0: mi piace.
1: Il
0: che
1: sognatore,
0: bello.
1: Forse meglio il sognatore. Io, quando diciamo tutte le persone che mi conoscono, le persone a me più strette, chi c'è, fa parte ancora della mia vita, mi affianca, chi purtroppo non c'è più, sono tutte persone che mi hanno sostenuto e hanno sempre detto che io sono una persona particolare, quindi una persona che ha sempre visto oltre gli schemi. E questa cosa mi ha portato a materializzare quello che è immaterializzabile, praticamente. Quindi,
0: vabbè, è solamente sognare.
1: Sognare,
0: Ivan.
1: Sì.
0: Ma perché sognare è sbagliato? Sognare è gratis, quindi sì, dobbiamo sì. sognare in grande. Ma cosa ci interessa?
1: Non, cioè, è bello sognare.
0: Sognare è la cosa più bella che c'è, quindi magari ti hanno mai detto sicuramente, ma è impossibile che tu arriverai a fare questa cosa, ma è impossibile che tu potrai lavorare per quel programma. Ma non è... Noi gli artefici del nostro percorso, siamo noi con la nostra visione, come ci vuole, che soprattutto con la nostra fame interiore, quella bella che ci nutre di arte, di spettacolo, di passione e cultura, che ci permette poi di arrivare a quegli obiettivi. Ma per fortuna che li abbiamo, gli obiettivi, certo. Sono quelli che ci tengono su, che sono i nostri pilastri, importanti. Gli obiettivi sono fantastici, no? Quindi tu sei uno di quelli che se li pone, si dà dei tempi o magari ci sta su per tanto tempo? Ti dai delle scadenze?
1: No, diciamo che a me la cosa, diciamo, che mi ha fatto continuare è proprio l'essere caparbio.
0: Ecco.
1: Io credo che la forza viene da se stessi, quindi nulla nasce a caso. Non devi mai aspettarti nulla da tutti, cioè, quindi praticamente dovresti credere in te stesso, continuare a raggiungere il tuo obiettivo a prescindere da magari quelle persone che possono anche dirti: guarda, quell'obiettivo che tu vuoi raggiungere è impossibile. Ed è proprio lì che devi dimostrare che grazie alla tua passione tutto è raggiungibile.
0: Bravo, mamma mia, che belle parole. Posso chiudere, Ivan? Le radici, ragazzi, non si vedono, ma tengono ferma la camera. Questa è dedicata a te. E con questo vi lascio con Back Home di Pino Daniele. Noi arriviamo tra pochissimo. A tra poco.

0: Siamo
1: bene,
0: sciolti.
1: Bene.
0: Ah, siamo molto molto sciolti, perché adesso è il momento di Napoli Express. Ci dobbiamo divertire, dobbiamo andare a fare poche fermate, ma tutte così alle radici, perché a me piace, lo ripeto sempre, ad ogni puntata questo è un format che prevede il momento Napoli Express e poi dopo ti faccio scoprire quali altri momenti dinamici e divertenti per i nostri ascoltatori.
1: Ah, bene, bene.
0: Allora, partiamo. Un proverbio napoletano, Ivan.
1: Proverbio no, però posso...
0: No, come no? Io, che proverbio sì, me lo devi dire, come no?
1: Chi cagna fotta a chirire.
0: Allora, qua. E lo spieghiamo per esempio a me, che io non lo conosco.
1: Ed è verità.
0: Com'è questo proverbio, Ivan? Non lo conosco. Chi cagna
1: fotta a chirire.
0: Ah, aspetta, fammi arrivare. Cioè, quello che ti vuole far pena, tenerezza, in un certo senso invece
1: è molto furbettino,
0: che si piange addosso.
1: Esatto.
0: Bravo, prendiamo nota di questa cosa che è vera. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Una tradizione napoletana, vabbè, sì, certo, l'unione familiare, quindi noi siamo molto uniti, la mia famiglia è molto unita, e la tradizione nostra nella semplicità massima è quella di essere quanto più uniti è possibile.
0: Più uniti voi, quindi la famiglia, sì,
1: la famiglia,
0: le domeniche, le vacanze, no? Cose
1: sì.
0: Semplici e quelle più genuine e belle. Un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Vabbè, non possiamo smentire la pasta e patate, che voglio dire.
0: Guarda, che devo fare una statistica, che in molti che sono passati qui ai microfoni, lo devo dire, raga, fan tutti quasi della pasta e patate
1: sì.
0: Azzeccosa con la provola.
1: Assolutamente, ben cucinata.
0: Al forno pure la metti?
1: Al forno anche, perché no? È ancora più...
0: Buona.
1: Più cremosa.
0: Croccantella poi. Invece un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta.
1: L'altruismo, sono molto altruista io, quindi essendo pure empatico sono pure molto altruista, aiuto molto le persone, in un certo senso ci provo.
0: No, io rido, sai perché? Perché mentre lo dici tu pensi al retro tuo pensiero che dice non lo fa più, non sai essere molto altruista.
1: Non cambio, sono fiero di essere me stesso e diciamo che non cerco di aiutare nel mio possibile.
0: Ti piace essere utile.
1: Anche se non cerco nulla in cambio,
0: bravo.
1: Però lo faccio.
0: Bravo, cosa fondamentale,
1: sì.
0: Bello, e questa è la verità. Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo, no, con il tempo, e invece andrebbe molto custodita. Un'usanza, sai... Che piano piano, sai, dici, per noi prima, sai, a Napoli avevamo questo modo di fare, questa usanza, questa tradizione, che invece piano piano col tempo, con le nuove generazioni,
1: parlando delle nuove generazioni,
0: con i giovani magari si perde.
1: Portare il rispetto.
0: Ma no, che cosa bella che hai detto!
1: Rispetto alla base, credo, di tutto,
0: sì.
1: E portare del rispetto soprattutto alle persone che sono le più importanti, che... almeno dalle mie radici, i miei genitori, come le mie sorelle, i miei fratelli, che comunque mi sostengono in tutto, le generazioni di oggi hanno perso un po', diciamo, questo legame, ok? Vedo molto, come dire, egocentrismo, quindi persone che pensano a se stesse, egoiste, e ti dico che ci vuole più unione.
0: No, mi piace
1: più
0: questa risposta.
1: Più
0: guarda, cento e lode, il rispetto, mi piace
1: il
0: moltissimo.
1: Rispetto, sì.
0: Ivan, invece, un suono, un rumore o una voce di Napoli che senti come parte delle tue radici?
1: Il suono del gabbiano.
0: Wow, ragazzi,
1: il suono del gabbiano.
0: Lui è...
1: E si può dire che io lo inserisco sempre anche nei miei video, soprattutto quando poi andiamo a girare nelle zone, diciamo,
0: al mare,
1: quindi... ciò che non manca mai è sempre il gabbiano.
0: Che bello, è vero, infatti nei tuoi video e nei tuoi spot, che ricordiamo, devo dire, nazionali e internazionali, l'ho sempre visto, cioè un elemento che tu non fai mai mancare, è un po' una tua firma.
1: Sì.
0: Sì, e
1: sì,
0: c'è
1: sì,
0: qualche
1: sì.
0: Altra cosa che fai?
1: No, a me, diciamo, proprio ritornando alla discussione, cioè il discorso gabbiano, che comunque mi rappresenta, non solo perché rappresenta la mia città, perché è sempre presente, ma poi il discorso che volando gli dà pure una sorta, un segno di libertà.
0: Che bello, guarda, mi hai fatto immaginare...
1: Immagina
0: questa,
1: che vola,
0: questa...
1: è libero e rappresenta pure la nostra città, perché sempre, ovunque noi andiamo, diciamo, il mare anche ci rappresenta tanto. quindi

0: Bello, bello, bello.
1: Questo è quello che più mi identifica.
0: Ti rappresenta, sì, sì, è sì. Vero. E invece adesso hai un grande zaino, devi mettere delle cose per partire lontano fuori da Napoli, ma devi portare una cosa di Napoli e basta, anche non materiale. Cosa metteresti in questo zaino?
1: Cosa metterei? La frolla.
0: Ah, sei andato di gola? Andavo,
1: sì, sì, sono andato di gola, perché io penso che la cosa che più rappresenta la nostra città è proprio l'arte culinaria. L'arte culinaria
0: è vero, che ce la giochiamo con la Sicilia, Ivano.
1: Ce la giochiamo con la Sicilia.
0: Posso dire, a te quale piace di più? Non ci
1: difendo sempre la mia Napoli. Difendo sempre la mia Napoli.
0: Anche io, però la Sicilia.
1: Sono bravi
0: dire...
1: quei dolci.
0: Bravi.
1: Sono bravi quei dolci. Dai, dolci, mettiamola
0: il resto,
1: così.
0: Il resto Napoli, dai. Abbiamo capito. Vai. Ok. E quindi la frolla, sei andato di gola. Invece, non di gola, okay. Non di cibo. Qualcosa che dici, no, me lo devo portare con me. Anche di non materiale, capito?
1: Qualcosa
0: di fondamentale che deve restare con
1: armonia,
0: te.
1: Armonia.
0: L'armonia.
1: Perché anche nei momenti più difficili a Napoli c'è sempre l'armonia. C'è sempre l'arte del saper fare, soprattutto nei momenti difficili.
0: Dell'arrangiarsi,
1: sì.
0: Ci sapimmo arrangiare. Ma quella
1: sì,
0: è napoletana, sì. Si vede, tenete una marcia in più. Ho capito.
1: E
0: però,
1: infatti non ci siamo mai arresi in
0: chissà
1: nulla.
0: Chissà perché abbiamo questa predisposizione, guarda.
1: Credo sia indole. Sia indole. Soprattutto è cultura, perché ci viene tramandato proprio dalle nostre famiglie.
0: Sì. quello è vero, siamo molto fortunati. E io infatti adesso, guarda, ho scelto in scaletta un nostro compaesano, Rocco Hunt, ti piace?
1: Rocco Hunt è un grande artista, come no, lo seguo e mi piace tantissimo, perché ciò che ha preservato Rocco Hunt è proprio l'umiltà.
0: È un ragazzo semplicissimo,
1: molto legato alla sua
0: oggi.
1: Famiglia, molto legato a sua madre, molto legato alle sue radici, al suo quartiere, e l'ha rappresentato bene in scala nazionale, parliamo.
0: E allora, caffè e latte di Rocco Hunt. A tra poco, ragazzi.
1: Vai. Che dici?

0: E questo era Caffè e Latte di Rocco Hunt. Allora, qui, visto che ho Ivan Borrelli ai microfoni, ti metto un attimo alla prova. Guarda, mi è venuta adesso perché io sono un po' pazzerella, mi conosci. Che video gli avresti, avresti girato per questo testo di Rocco Hunt? Rapido. Cosa avresti... Tu conosci il suo che ha girato?
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, è tipo beh, un po'... Vabbè, buttalo.
1: Vabbè, la porto sulla mia visione. Via. Diciamo okay. Che lui vuole, voglio dire, vuole donare qualcosa alla sua dolce metà. E quindi, ripercorrendo, diciamo, Napoli, eccetera, d'avere rappresentato questa ragazza seduta al tavolo di un bar che osserva lui mentre è vicino a una barca. Diciamo,
0: sì, io lo sto immaginando.
1: Si osservano tra occhi, diciamo, e andiamo in un rewind quindi... dove immaginano che stanno insieme, e quindi da lì poi magari prendono, vivono l'emozione di stare insieme quando poi all'inizio si guardano, ma non percepiscono poi l'attaccamento subito. Quindi un'immaginazione, sì, è bello prima immaginarsi,
0: bello,
1: e poi
0: un sogno.
1: Sempre un sogno, immaginarsi per poi arrivare.
0: Bello, e come gliela diamo questa grana che per far capire che è un sogno, che è un'immaginazione?
1: Per enfatizzare, diciamo, soprattutto nel cinematico dobbiamo andare molto sui toni caldi, sui toni dei verdi, quindi diciamo, almeno nel cinema così viene usato, un tono caldo, un tono che ti riscalda,
0: un po' sbiaditello, con la luce
1: un po' forte, giusto contrasto, sì, lo immagino così.
0: E questo, ragazzi, era il videoclip firmato da Ivan Borrelli di Rocco Hunt, Caffè e Latte. Ci piace improvvisare. Allora, Ivan, parliamo di presente, il momento in cui lo sguardo, no, diventa scelta. Questo è il nostro presente, il tuo presente. E come vivi oggi il tuo lavoro, più come mestiere o come una ricerca continua?
1: Una ricerca continua, comunque bisogna sempre in un certo senso formarsi, collaborando con i grandi professionisti, quindi come dire, non bisogna mai sentirsi arrivati, in un certo senso bisogna sempre imparare qualcosa. Per imparare qualcosa bisogna essere perspicaci,
0: sì,
1: al punto giusto, collaborando con persone che sono ad un livello maggiore, osservarli sia sul campo facendo pratica, ma soprattutto confrontandosi. Quindi
0: bello.
1: Se tu non sai fare qualcosa, devi esprimerti e devi avere l'umiltà di poterlo fare con una persona che ne sa molto più di te, perché
0: esatto,
1: c'è sempre qualcuno che è migliore di te.
0: E fatele che agenda meglio
1: e te.
0: Vabbè, è un motto, ragazzi, che io dico per fortuna
1: pure...
0: che mia madre mi ha insegnato
1: sempre.
0: Questo, guarda, veramente.
1: La fortuna
0: poi...
1: mia è stata proprio quella di collaborare con persone di, diciamo, persone che ce l'hanno fatta, quindi persone di un livello alto, che comunque mi hanno aiutato, e in un certo senso poi paradossalmente imparando poi anche io ho dovuto aiutare loro, quindi
0: certo,
1: c'è stata una sorta di collaborazione anche su progetti, eccetera eccetera eccetera.
0: È un po' come, sai, la mamma e il figlio, no? Perché
1: sì,
0: uno si aspetta che la madre debba insegnare a crescere, che deve crescere un figlio e insegnargli la vita, ma tante volte è proprio il figlio che insegna qualcosa alla madre, a un genitore. È molto simile,
1: è un tornaconto,
0: questo aspetto, è molto simile. Invece, quando senti che un progetto funziona davvero, quando piace agli altri o quando riconosci in te stesso quello che hai girato?
1: Quando riconosco in me stesso quello che ho girato, anche se la soddisfazione è più bella,
0: cioè quando riconosci te stesso, scusa,
1: certo,
0: in quello che hai girato.
1: Certo, quando riconosco me stesso, perché non c'è soddisfazione più grande per un professionista esprimersi al 100% e vedere materializzarsi quella scena o quel corto o quel video che tu hai, come dire, hai prestabilito, quindi anche vedere la soddisfazione di un ipotetico cliente, di un ipotetico spettatore che comunque viene da te e ti dice: guarda, sono soddisfatto del lavoro che hai fatto. Anche se, ti dico la verità, io sono anche molto autocritico, ma il mio essere autocritico mi ha aiutato a migliorare sempre di
0: si
1: più.
0: Si vede che hai l'occhietto molto che c'è.
1: Perché
0: sempre quella cosa, parolina da dire, ma non per gli altri, anche proprio con te stesso.
1: Fa parte del nostro lavoro. Vero. Essere tecnici vuol dire essere perfezionisti, quindi essendo noi perfezionisti, anche se il lavoro viene fatto alla massima perfezione, per noi c'è sempre qualcosa da modificare. Ma se poi vedi le persone, gli spettatori al di fuori, ti diranno: e mi è capitato molte volte: Ivan, complimenti per il lavoro che hai fatto, ci piace molto, complimenti. E
0: tipo Fabiola che ti manda un messaggio vocale di un video meraviglioso che ha raccontato davvero Napoli, la gentilezza, i visi, i sorrisi, no? dei due attori che erano lì in questo video. Io ti ho detto: Ivan, mamma mia, stop. Ho detto: non ho parole per descrivere questo lavoro, nel modo in cui l'hai visto, l'hai creato e l'hai progettato e poi messo in scena.
1: Infatti sì, perché un grande regista, cioè una persona con cui ho collaborato da un anno, mi ha sempre detto: Ivan, mira all'enfasi, enfatizziamo gli spettatori, perché lo spettatore si deve emozionare.
0: E infatti io, guarda, ti stavo per chiedere, lavori appunto in un mondo dove le immagini corrono velocissime, no? 300 miliardi all'ora, come si fa a non perdere la profondità?
1: La profondità non la perdi, perché tu, prima di essere un videomaker o un regista, devi catturare momenti. A me mi è capitato molte volte che quando riprendevo dalla videocamera, molti momenti non li ho voluti neanche più riprendere, ma li ho voluti proprio vivere io.
0: Esatto.
1: Perché sono quei momenti che quando te li vivi coi tuoi occhi, li vivi in pieno. E anche se li vivi, li immagazzini, quindi li memorizzi nella tua testa
0: e poi li riproduci. Infatti ti stavo per chiedere come fai poi a riproporli.
1: Lo vai a replicare, perché tutto potrebbe essere può essere replicabile, ma quel momento lì, se te lo vuoi godere, perché è solo quel momento lì, te lo godi tu.
0: Bello, mi piace tantissimo, è vero. Infatti io subito ho detto: oddio, e se lui si gode quel momento che posa la camera e se lo guarda come lo fa? E ovviamente, ragazzi, i video, i corti, i film sono scene, sono finte, tra virgolette, si ricostruiscono.
1: Tutti noi
0: e lui
1: ci lasciamo ispirare.
0: Esatto, ricostruisci quello che ti ha lasciato un segno.
1: Sì,
0: no?
1: Lasciamo ispirare, tutti noi, anche i più grandi, si lasciano ispirare.
0: Ma assolutamente deve essere così. E ti è mai capitato invece di dire no ad un progetto perché non ti rappresentava, anche se era molto importante?
1: Sì, mi è capitato, paradossalmente sì, mi è capitato, anche se a volte ci sono anche professionisti che non rinunciano a lavori pur di lavorare.
0: Certo.
1: Io ti dico che ho rinunciato perché non mi sentivo coinvolto. Noi, non sentendoci coinvolti come creativi, non andiamo a sviluppare un lavoro fatto a nostra immagine e somiglianza. Non dovrebbe essere così, dovremmo sempre rispecchiarci con i nostri clienti.
0: Ma tu non ti reputi un esecutore?
1: No, sono più, ripeto, essendo un visionario, ho tutto un mio ego da esprimere, quindi...
0: E non ti limiti a essere un esecutore e a fare quello che magari hanno in mente gli altri che non ti appartengono.
1: No, ma fortunatamente
0: poi libero, no, di scegliere.
1: Ascoltando me stesso, fortunatamente poi proponendo il lavoro che avevo nella mia visione, nel mio modo di essere, è piaciuto.
0: Bene,
1: la maggioranza,
0: vedi,
1: dei casi, quindi vuol dire che è apprezzato.
0: E invece c'è un momento, Ivan, recente in cui hai pensato: sto facendo esattamente quello che volevo fare?
1: Quando mi sono sentito soddisfatto di aver fatto qualcosa che io pensavo, ho sempre pensato da una vita, e l'ho fatto. L'ho montato, ho fatto questa creatura bella, mi piace, mi dà soddisfazione, e lì ho capito veramente che io dovevo fare questo, dovevo raccontare emozioni, nell'audiovisivo dovevo far vedere quello che gli altri non potevano vedere. Quindi se lo vedevo io in primis e stavo bene, per me contava già solo quello.
0: Bello.
1: Poi indirettamente uno lo pubblicava e poi vedevi che poi le reazioni delle altre persone erano tutte positive. Allora dicevo: ok, stai facendo un buon lavoro.
0: Ottimo, questa è la strada, anche un po' guardare o ascoltare chi c'è intorno, perché comunque il nostro lavoro è anche fatto di pareri, no? Di giudizi, di critiche, è un grande palcoscenico che, sfruttato bene, ci si può arrivare molto molto lontano. Sì. Ivan, se dovessi definire il tuo presente con una sola parola, presente, attenzione, quale sarebbe?
1: Soddisfazione.
0: Ah, rullo di tamburi, mi piace tantissimo.
1: Arrivano quando meno te l'aspetti, arrivano.
0: Anche nei momenti che dici non ce la faccio più.
1: Sì, perché poi, insomma, essendo voi, oltre che professionisti, siamo pure, voglio dire, esseri umani, ognuno di noi ha la sua vita privata. Sicuramente molte ferite ci hanno segnato e a volte, sai, come un po' tutti quanti, momenti sì, momenti no, incidono. E quindi può capitare anche che tu dici: ok, magari potevo arrivare oltre la soglia e non ci sono arrivato. Potevo mai avere una soddisfazione? Potevo mai ricevere una soddisfazione? e ti fermavi là con il punto interrogativo. Invece no, ho sempre abbattuto il muro, ho detto ci provo, riparto, e alla fine non mi sono sbagliato, le soddisfazioni sono arrivate. Quindi se devo descrivere la parola
0: del tuo presente,
1: il mio presente è soddisfazione. Sono soddisfatto del lavoro che ho fatto e dell'impegno che ci ho messo, anche soffrendo, e attenzione,
0: è
1: perché
0: vero,
1: nulla è facile.
0: Anche perché tu ti dedichi tantissimo,
1: tantissime ore,
0: proprio, a parte ore, proprio ti immergi, no, nel tuo lavoro, sei devoto in un certo senso, un po' come me, certo. Un po' per gli ossessionati.
1: Bisogna
0: del
1: essere
0: lavoro,
1: creativi anche in quello,
0: dire.
1: Bisogna essere creativi anche in quello. Quindi montare, allegare immagini, video che portano poi a un completamento del lavoro,
0: del risultato no?
1: Che tu devi consegnare all'ipotetico cliente, alla persona che comunque ti aspetta un ottimo lavoro da parte tua.
0: È vero, perché c'è sempre quella... Sentiamo, vediamo cosa
1: speriamo,
0: dice. Certo, perché
1: armiamoci di pazienza,
0: esatto, perché poi ragazzi, la visione, come ti posso dire, il giudizio è soggettivo.
1: Tutto soggettivo.
0: È fondamentalmente. A te piace verde, a me piace rosso, quindi veramente buona fortuna per quello che
1: infatti
0: fai.
1: Infatti nel nostro lavoro
0: dobbiamo
1: essere molto bravi anche nei rapporti umani, quindi armarci di pazienza e ascoltare.
0: Ascoltare. Eh sì, anche perché adesso ti trovi in un momento in cui devi ascoltare un po' la richiesta, no? di chi propone, certo, un lavoro, certo, a te. Poi un domani magari sarai tu proprio l'artefice del promotore del tuo progetto,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Di un tuo figlio che andrai a creare. Vi lasciamo con Canta con me di Teresa De Sì e noi torniamo tra pochissimo. Mi deve dire delle cose. Ciao.

0: E sulle note di Canta con me con Teresa De Sio. E siamo qui con Ivan Borrelli ai microfoni di Rai Radio Live.
1: Sono
0: Napoli.
1: Pronto.
0: Sei pronto? Perché
1: sempre.
0: Già sai, lo mi ha chiesto Fabiola adesso di cosa parliamo, perché è un progetto meraviglioso, voglio dire delle cose. Ho detto no, aspetta un attimo perché adesso dobbiamo cambiare ritmo. Io ti leggerò alcune affermazioni, tu dovrai rispondermi vero o falso. Questo è il mio momento,
1: okay.
0: Intitolato vero o falso. Siamo pronti? Siamo pronti e andiamo. Lo sguardo viene prima della tecnica.
1: Vero.
0: Oggi chiunque ha uno smartphone può fare regia.
1: Falso.
0: È vero. I reel hanno cambiato il modo di raccontare le storie.
1: Vero.
0: Sì. Invece ti chiedo, i contenuti brevi non possono essere profondi.
1: Diciamo falso.
0: Falso. Più sicuro di te, Iva. Allora, girare per i social ti ha costretto ad essere più essenziale.
1: Falso.
0: La velocità dei contenuti di oggi migliora sempre la creatività.
1: Vero.
0: Le nuove generazioni hanno uno sguardo diverso sul mondo delle immagini.
1: Vero.
0: Per fare un buon video oggi basta seguire i trend.
1: Vero.
0: Anche nei post più veloci ci può essere una scelta di regia.
1: Sì e no.
0: Uno script.
1: Tra falso e vero. Perché è un po' particolare fare.
0: Ti immagini, oggi vogliono fare video social. Sono il regista dei social.
1: Hai capito? Voglio dire, non credo.
0: Allora, invece, su un contenuto non raccontato nulla. Allora, se un contenuto non racconta nulla, per te non vale la pena farlo.
1: Vero.
0: I reel ti divertono più dei video lunghi.
1: Falso.
0: I social hanno migliorato la qualità media dei contenuti.
1: Falso.
0: A volte il silenzio funziona più della musica.
1: Vero.
0: A volte scegli l'inquadratura prima ancora di sapere cosa stai girando.
1: Verissimo.
0: E mi racconti qualcosa su questo? Fammi capire come vivete voi creativi, come immaginate da quanto tempo prima e come poi ci riuscite a chiudere questa vostra scelta, perché immagino ogni giorno cambierà idea.
1: Certo, vabbè, le idee ci sono e a volte si contrastano, però ti posso dire che noi partiamo comunque da un campo lunghissimo, quindi cerchiamo di riprendere questo campo lungo, dove enfatizziamo gli spettatori proprio... facciamo capire dove il soggetto sta andando ad esercitare, quindi dove sta andando a recitare, che sia una campagna, che sia una città.
0: Sì,
1: ok,
0: sì.
1: Quindi le riprese molto larghe, per poi andare a finire sui piani, primi piani, mezzo piano, piano americano, primissimo piano, magari per far capire, per esempio, per dirtene una, se un soggetto è emozionato, per dire o piange, ok? Andiamo a riprendere per dire l'occhio che lacrima.
0: Esatto,
1: ok, quindi andiamo
0: dettagli.
1: Dritti al punto nei dettagli. È un po' le inquadrature, ce ne sono tante e vanno catalogate, insomma.
0: Che belle,
1: come piano.
0: A me piace tanto la stretta, che si dice anche così in gergo, e il piano americano, quello intero, mamma mia, orrendo.
1: Il piano americano lo inventò un grande regista quale Sergio Leone proprio nei film di Far West.
0: Sì.
1: Perché dovevano raffigurare il cowboy che impugnava la pistola. La pistola di solito stava sempre sulla gamba e quindi per far sì che la pistola veniva vista si creò il piano americano, quindi la ripresa dal ginocchio a salire.
0: Vedi ragazzi, ma qua siamo preparati, però vediamo se sei preparato in quello che ti sto per chiedere adesso, perché ho per te un altro gioco intitolato taglia o tieni.
1: Ok, capito? Taglia o tieni.
0: No, perché diciamo, magari puoi capire ottieni, non è ottenere, ottieni. Il verbo ottenere. Allora, Ivan, adesso ti metto alla prova. Ti dico una cosa che esiste nel mondo dei contenuti di oggi. Tu rispondi solo taglia o tengo.
1: O tengo, ok, vai, ci sono.
0: Ok? Reel da 3 secondi.
1: Taglia.
0: Voice over spiegato dall'inizio alla fine.
1: Tengo.
0: Silenzio nei primi secondi di un video.
1: Tengo.
0: Video verticali anche per storie importanti.
1: Taglia.
0: Taglia, spot pubblicitario orizzontale.
1: Taglia.
0: Trend del momento.
1: Tengo.
0: Contenuti girati con il telefono.
1: Taglio.
0: Tagli.
1: Sono pro alla videocamera, ti dico la verità, solo per questo.
0: Oggi tutti vogliono fare gli smart.
1: E sono un videomaker e giro con la mia cara videocamera.
0: Hai ragione. Slow motion emotivo.
1: Tengo.
0: Belli, però.
1: Amo gli slow motion. Amo gli slow motion.
0: Che bello, che bello. Ma anche quelle camminate fighe strong che dici.
1: Certo, certo.
0: Capito? Fighissime. E video lunghi che si prendono il loro tempo.
1: Tengo.
0: Post pensati solo per l'algoritmo.
1: Taglio.
0: Un'inquadratura imperfetta ma vera.
1: Tengo.
0: Ah, ti piace questo gioco? Sì, è fighissimo, sì. Mi piace un sacco. Allora, questo era taglia o tieni, taglia o cuci, e è inerente un po' al tuo mondo. Certo. Ci vorresti aggiungere qualcosa che magari
1: sull'ultima,
0: cioè quella lì di un'inquadratura imperfetta ma vera?
1: Perché i migliori registi, e questo l'ho studiato, non sempre hanno rispettato una tecnica vera e propria.
0: Sì.
1: Di solito hanno sempre lasciato libero sfogo alla loro immaginazione, e proprio grazie a quello sono riuscite delle inquadrature
0: straordinarie.
1: Cioè, non sempre bisogna rispettare la tecnica, a volte la tua visione aiuta di più. Aiuta molto di più.
0: E infatti è proprio il discorso del... Teniamo, non tagliare, questa ci piace, no? Che dice, ma non era perfetto, non era quella che avevo in mente, però magari sul posto, sul set, succedono delle cose.
1: Certo,
0: no?
1: Io ho affiancato un regista, per tuttora lo affianco ancora, e lui mi dice sempre, Ivan schiaccia sempre rec, sempre,
0: sì.
1: Non ti stancare mai.
0: Con mille batterie appresso,
1: schiaccia sempre rec, perché ogni frame potrebbe essere migliore dell'altro.
0: Di quello che magari hai pensato,
1: che,
0: no?
1: Di quello che magari hai pensato, sì. Perché l'imprevisto c'è sempre, ma quell'imprevisto che c'è a volte è un imprevisto spettacolare.
0: È vero. È magia, non si deve perdere un attimo,
1: vero,
0: no?
1: Vero.
0: Di quello che devi raccontare.
1: Sì.
0: Vi lasciamo con Cartine corte di Salmo e noi torniamo tra pochissimo e parliamo di progetti futuri con il nostro Ivan Borrelli. Ciao, a dopo!

0: la sua voce sexy di Salmo Cartine Corte. Siamo qui a Napoli senza confini, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli c'è Ivan Borrelli.
1: Eccomi.
0: Quanta grinta, Salmo, quanto ci piace. Mamma Salmo, mia, sì, serve dai. Proprio questa grinta,
1: molto grintoso,
0: no? Per
1: molto
0: vivere,
1: grintoso, sì,
0: per
1: sì,
0: andare
1: sì,
0: avanti.
1: Sì.
0: Infatti quando mi sento scarica, ti devo dire la verità, io lo metto in cuffia e lo ascolto.
1: Ci dà la carica giusta, ci dà la carica giusta,
0: ci
1: Salmo.
0: Piace,
1: sì.
0: Ci piace. Allora Ivan, catapultiamoci nel nostro futuro, che non è una meta, ma è uno sguardo che si allarga, no? E ti sto dicendo, certo, tutte cose molto legate alla camera, all'inquadratura, al tuo mondo, anche certo, perché tu so che insomma vorresti spostare un po' la tua visione sulla cinematografia, quindi sul cinema. Cosa ti sta chiamando in questo momento più di ogni altra cosa? È proprio il cinema quello di cui
1: sì,
0: mi hai parlato poco fa.
1: Sì, dare un'impronta ovviamente di video e di riprese, insomma ce ne sono tante, no? Nel senso spot televisivi, spot in campagna, short reel, short film.
0: Short movie, che poi sono quelli.
1: Tantissime, però l'impronta più importante è proprio ricreare una biografia, quindi dare un'impronta tangibile. È meglio di un film, non la può nulla la può raccontare. Diciamo che il film racconta la storia di una qualunque cosa tu voglia raccontare.
0: Bene,
1: in questo caso
0: già in cantiere qualcosa.
1: Io già in cantiere qualcosa, sto scrivendo un pitch, insomma una sceneggiatura, un biopitch che parla della storia di mio padre. Una storia fatta di tante esperienze, sia belle che brutte. E parla della storia di un uomo che con la sua ambizione è riuscito dal basso ad ottenere tutto quello che lui voleva.
0: Che bello, che bel regalo. Ma lui lo sa?
1: Lui purtroppo non lo sa, perché non è qui con noi, è volato via anni e anni fa. E questo è il regalo che io gli voglio fare, quindi il mio sogno. Il mio sogno,
0: mi
1: diciamo,
0: hai fatto
1: è questo
0: emozionare
1: qua.
0: Scusami, non
1: no,
0: non lo sapevo
1: qua.
0: E quindi gli farai un regalo. Cioè io penso che proprio questa forza, questo motore che ti porta a voler concretizzare questo progetto sia legato proprio a lui, no? Al suo
1: un'ammirazione nei suoi confronti, insomma, essendo io il figlio ho sempre ammirato mio padre, e chi meglio di tuo padre può volere, diciamo, la riuscita, il successo, no? L'ambizione, come lo era anche lui, tra l'altro. Quindi se lui ora, cioè, se vivo, diciamo,
0: se fosse qua
1: mi direbbe: Ivan, credici
0: fino in fondo
1: e fai quello che io ho fatto.
0: Bello, che bella educazione e visione, no?
1: Quindi diciamo quello che io vorrei, perché poi te la sai come la vita com'è, però quello che io vorrei ottenere è proprio questo.
0: E il futuro che immagini, oltre questo meraviglioso progetto che ti auguro di portare avanti, mi raccomando, ma tanto tu sei una persona caparbia, e ti immagini il futuro che immagini, appunto, passa anche dai social, o praticamente li eliminerai un po' dalla tua visione e andrai su un linguaggio, appunto, diverso come quello del cinema? Cosa succederà?
1: Guarda,
0: per rispettare
1: una cultura, perché per me il cinema è cultura, per rispettare una cultura del genere credo che il social sia riduttivo. Potremmo sfruttare i social, sì, per pubblicizzare una creazione del genere, ma ciò che io voglio è che le persone di loro spontanea volontà vanno in una sala, come giusto che sia, e si guardano il film dall'inizio alla fine, sperando che lo possano apprezzare.
0: E quanto conta Napoli nei progetti che verranno?
1: Conta perché noi siamo di Napoli, mio padre era di Napoli, e quindi Napoli è sempre stato il punto di partenza.
0: Bello.
1: Non solo per mio padre, per tantissime realtà.
0: E Ivan, sono curiosa di sapere invece, tra qualche anno, no? Mettiamo che, ecco, ti realizzi in quello che stai vedendo già. Cosa vorresti che si dicesse di te guardando un tuo lavoro?
1: Ma in realtà io, come già ti ho detto prima, ho sempre guardato anche l'aspetto caratteriale. Mi ha sempre coinvolto. Quindi la prima cosa che vorrei che pensassero le persone è che Ivan è stata una persona brava, che ci ha messo tutto se stesso, tutta la sua passione, per far sì, diciamo, ha lasciato un'emozione alle persone che hanno guardato i suoi lavori. Quindi un essere memorabile.
0: Attraverso, posso Dimmi, scusa.
1: Memorabile dai suoi lavori che lui ha creato, quindi ha lasciato l'impronta, l'emozione, non a tutti, non la voglio lasciare a tutti, ma a quelle persone che avevano bisogno di emozionarsi grazie alla mia creazione.
0: Che bello, e poi posso aggiungere, è fatta soprattutto di verità.
1: Assolutamente.
0: E poi è quella
1: sì.
0: che ti contraddistingue.
1: Sì. Il cinema racconta verità, nella stra maggioranza dei casi, poi dipende sempre dai generi. Visto che a me piace il biografico, automaticamente stiamo
0: anche
1: parlando di verità. Poi ovviamente se parliamo dell'aspetto moda, la moda è un racconta tutt'altro, capito? Quindi è un po' targetizzata la cosa. Non è
0: la moda è un po' più fredda.
1: Sì, sono target diversi, però quello che racconta il cinema per me è...
0: Ma moda perché? Lo diciamo, perché comunque tu lavori anche, soprattutto nel reparto.
1: Nel reparto
0: fashion, moda,
1: che poi tra l'altro si può anche raccontare lì qualcosa.
0: È vero, perché ci devi mettere sempre l'originalità della tua film, altrimenti sarebbero davvero video uguali o creazioni uguali a
1: tutte. Sarebbe un capo uguale all'altro.
0: Esatto. Allora Ivan, siamo arrivati al momento culmine, il nostro momento identitario di Napoli Senza Confini, quindi io ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti ovunque nel mondo senza tradurla, così com'è, bella, così com'è.
1: Ti voglio ben assai.
0: Ah, che bella, ti voglio ben assai. Io sono curiosa di chiederlo sempre perché viene uscita, ti parlo al plurale, con tutti i ragazzi, le persone che vengono qui con delle parole bellissime, cioè proprio sentiment assai. Beh. Allora Ivan, grazie mille,
1: grazie
0: per essere
1: te,
0: stato
1: Fabiola,
0: qui con noi.
1: Grazie.
0: E voglio ricordare a voi ascoltatori che potete riascoltare le nostre puntate sulla sezione podcast di Rai Play Sound, quindi se volete andare a vedere tutte le puntate di Napoli Senza Confini di Fabiola Ciminella con i vari ospiti che mi sono venuti a trovare, le trovate lì. Mi raccomando, seguiteci sempre, vi voglio ben assai. Grazie
1: Ivan Correlli. Grazie mille a tutti.
0: Ciao a tutti, ragazzi.
1: Ciao.
0: Vi lascio con Cercami di Renato Zero. Ciao.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Radyo'daki
1: Stop. 800 meter kite.

Sima wo bana Guana mala saka Yurnata sana Tabien se

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: di languori e stracci. Grazie a Nadine, sono nata pazza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Mamma tuff. Mamma tuff.

0: Mammata! Mammata!
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: What the hell is going on?
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

un parco in ogni città. Quanto spazio verde, la vita per voi.

0: bla.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Rieccoci, prontissimi per una nuova settimana di Around Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli, oggi lunedì 11 maggio 2026. Innanzitutto, come state? Come è andato questo fine settimana? È stato un weekend particolarmente confusionario dal punto di vista delle temperature del meteo, perché è iniziato con il sole, quindi con delle temperature più primaverili, quasi estive, poi ci sono stati momenti di pioggia, poi momenti in cui il tempo è stato un po' più nuvoloso, insomma si è capito poco, ma in tanti comunque hanno sfruttato questo weekend per fare un giro fuori porta, magari visto che si avvicina, ecco, il periodo estivo e siamo nel pieno della primavera, anche musicale, ed è stato un weekend molto intenso anche dal punto di vista musicale, perché sabato è stato 9 maggio e, come ogni anno, liberato il 9 maggio, ha droppato qualcosa e ha regalato qualcosa ai suoi fan. Parleremo di questo naturalmente in questa puntata, nell'ora di oggi. Vi ricordo che saremo insieme fino alle 16 e poi ieri, domenica 10 maggio, è stata la festa della mamma, quindi tanti auguri in ritardo a tutte le mamme che ci stanno ascoltando, naturalmente a mia madre, auguri. Oggi parliamo del progetto di Liberato, naturalmente parliamo di altre tante release da Napoli e dintorni che non abbiamo commentato venerdì scorso, perché venerdì c'è stata l'intervista a Dedè che potete recuperare in formato podcast su Replay Sound. Parleremo anche dell'album di Saif oggi e di tanti altri progetti che sono stati droppati in queste ore e in questi giorni. Partiamo col percorso musicale prima di entrare nel vivo di questa puntata, e lo facciamo ascoltando proprio l'ultimo singolo estivo di Dedè e Ciccio Merolla.

E noi iniziamo così la settimana, proprio senza stress. Abbiamo ascoltato la grande hit di Dedè e Ciccio Merolla su Rai Radio Drive Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, il lunedì, di Around the Naples con me, Silvio Martino. Vi ricordo che Dedè Gabriele è stato ospite di questo programma nella puntata di venerdì scorso, una bellissima intervista. Abbiamo chiacchierato con lui di questo singolo, della collaborazione con Ciccio, del videoclip, della sua musica, di nuovi progetti, di ispirazioni musicali, di musica napoletana e tanto altro. Potete recuperare quella puntata, come tutte le altre, ovviamente, USA Beat in formato podcast su RaiPlay Sound. E visto che venerdì c'è stata l'intervista a Dedè, non abbiamo ascoltato e commentato insieme tutte le release musicali della settimana scorsa, e sono veramente tantissime release che recupereremo in questa puntata e nelle prossime. Partiamo però naturalmente dalla notizia delle notizie per quanto riguarda la scena musicale napoletana dell'ultimo weekend, e cioè il ritorno di Liberato. Regime, c'è la verità, voglio, in quanti stavamo aspettando questo ritorno? Credo tutti. Ritorno che è arrivato già in realtà dalla sera dell'8 maggio, cioè dalle 19:26 di venerdì 8 maggio, data naturalmente simbolica perché il 1926 è l'anno in cui è stato fondato il Napoli, la società calcistica del Napoli. Ecco, Liberato è tornato in modo totalmente inedito per lui, perché ha trasmesso in diretta su Rai Radio 2, quindi una rete radiofonica della Rai, la sua Radio Liberato. 47 minuti, praticamente quasi 46 minuti e 49 secondi di programma, si è praticamente impossessato degli studi di Rai Radio 2, così come hanno pubblicato anche sui loro profili social, per appunto far ascoltare la sua Radio Liberato, un progetto che è poi stato pubblicato nelle piattaforme digitali di streaming, ed è un progetto che contiene anche molte sorprese, molti ospiti. C'è Mahmood, c'è Sara Gioielli, c'è Io Sono un Cane, c'è Calcutta con cui ha rifatto Mastep Nenna Mo, c'è Fano Altea, ci sono DJ Python e Mode Selector, insomma tanti ospiti musicali, ma non solo, perché ci sono anche voci di artisti, di personaggi del mondo spettacolo napoletani e italiani che hanno partecipato con degli skit e degli interventi all'interno di questo progetto. Ne parliamo tra poco, prima ne ascoltiamo un estratto, uno dei pochi inediti, Liberato, Goodbye.

0: Una rosa, pure con la tua nomma, tenesse sempre un stesso attore. Radio Liberato.
1: In realtà questa non è Radio Liberato ma Rai Radio Live Napoli, ma noi stiamo parlando di Radio Liberato, questo bellissimo e molto interessante progetto che ha droppato l'artista napoletano mascherato, quando se non tra l'8 e il 9 maggio. Lo sapete che ormai insomma il 9 maggio è quasi un giorno rosso sul calendario, cioè per i fan di Liberato è un giorno sacro. Sappiamo che ogni anno, che sia un film, che sia un progetto, che sia un singolo, un EP, Liberato regalerà qualcosa appunto ai suoi fan. E parlavamo proprio di questo progetto, del fatto che è stato annunciato attraverso Rai Radio 2 e del fatto che ci siano all'interno di questo nuovo album praticamente non solo artisti, cantanti, ospiti, ma anche altri personaggi del mondo dello spettacolo. Infatti il disco si apre proprio con un intro che è strumentale e in cui si sente una voce che in tanti hanno ricondotto a quella di Stefano De Martino, che apre proprio il percorso di questo progetto di Radio Liberato. La voce di Stefano De Martino si sentirà anche nell'ultima traccia, la 15ª, che si chiama Vui Facita Scipaz Finale. In questa traccia Stefano, proprio come se stesse conducendo Radio Liberato, dice: torniamo in studio e chiediamo a Liberato quale sia il pezzo che più gli piace performare e fare live ai concerti. Liberato risponde che il suo pezzo preferito da cantare insieme ai suoi fan è Tu mi fai scipaz, e remixa Tu mi fai scipaz facendo Vui mi facita scipaz e nominando tutti i fan club di Liberato che ci sono in Italia e in tutto quanto il mondo, naturalmente pochi dei tantissimi fan club che ha. E in tutto il progetto si segue un filone unico, che è quello di una playlist musicale stile radiofonica. La seconda traccia del disco è Goodbye, che abbiamo ascoltato prima, e la voce che alla fine abbiamo potuto ascoltare è quella di Serena Rossi. Il terzo brano si chiama Napoli Queen ed è un campionamento di Trap Queen di Fetty Wap. Il quarto brano è Into Street con Mahmood. Poi c'è un altro skit, e cioè Alessandro Magno con la voce di Maria Esposito. Poi c'è il sesto brano che è Niente con Sara Gioielli. Il quarto Gaiola interpretato da Io sono un cane. L'ottavo brano è Sibilla ed è uno skit recitato da Alberto Angela, quindi anche Alberto Angela ha preso parte a questo percorso, a questo progetto di Liberato. Il nono brano è Oi Marie, un remix di DJ Phaeton. Il decimo brano Wayo, un remix di Mode Selector. L'undicesimo brano Non ci pensa, un remix di Yusu. Il dodicesimo brano si chiama Maga ed è un dialogo tra Liberato e una donna, una maga appunto. Il tredicesimo brano è Si Tu, il remix di Fano Altea. Il quattordicesimo Me Step Nenna Mo di Calcutta. E poi il disco si chiude, come vi dicevo, con il finale in cui c'è uno skit parlato di Stefano De Martino. Tra poco tiriamo le somme di questo progetto e naturalmente nel frattempo potete scriverci anche cosa ne pensate nei nostri DM dei social. Prima ne ascoltiamo un altro estratto e un altro singolo inedito, Liberato, Napoli Queen.

0: a facce nisciuna, a voce tutto quanto. Radio Liberato.
1: I suoni che avete appena sentito non li abbiamo aggiunti noi, ma fanno parte proprio del brano. Abbiamo ascoltato Napoli Queen, un singolo estratto da Radio Liberato, il nuovo progetto dell'artista napoletano mascherato, rilasciato quando, se non tra l'8 e il 9 maggio. Ovviamente il 9 maggio, insomma, è il giorno di Liberato, come ben sappiamo. Allora, cosa possiamo capire da quest'ultimo progetto di Liberato? Innanzitutto ci sorgono diversi dubbi, perché ci sono molti ospiti che non sono musicali. Abbiamo detto Serena Rossi, Maria Esposito, Alberto Angela, e c'è anche Stefano De Martino. Quindi sui social, insomma, ci sono tante teorie che vedono Liberato vicino al Festival di Sanremo 2027, magari come ospite, ma credo sia abbastanza presto per parlare di una cosa del genere. Vedremo ovviamente e aspetteremo comunicazioni da parte del direttore artistico di Stefano, ma insomma siamo appena a maggio, insomma mancano un bel po' di mesi. Da questo progetto capiamo che Liberato sorprende sempre i suoi fan, che porta sempre prodotti di un'eccezionale qualità e che ogni anno riesce sempre a inventare qualcosa di nuovo. Cioè, è bellissimo anche il fatto che abbia incluso degli artisti che non fanno parte del mondo musicale, ma che comunque rappresentano Napoli e rappresentano volti diversi della città. Cioè, Napoli è sempre al centro della narrazione di Liberato, e complimenti anche agli artisti non napoletani che hanno partecipato, chi ha fatto i remix, chi ha cantato o ricantato brani come Mahmood, Calcutta, come Mode Selector, come DJ Phaeton, che hanno messo a favore di Liberato la propria arte, il proprio modo di interpretare la musica, adattandosi allo stile dell'artista partenopeo. È strutturato questo progetto proprio come se fosse un programma musicale radiofonico, quindi è una cosa sicuramente che ha sorpreso molto i fan. Complimenti a Liberato, continueremo a parlare di questo progetto anche nelle prossime puntate. Nel frattempo proseguiamo con la musica e con le altre news di oggi. Tra poco ascoltiamo e commentiamo tante altre release da Napoli. Prima Joshua, Colpi di Fulmine.

0: debito.
1: Anche questa è un'altra grande hit. Abbiamo ascoltato Joshua con Colpi di Fulmine, un brano dalla vibe molto americana e secondo me una delle release più interessanti delle ultime settimane. Tra l'altro a produrre questo brano è stato Dead Boy D, un grandissimo e bravissimo producer napoletano. Comunque proseguiamo dopo aver approfondito il progetto di Liberato, di cui parleremo anche nelle prossime puntate. Parliamo di altre release da Napoli di venerdì scorso, in generale insomma della settimana scorsa. Partiamo da Clementino, che è tornato con un nuovo singolo che si chiama Children, un brano prodotto da LDO e che vede la collaborazione di Layeba, un artista senegalese con cui Clementino crea un groove trascinante e percussivo, capace di abbattere le barriere geografiche e culturali attraverso proprio la forza della musica. Un singolo molto interessante che ascoltiamo adesso. Clementino e Layeba, Children.

One Love, Clementino e Laieba con Children su Rai Radio Rave Napoli, l'ultimo nuovo brano di Clementino, un brano che arriva dopo il grande successo di Grande Anima e credo che anche concettualmente sia un singolo che si lega molto bene a quello che è il concept dell'ultimo disco di Iena White. Infatti in quest'ultimo brano parla proprio di un messaggio di profondo amore universale e speranza, filtrato proprio attraverso la purezza e l'innocenza dello sguardo dei bambini che sono i protagonisti anche del videoclip di questo brano, e in un momento insomma storico, complesso, segnato da incertezze e tensioni, Clementino sceglie di farsi portavoce di un invito all'unione e alla consapevolezza collettiva. Il risultato è un pezzo fresco, crossover, che fonde perfettamente l'attitudine urban con una melodia molto allegra, molto solare. È un pezzo che sicuramente segna un'altra evoluzione dello stile musicale di Clemente, che sta dimostrando di saper fare davvero tutto, dal canto al rap, all'R&B, a delle vibe più reggae, eccetera eccetera. Vede la collaborazione con Laieba e questa collabo si sente tanto anche proprio nello stile del brano, che riprende molto da sonorità ritmate e dall'afrobeat. Complimenti a Clementino, sempre una eccezionale garanzia, e naturalmente complimenti a Laieba. Venerdì scorso è uscito anche un nuovo singolo di LDH7, a proposito di ritmi solari, questo nuovo brano ha tutto il sapore di essere insomma una hit estiva, perché giustamente oggi ci avviciniamo all'estate, si fa sempre più vicina. LDH7 con il loro ultimo singolo, Santa.

0: Fantas.
1: Si sente la sinergia artistica tra i due Luca, tra LD e H7. Abbiamo ascoltato Santa, il loro ultimo singolo droppato venerdì scorso, un brano che si candida ad essere una delle hit di quest'estate 2026, perché giustamente Vaiu, siamo anche arrivati all'11 maggio, quindi settimana dopo settimana usciranno tante canzoni che appunto mirano ad essere protagoniste di questa stagione calda dell'anno. Comunque LD e H7 sono tornati con questo singolo dopo il joint album che hanno fatto insieme, che è Poesie Clandestine, e che prende il titolo naturalmente dal brano che hanno portato quest'anno in gara al Festival di Sanremo, che aveva già delle vibe molto estive, e sono sicuro che lo ritroveremo anche nelle classifiche delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Complimenti anche ai due Luca per questo brano, per la loro versatilità artistica e per le immagini che riescono a creare all'interno appunto dei loro singoli. Proseguiamo con la musica e poi scopriamo altre release da Napoli, poi naturalmente parleremo anche del nuovo album di Saif.
2: C'è un coppa una città che si fa fredda per si perdona. Ciò vengo pa' terra in fosse, mentre desideri la gente se fanno una cosa. Ciò vengo pa' faccia pronta pa' rivoluzione, io sto fermo qua. Voglio fuggire a chi è stato padrone, finché su ciuccia diventa lione, ma spero.

0: Abbiamo ascoltato prima Vesuviano con Leggende Benasere, poi Guè con Lokito su Rai Radio Rave Napoli. Continua l'ora di oggi, lunedì 11 maggio, di Around the Naples con me Silvio Martino. Abbiamo da poco superato la metà di questa puntata, vi ricordo che staremo insieme fino alle 16. Nel frattempo buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di quest'ora. Durante la prima parte della puntata abbiamo parlato del ritorno di Liberato. Tra l'8 e il 9 maggio ha droppato Radio Liberato, abbiamo parlato di questo progetto, degli ospiti all'interno di questo nuovo album, che è quasi come se fosse un'ora di programmazione radiofonica in stile Liberato. Poi abbiamo parlato di un altro po' di release musicali da Napoli, abbiamo ascoltato e commentato il nuovo singolo di Clementino, il nuovo brano di LDA e H7. Prima di passare ai dintorni di Napoli parliamo di altri progetti molto interessanti che sono stati rilasciati. Innanzitutto è tornato Luca Notaro con un nuovo brano che arriva a diversi mesi dalla sua ultima release, cioè Canzone Strana. Poi ha droppato un nuovo singolo anche Florinda ed è uscito un nuovo grande progetto da parte di Peppe Sox che si chiama South Star Mixtape Volume 1, un mixtape che contiene ben 17 brani, di cui un paio già editi. In questo mixtape ci sono un bel po' di collaborazioni, c'è Nitro nel secondo brano che si chiama Ancora in Piedi, c'è Neza, c'è il Chapo Junior, c'è Cristian Liguori, Vale Payne, Marco Calone, Aimivi. Rappresenta un progetto molto importante per Peppe Sox. Lo stesso Peppe ha detto sui suoi profili social che ha sempre sognato di fare un album con molte collaborazioni e tutti i featuring sono nati in maniera praticamente spontanea. Ha girato l'Italia, ha incontrato questi artisti e appunto in maniera naturale, spontanea, sono nate le tracce di questo primo capitolo di questa che può diventare una saga di mixtape per Peppe Sox. Nelle prossime puntate ascolteremo diverse delle release di cui abbiamo parlato ora, tra cui il nuovo brano di Florinda, il nuovo singolo di Luca Notaro e diversi estratti appunto da questo mixtape di Peppe Sox. Nel frattempo però tra poco ci spostiamo alla scena musicale italiana, perché dall'Urban è uscito un progetto molto importante venerdì scorso, cioè il disco di Saif. Ascoltiamo prima Rock Quant e Le One, Non è giusto, non vale.
1: A me non tengo più aggettivo per dire quando si bella e quando è bella chi lo mus. Ma in amore tutto è vuoto, cado scioglie sti capilli e metto sto vestito russo. Venda ma carizza faccio con che sogno longhi, sento mille

Rocco Ante Le One con Non è giusto non vale su Rai Radio Rave Napoli. Come dicevamo, completeremo il discorso riguardo le tante uscite musicali da Napoli nei prossimi giorni, nelle prossime puntate di Around Naples. Nel frattempo ora ci spostiamo da Napoli ai dintorni della città partenopea e della Campania, parlando di altre uscite che sono state molto chiacchierate negli ultimi giorni, soprattutto release di venerdì scorso. E sicuramente l'album più atteso è stato Santissimo, il nuovo album di Saif, nonché il suo primo grande progetto che arriva dopo un EP che è stato di successo, e cioè Se Dio Vuole, che arriva naturalmente dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con Tu Mi Piaci Tanto e con una grande performance durante la serata delle cover, che ha aperto un po' il pubblico, il grande pubblico, alla musica di Saif. Quindi è un disco che arrivava sicuramente con tantissime aspettative, e un album di cui il rapper italo-tunisino ci sta parlando da un bel po' di tempo a questa parte. Aveva annunciato e lasciato intendere il fatto che stesse arrivando questo progetto già diversi mesi fa con dei freestyle che pubblica periodicamente sui suoi profili social. Prima di ascoltare qualche estratto e iniziare a commentare questo progetto, vi chiedo: l'avete ascoltato? Se sì, fateci sapere cosa ne pensate, magari attraverso i DM proprio dei nostri profili social. Il disco si apre con il primo brano, che si chiama Sex on La Santa, che già ci fa capire il fatto che Saif rapperà all'interno di questo progetto, e il secondo brano è un altro singolo rap in collaborazione con Juelier, quindi c'è sempre la quota napoletana all'interno di ogni album. Questo singolo si chiama Ricordi e secondo me è uno dei più apprezzati, ma anche uno dei migliori di tutta la tracklist. Lo ascoltiamo, Saif e Juelier, Ricordi.

0: di cord, non mi scordo, ma di noto ma stonato, le parole vanno all'aria.
1: Due strofe eccezionali, Saif e Juelaire con Ricordi. Ritorna di nuovo questa tematica del padre nelle strofe e nelle canzoni di Saif, una tematica ricorrente anche nell'ultimo singolo, anche radiofonico, che ha pubblicato Saif, e cioè Buona Domenica, si affrontava questo tipo di discorso, che poi Saif riprenderà anche in altri brani della tracklist di Santissimo. Stiamo commentando proprio Santissimo e, come vi dicevo, secondo me il pezzo con Emanuele è tra i migliori di tutto il progetto. Juelaire fa una grandissima strofa, dimostra per l'ennesima volta che ha contenuti e tanto stile e flow in praticamente tutti i pezzi che fa. Il terzo brano di Santissimo è Salsa Maghreb, un altro singolo che ha un po' una vibe radiofonica, tant'è vero che lo ascolteremo anche più tardi, un pezzo love molto evocative le immagini del testo. Il disco continua con il quarto brano, che è No Boutique, che rappresenta il primo grande stacco a livello di suono nella tracklist del progetto, perché il quarto brano è un pezzo effettivamente trap, in cui Saif gioca molto con le parole e con i giochi di parole. Il quinto brano è Perché Piango, anche questo secondo me tra i migliori del disco in collaborazione con Kid Yugi. Lo stesso Yugi ha detto che secondo lui Saif in questo brano ha fatto una delle migliori strofe del rap italiano degli ultimi anni. È un pezzo molto introspettivo che il rapper italo-tunisino aveva spoilerato anche sui suoi profili social con un video che aveva pubblicato qualche ora prima della release dell'intero progetto. Il sesto brano è Brazzed in collaborazione con Irissima Serp, e qui c'è un altro cambio di mood, perché questa traccia invece la vedo più adatta ai club e ai trend su TikTok. Il settimo brano è la title track, e cioè Santissimo, un pezzo molto atmosferico, molto evocativo. L'ottavo brano si chiama Parlare d'amore ed è in collaborazione con Bresh. Qui si sente tutta l'ispirazione dal cantautorato genovese, dalla scuola genovese, bravi entrambi, insomma la scuola è quella, d'altronde sono cresciuti con quell'impostazione musicale, quindi è naturale che la sappiano fare molto bene. Il nono brano è Princesa e il decimo è Fizz in collaborazione con Tedua. Questo è uno dei brani più particolari, c'è un beat switch eccezionale e si nota una grande sinergia tra i due rapper. Tra poco commentiamo le altre tracce, ascoltiamo prima un altro estratto da Santissimo, come vi dicevo, Saif, Salsa.

0: Ma balliamo all'indietro, salsa magre.
1: Un altro singolo estratto da Santissimo di Saif, abbiamo ascoltato Salsa Maghreb, stavamo commentando traccia per traccia l'intera tracklist del progetto, poi tiriamo le somme di questo album, eravamo arrivati al 10° brano e c'è Fisso in collaborazione con Tedua, l'11° si chiama Raffaello, un altro brano trap, il 12° è Non c'è, uno dei pezzi più introspettivi dell'intero progetto, il 13° brano si chiama Cosa vuoi da me ed è uscito tra l'altro anche un videoclip molto interessante, cartunato di questo brano, e poi le canzoni dalla 14° posizione alla 18° della tracklist sono praticamente tutte già edite, perché c'è Buona Domenica, Tu mi piaci tanto, Mone in collaborazione con Artify Begue, Una Can, e il disco si chiude con Randa Baraonda, che non era stata pubblicata nelle piattaforme digitali ma che comunque abbiamo potuto vedere, ascoltare e vivere attraverso i concerti che ha fatto Saif nei mesi prima del Festival di Sanremo e poi naturalmente anche sul palco del Festival durante la serata delle cover del venerdì. Allora, com'è questo progetto? Innanzitutto devo dire che conosco Saif da tantissimo tempo, lo seguiamo e lo ascoltiamo Around Naples da un bel po' di mesi a questa parte, sappiamo quanto sia forte, quanto la sua identità sia ben definita e molto forte, e arrivava da un EP molto centrato, e cioè Se Dio vuole, arrivava da un grande Festival di Sanremo, quindi le aspettative erano sicuramente altissime. Singolarmente i brani rappresentano le tante sfumature artistiche secondo me di Saif, ma trovo forse poco coerente la scelta di alcuni brani e il modo in cui è stata costruita la tracklist e il concept del disco, perché trovo che diverse canzoni si distacchino un po' troppo da quelle che le seguono, da quelle che le precedono. I featuring sono sicuramente molto azzeccati e tutti gli ospiti sono entrati nel mood dei brani che aveva costruito appunto Saif. È un disco che ascolteremo sicuramente tanto, pieno di hit, ma probabilmente il concept poteva essere gestito meglio da parte di Saif, cioè potevano esserci più brani centrati nel tema del progetto. In generale un grande album, ripeto, complimenti a Saif e vedremo come maturerà le prossime settimane. Può darsi che questa piccola critica venga smussata col passare del tempo. Fateci sapere come sempre cosa ne pensate. Noi proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.
2: Non so dove sei, dove sarai, il cielo senza te.

0: mettendo i libretti in palio, a cavallo come al palio. Tedua.
1: Mancano pochi minuti alle 16, siamo giunti alla fine dell'ora di oggi, lunedì 11 maggio, di Around Naples con Silvio Martino, prima puntata di questa nuova settimana di maggio. Abbiamo iniziato col piede giusto perché abbiamo parlato del ritorno di Liberato e della sua Radio Liberato, questo nuovo progetto che ha pubblicato con tanti ospiti non solo dal mondo musicale ma anche da altri mondi artistici e dello spettacolo da Napoli e dintorni. Poi abbiamo ascoltato e commentato un bel po' di release musicali da Napoli, il nuovo singolo di Clemente, il nuovo brano di LDIH7, abbiamo scoperto altre release e poi abbiamo commentato il nuovo album di Saif, Santissimo, e ne abbiamo ascoltato un paio di estratti. Proseguiremo, continueremo a commentare i nuovi progetti della settimana scorsa anche nelle puntate di domani e dopodomani, insieme ovviamente alle altre rubriche che compongono un po' la settimana di questo programma. Nel frattempo, prima di salutarci, vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e ricordo che tutte le puntate sono disponibili anche in formato podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Venerdì scorso è stato ospite Dedè, potete recuperare la sua intervista in podcast, e questa settimana ci sarà un'altra interessante intervista prima di grandi annunci che faremo a partire dalla prossima settimana. Quindi mi raccomando, restate connessi e seguiteci sui nostri profili social. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a tutti.

Tra se che scende di DM senza ride, niente sul lungo pola che padre ancora aspetta e accetta. E luce in un tramonto che per toccare suona ci vuole. E ti scelgo come un equilibrista, scegli che la corda tesa, mi piace l'attesa, perché non conosco la resa.

faccio soli. Rasi ghiacciare in tuo cuore senza permesso, senza bussa. Cammina a passo lento per costruirci lenta sulla patancuntra. Non funziona, eppure sei da sentire in la notte che ogni sole e che niente ti console. Tu vai che cercando in cielo, ma già di fatto luna nuova.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Radio Live Napoli.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 15, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata che oggi dedichiamo alle voci più profonde e alle traiettorie sonore più libere e contemporanee della scena partenopea. Ci proiettiamo subito verso il 19 aprile, quando il Teatro Trianon Viviani ospiterà lo spettacolo Un Goppa Sta Terra, un incontro artistico che unisce musica, memoria e visione. Il titolo richiama direttamente l'ultimo lavoro discografico di Cerone, progetto solista del trombettista e compositore Ciro Riccardi, ispirato ad una poesia di Edoardo De Filippo. Un titolo che già contiene in realtà un manifesto: stare su questa terra con radici ben piantate e lo sguardo aperto tra jazz, elettronica e canzone d'autore. Accanto a lui una figura altrettanto intensa e fuori dagli schemi, Libera Velo, cantautrice, performer e autrice che da anni attraversa la controcultura napoletana con uno stile inconfondibile. Libera infatti porta in scena un universo sonoro che mescola lingua napoletana, suggestioni caraibiche, anglofone e tensione politica, in un racconto che insieme è personale ma che riguarda soprattutto il sociale e la collettività. Il suo ultimo progetto, A Sguarrona, è molto più di un concerto. Potremmo definirlo un vero e proprio anarco avanspettacolo, un viaggio tra le storie dimenticate di grandissime figure femminili della cultura campana e le sonorità della black music contemporanea, in dialogo con maestri come Raffaele Viviani e Roberto De Simone. Quello del 19 aprile sarà quindi un incontro artistico potente. Da un lato la tromba e la scrittura musicale di Cerone, capace di muoversi tra teatro, cinema e scena internazionale. Dall'altro la voce, il corpo e la ricerca radicale di Libera Velo, che intreccia memoria storica, transfemminismo e musica dal basso. Due percorsi diversi, ma che risultano profondamente connessi e si incontrano in un unico spazio scenico per raccontare Napoli come luogo vivo, stratificato, attraversato da storie di resistenza, migrazione, identità. In questa puntata li ascolteremo insieme, tra parole e musica, per entrare nel cuore di In Goppa Sta Terra e scoprire cosa succede quando tradizione e sperimentazione smettono di essere opposti e diventano un linguaggio comune.

0: Apriamo il nostro incontro di oggi con questo brano dal titolo insolito. Si chiama infatti Arrassusia. Questo è un termine del dialetto napoletano e calabrese che però troviamo un po' nel linguaggio popolare di tutto il meridione e significa lontano sia, una sorta di scongiuro. La voce è quella potente di Libera Velo, nota anche come Asguarrona. Oggi il nostro ospite è in studio. Ciao Libera, benvenuta.
1: Ciao Francesca.
0: Con lei abbiamo anche Ciro Riccardi, in arte Cerone. Ciao Ciro.
2: Ciao.
0: Entrambi saranno protagonisti di uno spettacolo che andrà in scena il 19 aprile, ossia domenica alle ore 21 al Teatro Trianon Viviani nel cuore di Forcella, dal nome Ngoppa Saterra, che è il titolo di una famosa poesia dell'indimenticabile e immenso Edoardo De Filippo, da cui prende il nome anche l'ultimo lavoro discografico di Cerone. Partiamo subito da questa parola, arrassusia. Perché avete scelto proprio questo termine per il titolo del brano?
1: Mi ha passato subito il microfono. Allora, ho avuto il privilegio di scrivere il testo di questo brano. Ciro ha avuto un'idea di arrangiamento e me l'ha fatto ascoltare. E io stavo proprio scrivendo qualcosa proprio con l'idea di scongiurare tutto il male che sta accadendo negli ultimi anni, tra cui questo allontanamento spesso dei figli dai loro genitori. Stava in quel periodo accadendo in Ucraina. E molti adolescenti sono arrivati con dei bus qui, per esempio, a Napoli. Aiutati da alcune associazioni, e io pensavo, mi sono immedesimata nell'idea di tutte queste donne che spesso sono costrette, per dare un futuro ai loro figli, a lasciarle andare. Allora, che mai più sia, che non sarai mai più sola, Ngoppa Stutrena.
0: Allora, voi siete insieme, Libera Velo e Cerone, ossia Ciro Riccardi, all'anagrafe. È un progetto bellissimo che prende il nome proprio da un tuo album, Ngoppa Staterra. Sì, ispirato ad una poesia di Edoardo.
2: Sì, esatto. Libera ha dato voce appunto al brano Arrassusia, che è contenuto in questo disco che è uscito l'anno scorso per la Fonca ad aprile del 2025, ed è un disco in cui io ho invitato molti amici a collaborare, a cantare canzoni che ho scritto io, di cui ho scritto principalmente la musica, in alcuni anche i testi.
0: Ci sarà appunto Raizzi, Rene Scarpato, anche Fabiano Martone.
2: Sì, moltissimi ospiti, tutte le persone, i musicisti, i cantanti che stimo professionalmente ma anche umanamente, li ho voluti tenere dentro questa mia visione della città di Napoli e della sua musica.
0: È molto bello perché tu parti proprio da Edoardo, che è un po' la saggezza anche napoletana, no? Ngoppa Staterra è proprio il tempo che passa, il tempo fugace, che è paragonato a questa banda che fa il frastuono nel vicolo e poi allontanandosi se ne va, un po' come le nostre emozioni, che mentre le viviamo sono potenti e poi piano piano svaniscono. Tu come lo vivi il tempo che passa?
2: Guarda, appunto, proprio la banda per me è una realtà molto importante. Ho sempre suonato in una banda da quando ero bambino, ancora ci suono nelle bande che per me rappresentano bene nel loro essere intergenerazionali, ma e nel loro fermare l'attimo musicale come se fosse un momento della vita. E mi ha sempre emozionato e mi ha sempre molto ispirato la comunione, la comunità che si crea intorno alla banda, e anche appunto la sua capacità di portare un messaggio musicale attraverso le generazioni.
0: Tu suoni la tromba, com'è nata la passione per questo strumento?
2: Guarda, è proprio appunto nella banda. Io quando ero ragazzino suonavo altri strumenti, suonavo la chitarra, il basso elettrico, ma poi a un certo punto, intorno ai 18 anni, ascoltando Miles, ascoltando il jazz, appassionandomi a questo genere, mi sono appassionato alla tromba, che mi sembrava la regina di questo genere, ma sono sognata la notte per poi andarne a comprare una su Bric-a-Brac all'epoca.
0: Dai,
2: sì.
0: Cioè te la sei comprata proprio tu?
2: Sì, sì, sì.
0: Bellissimo.
2: Poi non sapevo nemmeno da dove cominciare. Nel quartiere dove abitavo, Ponticelli, che è il quartiere da cui vengo, c'era una banda che suonava le processioni della Madonna della Neve, e il suo direttore era il Ferramenta, Guerretta. E andavo da lui a lezione a farmi spiegare come funzionasse, perché è uno strumento abbastanza misterioso, con tre tasti puoi fare tutte le note del mondo, puoi far uscire fuori tutte le tue emozioni attraverso il fiato.
0: È bello, infatti questo è come se fosse in contatto diretto con l'anima, no? Il fiato che produce il suono, un po' però come anche la voce, no? Libera. La voce è il nostro strumento proprio innato, non abbiamo bisogno di null'altro che non della nostra, del nostro corpo, della nostra anima e delle nostre emozioni.
1: Assolutamente, infatti c'è, secondo me, una commissione. Io ho iniziato piccolissima suonando il flauto, quindi secondo me c'è un'unione, c'è un rapporto di condivisione con, in generale, con gli strumenti a fiato della voce, che sento molto vicino. E poi, per esempio, come dicevi tu, la voce, pensa che nell'energia vocale, che è questo metodo, diciamo, che ho un po' fondato io e poi ho lasciato anche un po' andare in alcuni momenti di insegnamento, diciamo, del canto, si parla moltissimo di respiro vibrante. Cioè la voce alla fine è respiro vibrante, è un'espirazione dosata. Questo è il canto, un'espirazione dosata. Ed è interessante questa cosa. Infatti anche io amo molto la tromba, devo dire, vorrei tanto avere il tempo di prendere lezioni dal maestro Riccardio.
0: Prima o poi, cioè, non è detto.
1: Ce la farò.
0: So che riesci a fare tantissime cose tra la musica, la mamma, l'insegnante, quindi non è detto che tu riesca a inserire anche la tromba.
1: Ce la faremo. Posti 50, si può tutto.
0: Abbiamo parlato della tua voce, io vorrei ascoltare proprio un tuo brano, che è Cricket.

0: E questo era Cricché, un brano di Libera Velo tratto dal suo album A Sguarrona. Bellissimo questo termine che indica la donna che va a cavallo come un uomo. Libera, tu tra l'altro sei sempre stata sin da giovanissima una donna combattiva, infatti ti vediamo attivista durante la Pantera negli anni 90, non smetterai mai di dedicarti alla musica, proprio quella dal basso, alla cosiddetta controcultura della città. Sei diventata proprio ad un certo punto una figura di riferimento dell'underground musicale napoletano. Nella tua vita non c'è soltanto musica, c'è danza, fotografia, però da sempre l'arte è strettamente connessa con l'impegno sociale.
1: Per me non c'è alternativa, nel senso che anche questo progetto, diciamo, di alleanza nato con Ciro, questo concerto appunto che faremo il 19 aprile al Teatro Trianon Viviani, nasce proprio dall'idea di unire le forze in un momento delicato in cui, diciamo, il cosiddetto intrattenimento diventa anche complesso da fare, per cui tutto quello che ho scritto da quando ero piccola è sempre stato legato, tutto quello che ho fatto anche in altri ambiti come in quello fotografico, nasce tutto da una mia idea di condivisione dal basso e anche un po' di resistenza al quotidiano nel quotidiano, diciamo. Vengo un po' dalla vecchia scuola del centro sociale occupato, insomma sono stata molto legata a Officina 99, allo SCA, tutti questi luoghi negli anni 90 abbiamo, insomma, condiviso, autogestito e occupato. E lì ho imparato veramente che quando le persone si uniscono per realizzare qualcosa per un territorio, per un quartiere, questo per esempio c'entra moltissimo anche al discorso che faceva Ciro sulla banda prima. Lui per esempio è direttore artistico della banda Basaglia, no? E insieme hanno creato una situazione bellissima. Quando noi facciamo i carnevali sociali e suona la banda Basaglia, arriviamo tutti perché, come dire, riconosciamo quel suono, quell'aggregazione, i laboratori per i bambini nel parco Ventaglieri, i laboratori per costruire le maschere di carnevale per i carnevali sociali, riappropriarsi di luoghi che magari sono chiusi da anni per ridarli a un territorio, come è successo per Officina per Gianturco o lo SCA per il centro storico, posti che oggi sono anche messi in discussione purtroppo. Quindi diciamo che per me è naturale esprimere i miei concetti in tutto quello che faccio e non c'è alternativa. Poi c'è anche il momento in cui ti diverti a scrivere qualcosa, insomma, di più appunto ludico, di intrattenimento. La musica comunque è fatta anche per sognare, insomma.
0: Assolutamente sì, anzi a volte ci aiuta anche a vincere la fatica del quotidiano. E questo brano che abbiamo ascoltato, proprio Cricché, che parla di resistenza di queste donne napoletane, comunque la musica, soprattutto la tua musica, che è sempre piena di grande energia, perché tu riesci ad abbracciare dalla tradizione napoletana. In questo album c'è questa attenzione anche per figure emblematiche, importanti della cultura napoletana, però ti apri anche al mondo caraibico, anglofono, quindi hai tutto un portato di storia, di cultura e soprattutto di grande energia che si trasmette sempre. La musica io penso che sia uno degli strumenti più importanti per trasmettere proprio l'emozione e la forza.
1: Assolutamente.

0: E questa invece era vicino a te, una ninna nana segreta di Cerone. Questa fa parte del tuo disco Goppastaterra.
1: Sì.
0: Un featuring con Fabiana Martone.
2: In realtà ci sono vari featuring in questo brano. Innanzitutto il primo è di Chiara, la mia compagna, che mi ha aiutato a scrivere il testo, che è un testo dedicato alla nostra figlia, alla nostra figlia più grande. Ed è una ninna nana, una dedica proprio all'amore che proviamo per le nostre bambine e per il fatto che
0: quanti anni hanno?
2: Norma ne ha 10, la più grande, la più piccola ne ha 3. Ecco, la mia urgenza era proprio quella di raccontare la prossimità, cioè la vicinanza dell'amore come unico modo per superare le avversità del mondo e della vita, perché appunto queste bambine a me hanno dato tantissima energia per andare avanti nella vita. Ho voluto che questo testo fosse proprio una dedica di mamma e papà a Norma. E poi, vabbè, ci sono altri featuring, ma Fabiana mi ha prestato la sua bellissima voce, che è unica e incantevole. Ma poi Gaetano Savio mi ha aiutato con la scrittura dell'arrangiamento degli archi. E Pietro Sant'Angelo, che mi ha aiutato proprio con la produzione artistica di questo brano, che è un mio carissimo amico con cui abbiamo sempre condiviso i nostri percorsi musicali. Ed ecco, questo brano in particolare racconta, oltre al testo di cui già ne ho parlato, racconta proprio il mio bisogno artistico di condividere con le persone che stimo e che amo il mio percorso di vita, il mio percorso artistico, perché io penso che da solo non varrei niente, mentre invece quello che dà valore alle cose che faccio è proprio il fatto di potermi confrontare con dei grandi musicisti che stimo, delle grandi cantanti, di poter chiedere aiuto, di poter chiedere un supporto che non è, come dire, non è necessario, perché magari
0: però arricchisce.
2: Però arricchisce molto, esatto.
0: Infatti, io apprezzo la tua modestia, anche se dire che da solo non varre niente non è assolutamente vero, perché anzi sei un grande artista. Però è vero che è molto bello la condivisione, il dialogo tra gli strumenti, tra gli artisti, comunque porta ad una crescita, un arricchimento, e quindi è una cosa molto bella. Ti fa onore. E io è una cosa che sto notando anche in molti giovani musicisti. Napoli, come diceva Viviani, era un po' una città individualista. Invece oggi io vedo che si sta superando proprio la popolazione.

0: Gli animi degli artisti stanno maturando e capiscono che proprio fare cordata, condividere è la strada giusta per poter crescere tutti insieme e far sì che la musica napoletana possa veramente esplodere.
1: Voglio dire, non voglio paccare di falsa modestia, quando ho detto non vale niente, proprio perché voglio dire che secondo me nessuno da solo vale qualcosa, cioè si vale artisticamente solo se ci si riesce a mettere le proprie radici in una comunità artistica, una comunità diciamo umana e basta, sociale, appunto mi riferisco anche a tutte le cose di cui parlava prima Libera, tutte le persone che hanno collaborato in a questo disco, comunque per me rappresentano un valore di prossimità insostituibile. Cioè
0: per questo quindi l'hai scelta per questo tuo
1: assolutamente
0: spettacolo.
1: Assolutamente per me Libera.
0: Vedete esattamente lo stesso pensiero.
1: Esattamente, ma già da decenni direi. Cioè abbiamo appunto le prime lotte sociali quando eravamo ragazzi nei centri sociali, officine, eccetera, ma decenni di manifestazioni, ed è proprio quello che mi dà la forza di andare avanti, il fatto di guardarmi intorno e di vedere tantissima bellezza che spesso si perde nell'individualismo, si perde perché invece la società in cui viviamo è una società che ci chiede molta parcellizzazione, molto individualismo, bisogna farcela,
0: bisogna mettere l'io al centro, io devo essere autosufficiente, io devo essere forte, io devo farcela, e per carità dobbiamo avere tutta la spinta per dare il meglio di noi stessi, però come dite voi assolutamente se lo si fa insieme si fa molto di più.
1: Sì, da soli non si vince mai. Esatto, questa è la...
0: E poi mi piace anche molto questo vostro messaggio, come appunto in questo brano, mettere al centro i sentimenti, qualcosa di bello, perché forse il modo migliore per combattere il male, tutto il male a cui assistiamo ogni giorno, è proprio andare avanti con energia verso la luce, verso il bene, verso la condivisione, come dicevate voi.

0: E questo invece era Omar in un saloon, sempre di Liberavero, tratto dal tuo album A Sguarrona. È una grande capacità quella di parlare di tematiche importanti, anche serie. Qui parliamo appunto dei migranti, delle donne che portano i propri figli con il pericolo di perderlo in mare, però con questo ritmo allegro. E sarà un po' anche la caratteristica di questo spettacolo, un vero Libera.
1: Sì, esattamente, mi fa piacere che tu abbia notato questa, diciamo, caratteristica, diciamo, del nostro lavoro musicale. Per quanto riguarda Omar in un saloon, in realtà è proprio ispirata non solo agli eventi terribili che capitano ormai da troppo tempo, per venire in questi viaggi della speranza. Il nostro Mediterraneo ormai è diventato praticamente un cimitero a cielo aperto, e quindi l'ispirazione era nata proprio dal fatto che ogni volta che vedevo il mare non riuscivo più a godermi il mare per quello che era, perché pensavo che è sotto, nascosto al buio, c'è tanto che non ci è dato vedere. E quindi la consapevolezza di quello che c'è sotto, del metatesto che c'è sotto, anche insomma le scelte politiche del nostro presente. Rispetto a questo suono di cui tu parli, caraibico, ero ispirata moltissimo in quel periodo proprio da un brano che si chiamava Calypso Blues, che cito nella parte finale del brano, I Got Calypso Blues, che è un brano di calypso, appunto, e il calypso è stata una delle prime forme di espressione che poi ha dato il via a quello che dopo è diventato il reggae, il rocksteady, lo ska. Quindi diciamo che questi migranti arrivavano a Londra e trovavano in questo calypso blues, se te lo vai ad ascoltare, soprattutto la versione di Mona Battiste, ti piacerà moltissimo.
0: Grazie, lo farò.
1: C'è un elenco di cose che lei sul mare dice: sono triste, sto qui sul mare andando verso il mio nuovo, la mia nuova vita, ma già mi manca Trinidad, già mi manca il cocco, mi manca l'odore del mare, l'odore, cioè questa sensazione di solitudine, di devastazione interiore al ritmo di clavi calypso. E quindi, voglio dire, impariamo sempre dalla storia e da quelli che sono venuti prima di noi. Ho cercato in questo brano di rendere questa crasi perché mi piaceva tanto, insomma, riuscire a mantenere questo ritmo un po' come il ritmo del battito del nostro cuore, perché la musica caraibica nasce da questo praticamente.
0: Tornando al vostro spettacolo, sì, cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Allora, le nostre ispirazioni musicali sono molto simili, cioè nel senso che sia io che Libera veniamo dalla musica black music, fondamentalmente la nostra vecchia passione, quindi troveremo un sacco di reggae, ma anche funk, soul, moltissimo soul, molto rock psichedelico, che fanno parte, diciamo, del nostro background artistico musicale.
0: Ci sarà una band molto nutrita.
2: Esattamente, la porteremo un gruppo di amici, di carissimi amici, grandi musicisti della scena napoletana. Ci sarà Salvatore Renu nella batteria, Vincenzo Lamagna al basso e alle tastiere invece Roberto Porzio, poi al sax alto, baritono e anche al clarinetto basso ci sarà Alessio Castaldi, e al tenore Pietro Sant'Angelo, appunto, di cui ho parlato prima, che mi ha aiutato anche con la produzione artistica del disco. E poi ci saremo io e Libera. Quindi sarà un gruppo bello nutrito con cui abbiamo cercato di arrangiare dei dischi che presuppongono un numero di musicisti ben più nutrito. Abbiamo cercato di fare una sintesi con questa band, diciamo.
0: Saranno brani tuoi e di Libera?
2: Sì, ci saranno tutti i miei brani di questo disco e dei dischi precedenti, non tutti, una parte, e anche di Libera, di A Sguarrona.
0: Riffa,
2: sì.
0: E poi Rizoma contro Albero?
1: Il Rizoma contro Albero, Ciro ci ha tenuto tanto a riproporre un brano che è stato uno dei primi in cui lui ha registrato una tech di tromba bellissima in un mio disco, che si chiama Zenzero 6, diciamo l'unico brano in italiano che suoneremo quella sera. Ci teneva perché è un modo, diciamo, una crasi, l'unione tra le nostre, diciamo, espressioni artistiche, diciamo.
0: Allora vi aspettiamo il 19 aprile al Teatro Trianon per Ngoppa sta terra con Cerone e Libera Velo. E allora non ci resta che ascoltare Ngoppa sta terra, in cui c'è anche un grandissimo Raiz.
2: Sì, tratto appunto da una poesia di De Filippo. Filippo, quella di cui abbiamo già parlato. Grazie mille per l'invito, grazie per averci avuto, dato la possibilità di presentare questo lavoro, e appunto vi aspettiamo il 19 aprile al Teatro Trianon.
0: A che ore?
2: Alle 21. Potete trovare tranquillamente i biglietti al botteghino.
0: Pure online?
2: Sì, online su Azzurro Service.
0: Benissimo, io vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con noi, di averci fatto ascoltare i vostri brani, che sono veramente toccanti, lasciano il segno, e quindi grazie infinite. Chiudiamo con la musica, chiudiamo con il nostro grande Edoardo De Filippo, e penso che questo sia un omaggio importante, un segno importante che lascia la musica dentro i cuori, come sarà il vostro spettacolo, assolutamente da non perdere.

0: Lindo sun. E non può conta quando decidi di mangiare te stessa, tanto è fatta niente.
1: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
2: Si pudiera yo echar a todos los monstruos que habitan mi cabeza para devolverme una hora de paz, lo haría.

Ho perso del tempo ad aspettare un amico, ne ho persi gli ombrelli che manco ti dico, e ho perso qualcosa per ogni viaggio che ho fatto, e ho perso il coraggio e non te l'ho detto. E ho perso i 20 anni per andare veloce, ho perso i miei occhi per cercare la luce, e ho perso di nonna il pane e il giardino, e ho perso il pallone.

0: è tu vicino che mi fai compagnia.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Sono nato in un paesino senza un granché da fare. Mio padre è un artigiano cresciuto coi coralli a mare. Ma chi sei tu? Quanto vuoi sapere di me?

0: Ce l'hai fatta? Ma come hai fatto?
1: È stato difficile, però ci ho sconfitti quei longobardi di merda. Adesso si parte per una nuova avventura.
2: Sei con me?
0: Hai la mia spada.

scorze frucchie, tengono brutta voce in d'arecchie, sono i duri vini e si marracchia, te scarga la canna in tornocchie, scorze frucchie.

friggià sul se sciarap. Si è arrivata a piazza sto mese ship, un margance mettere per coppa, non valne non si racchia e spara trappa sul se sciarap. Femmina bella sembra una tuzzina, nasce di una tappesa sto cazzone, e mo mi sto struendo passione per te che non conosce carità. Chissà sta bella tua vacanza fronne carota, manca 14 anni a carcerata, però chi mi ci manna andata poco, sa fa andare sempre nudo fronne.

stanno a Vanesto. Si guarda fuori, ti fa sempre per io stessa un pensiero, solo che sta bozza fa che fuori non te puoi affacciare. Signora, allora io può parere

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, la rubrica di approfondimento delle radio digitali sui nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo da un podcast, una nuova uscita di RaiPlay Sound, che si intitola Voice Art, condotto da Pino Insegno e Alessia Navarro, di cui ascoltiamo subito un teaser.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto: il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
4: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce non è automatica, è un equilibrio.
3: È un equilibrio tra respiro e corpo, tra intenzione e ascolto. Perché a volte trema la voce? Perché a volte si blocca? Perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Voice Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
4: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura, perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
3: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
4: Lei è Alessia Navarro.
3: E lui è Pino Insegno.
2: Voice Art, un podcast di 10 puntate da 30 minuti che approfondisce in ogni episodio l'uso che facciamo della nostra voce.
1: Cosa rende particolarmente interessante il progetto? L'approccio multidisciplinare, perché in ogni puntata c'è un ospite esperto che può provenire dal mondo medico, ma anche dal mondo della tecnologia o addirittura dagli studi sociali, che ci spiega quanti effetti la nostra voce può produrre e quanti fattori ne condizionano il modo in cui ciascuno di noi la ascolta o può utilizzarla.
2: Ne abbiamo parlato direttamente con uno dei due conduttori, Pino Insegno. Tu avresti potuto agilmente fare centinaia di puntate solamente sul mondo del doppiaggio, insomma, essendo il tuo campo principale. E invece avete scelto di spaziare e di indagare la voce in tutte le sue varie derivazioni e sfaccettature. Come è nata questa idea?
4: Ma sai, questa idea è abbastanza semplice, nel senso che non solo io faccio il doppiatore, sono anche un formatore da più di 25 anni, formo amministratori delegati, gruppi di lavoro per quanto riguarda l'utilizzo della voce. Avendo un cognome che mi aiuta molto, che è Insegno, questo è l'aiuto quando mi presento in posti dove non si aspettano quello che io faccio, e avendo vicino a me persone che si occupano di edizione, impostazione della voce, psicologi con i quali collaboro per cose molto importanti, eccetera, ho detto perché no, facciamo una decina di puntate e decliniamo la voce in tutte le sue parti, perché la gente dice ah che bella voce, ma la voce è come gli addominali, se vai in palestra vengono fuori e se mangi bene. La voce non è quella che noi nasciamo con quella voce e basta, no, non è così, la voce è come se fosse un bel muscolo, sono 2 centimetri che stanno lì a disposizione. Nasciamo con un sassofono intorno al collo, ma non lo utilizziamo. Per cui era per dare alle persone un'immagine sia dal punto di vista medico, fisiologico e anche dal punto di vista tecnico, perché la voce non basta, servono le intenzioni, servono i colori, serve il significato, serve gli hertz per far capire anche come far arrivare certe emozioni. E poi il coaching, cioè come saper utilizzare la propria voce per domani essere un venditore o anche un medico o un architetto o qualsiasi altra cosa, perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è. Allora, avendolo attraversato, ho detto facciamo una cosa più specifica, tecnica, per poi fare magari una cosa più pop nel mondo del doppiaggio, ma quella sarebbe soltanto per le persone, ecco, capire di più da vicino questo mondo e le persone che ne fanno parte.
1: Innanzitutto siamo molto contenti di aver anche potuto restituire attraverso questa conversazione l'immagine di Pino Insegno non al microfono, non sul palcoscenico, insomma ci hai raccontato della tua esperienza da formatore. E l'altra curiosità che volevamo chiederti è se c'è qualcosa che tu hai imparato realizzando questo podcast, magari qualcosa che non ti immaginavi che fosse possibile fare con la voce o produrre in termini di effetti.
4: Guarda, io la cosa che mi piace molto della mia vita è che mi stupisco ogni giorno, che credo che sia la prima regola. Quando faccio il formatore, ti svegli con un sorriso, affronti la giornata come se fosse la prima volta, sei felice di quello che stai facendo, porti del bene dove invece ti rode e non porti dove ti rode, dove stai bene. Quella è la prima lezione. Dopodiché, e io mi lascio stupire da qualsiasi cosa. Io ho imparato insegnando anche in accademia, la Silvio D'Amico eccetera mi presero come spalla d'ufficio ed ero giovanissimo, per cui ho avuto modo di insegnare non costruendo dei piccoli pinucci ma andando al servizio delle persone che mi trovo davanti, per cui ogni volta per me è una sfida e mi stupisco di dove possa andare a finire tutto questo. Io imparo costantemente quando parlo con Eleonora Bruni, che si occupa di voce estrema. Lì rimango affascinato, perché vedere, lei è una coach anche di rockstar importanti, di cantanti importanti come Franco Fossi, e riuscire a vedere come tira fuori una voce che tu non pensavi di avere, anch'io, senza perderla, perché quello è il segreto, non perderla. Noi parliamo 12 ore al giorno e magari anche di notte, mia moglie dice, per cui diciamo che è una linea continua, senza soluzioni di continuità. Per cui lì mi stupisco moltissimo, perché è un mondo che ancora io navigo, ancora è bello, e mi piace trasmettere queste cose alle persone.
2: Senti, noi ti ringraziamo e rimandiamo tutti gli ascoltatori a ascoltare Voice Art con
4: Grazie.
2: Pino Insegno e Alessia Navarro su Rai Play okay. Sound. E ti ringraziamo ancora tantissimo per questa conversazione.
4: Grazie a voi di questa bella intervista. Mi piace sempre parlare di cose che magari la gente non conosce così bene.
1: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
2: Ascoltiamo Raffaello in carcere, un podcast original Rai Play Sound, di cui andiamo subito a sentire il trailer.
5: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi. C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Raffaello in carcere è un podcast di 3 puntate da 20 minuti che racconta un progetto unico che ha coinvolto 100 detenuti da 7 carceri italiane diverse, che hanno disegnato un classico dell'arte italiana leggermente rivisitato.
2: La Scuola di Atene di Raffaello, un'opera collettiva che è diventata più che un remake di un'opera classica, una vera e propria opera d'arte a sé stante.
1: Ne abbiamo parlato con Mattia Cavanna, ideatore del progetto. Allora Mattia, innanzitutto benvenuto.
6: Grazie, buongiorno.
1: La prima cosa che volevamo domandarti è se ti aspettavi che questo progetto di cui il podcast tratta avrebbe poi riscontrato il successo e l'interesse mediatico che ha avuto in questi mesi.
6: Guarda, non me l'aspettavo francamente, è stata una bellissima sorpresa e anche una conferma che c'è sensibilità verso la detenzione e la condizione in cui stanno varie decine di migliaia di detenuti.
1: E chiaramente parlare con te ci consente di avere una prospettiva privilegiata rispetto al racconto complessivo che Raffaello in carcere fa e che invitiamo i nostri ascoltatori ad approfondire su Rai Play Sound. Quello che vorremmo sapere da te, visto che poi il fulcro, insomma, di tutta la storia forse è il momento in cui tu hai capito che tipo di opera saresti andati a realizzare, ti chiedo se ti fa piacere di condividerci un po' i momenti in cui sei arrivato a capire che l'opera finita sarebbe stata quella che poi è, cioè non una replica ma qualcosa di totalmente nuovo.
6: Certo, sì. Allora, io sono stato affascinato da varie opere del Rinascimento, come penso noi tutti. Una su tra le varie è la Scuola d'Atene di Raffaello, che ha un disegno preparatorio che ad oggi custodito presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che è un disegnone 8 metri per 3 che mi faceva piacere riuscissero i detenuti, dei minorili, tra cui il Beccaria, a realizzare, a riprodurre più o meno tale quale, no? La sfida era già grossa abbastanza così. Poi però, lavorandoci, i ragazzi a disegnare, Pitagora o Aristotele, diciamo, si divertivano, gli piaceva l'atto in sé, ma hanno preferito di molto ripensare i personaggi in chiave contemporanea. Quindi lo sblocco, se vogliamo, del progetto e la valanga che poi si è registrata è quando loro hanno proposto dei personaggi che erano loro riferimenti, così come per Raffaello, Papa Giulio II, e lo erano appunto i classici della filosofia greca e dei matematici. Per loro, cantanti contemporanei, che siano attori, politici o sportivi, ecco, quelli scaldavano sicuramente più il loro cuore rispetto a delle immagini tradizionali che avrebbero semplicemente copiato. In questo modo non solo avevano voglia di disegnarli, i loro riferimenti, calciatore, cantante, ma disegnarli bene, perché in essi si riconoscono e vogliono che siano riconoscibili loro stessi come personaggi da un osservatore che è la comunità esterna al carcere.
2: Sostituire i personaggi classici con i personaggi contemporanei, con gli idoli, con gli eroi dei ragazzi, sembra un sapore postmoderno, però in realtà, come dici nel podcast, Raffaello stesso aveva inserito nel suo affresco i suoi contemporanei o i suoi idoli, aveva messo
6: a
2: Euclide il volto di Bramante, e quindi forse già all'epoca c'era un po' di postmodernismo forse nel concepire l'affresco.
6: Corretto, sì. Raffaello 28enne, mentre Michelangelo 32enne dipingeva il soffitto, lui sui muri della biblioteca papale si è divertito, anche per mancanza di riferimenti iconografici, a pensare al viso di Platone come quello del suo idolo Leonardo da Vinci, a mettere quello del Bramante al posto di Euclide e a inserire un Michelangelo proprio perché era comunque uno dei suoi coetanei e riferimenti principali, e altri visi con cui ha giocato. Noi abbiamo fatto di fatto lo stesso, ma su tutta l'opera. Di fatto sui 60 personaggi del cartone, del remake che abbiamo fatto, ne sono rimasti 6 più o meno originali. C'è una grossa parte anche di autoritratti, quindi invece che farmi io l'autoritratto, indebitamente non avrei potuto fare, perché stiamo parlando di livelli artistici diversi, io ho preferito che loro si disegnassero, e quindi da che siamo partiti di copiare un disegno di un terzo, hanno voluto mettere i loro personaggi, poi addirittura entrare loro in scena, quindi 17 dei circa 60 personaggi sono esattamente dei detenuti che hanno dato la liberatoria, ovviamente successivamente a utilizzare l'immagine. Quindi è un modo in cui sono entrati i loro riferimenti in carcere, in uno spazio chiuso, i loro miti sono entrati nelle loro celle, e loro dalle celle sono usciti collaborativamente, lavorando con altri 5 istituti, quindi in una specie di solidarietà, una gara artistico, amichevole.
1: Hai notato in questo modo di lavorare, che magari non è esattamente la stessa cosa rispetto a dei laboratori più strettamente formativi, operativi, tra virgolette, sull'arte, degli effetti sulle relazioni che poi si instauravano tra i detenuti nel lavoro operativo di fare l'opera?
6: Sì, senza dubbio si creano delle dinamiche che sono tanto più forti quanto più tu torni ed è ripetuto l'esercizio, rispetto a altri laboratori o iniziative di volontariato che sono un po' più spot. Questa aveva una progettualità così lunga e così intensa che ha creato degli alleati, non solo in chi disegnava bene, perché non era questione di disegnare bene, io li aiutavo, abbiamo usato dei proiettori, abbiamo usato delle foto di riferimento, ma più che altro nel lavorare insieme ad un fine che era complesso. Non è professionalizzante, purtroppo, saper disegnare, non necessariamente, ma l'idea di avergli dato, se non uno strumento per un futuro migliore, perché escano e siano delle persone migliori a livello professionale, se non altro creare tra di loro quella complicità anche tra istituti e verso noi esterni come pubblico che lo riceviamo come lavoro, che li rende delle persone che hanno poi voglia di essere migliori una volta là fuori. In Italia c'è ancora una recidiva del 70%, quindi chi entra, esce e rientra al 70% dei casi. Dentro si fa educazione poco, cioè solo 30% studiano, solo 3% lavorano verso l'esterno in messa alla prova. Quindi avere una progettualità robusta che li fa sentire impegnati e utili aiuta sia il loro morale che per la società nel ricevere possibilmente dopo delle persone che hanno aperto un po' di più i loro orizzonti.
1: Grazie davvero Mattia.
2: Grazie mille.
6: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
2: Importantissimo il contributo della Fondazione Francesca Rava, che ha permesso di aprire le porte degli istituti penali minorili a questo lodevolissimo progetto.
1: All'interno del podcast, peraltro, tante testimonianze di persone che hanno lavorato a stretto contatto con il progetto nelle diverse realtà d'Italia, con tutte le specificità che sono connesse chiaramente al portarlo avanti magari con dei giovanissimi piuttosto che con dei profili adulti. Ed è questa una delle ragioni per le quali vale veramente la pena ascoltare Raffaello in carcere.
2: Chiudiamo la nostra puntata con un podcast, se vogliamo dire così, d'archivio. Dato che i podcast sono sempre disponibili sulla nostra piattaforma Rai Play Sound, fa strano parlare di archivio, però effettivamente ci sono podcast più recenti e podcast meno recenti.
1: Oggi vi proponiamo dall'archivio dei podcast original Rai Play Sound Making of Short Theater.
2: Making of è un podcast che nasce per raccontare come si fa un festival, nel caso specifico il festival teatrale Short Theater, che ha luogo a Roma nell'arco di 10 giorni a settembre ogni anno.
7: Il festival è nato mischiando un po' di necessità e un po' di accidentalità.
8: Si è assemblato in modo abbastanza rocambolesco.
9: Un fermento bello che poi la nascita di Short ha amplificato.
8: Sicuramente una visione del mondo su come si fanno le cose in maniera collettiva, non caotica ma sicuramente orizzontale. E abbiamo deciso di prenderci un tempo semplicemente per provare a lavorare insieme.
10: L'arte non serve a niente, eppure non se ne può fare a meno.
2: E con questo podcast dall'archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound.
1: Vi invitiamo ad esplorare la piattaforma per scoprire tutti i contenuti delle radio digitali e degli original Rai Play Sound.
2: Vi ringraziamo di averci ascoltato.
1: Alla prossima.
11: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato, di e con Gianluca Polverari.
3: Buonasera, bentrovati, 21.01 in rigorosa diretta qui su Rai Radio Live Napoli, una trasmissione che va in onda appunto in diretta ogni lunedì da questo momento e poi in replica il giovedì sempre alle ore 21 e chiaramente in podcast su Rai Radio Live Napoli all'interno del grande portale di Rai Play Sound. Eccomi qui con voi, Napoli Underground, 25esima puntata della seconda stagione, e quindi tutte le precedenti puntate le trovate chiaramente in podcast proprio sugli indirizzi che vi ho detto poc'anzi. E quindi sarà un viaggio attraverso suoni, generi, stili che spaziano dall'afrofunk all'elettronica ambient, alla drone music, allo shoegaze e molto altro ancora. Veramente tanti suoni diversi che ci accompagneranno in questa giornata di Napoli Underground, che appunto ci vede insieme per un'oretta. Se mi volete contattare, beh, potete utilizzare i social, mi trovate sia su Facebook che Instagram come Gianluca Polverari. E allora partiamo subito con PS5. PS5 non è un gioco, non è un videogame, non è nemmeno, non so, qualche altro prodotto particolare, è il progetto musicale di Pietro Sant'Angelo, Pietro Sant'Angelo Quintet, ossia PS5. Pietro Sant'Angelo è un altro dei musicisti che ruotano intorno ai Nugenea. Ricordo che qualche settimana fa ho dedicato una prima parte di trasmissione ai progetti paralleli che ruotano intorno ai Nugenea con vari stili e atmosfere. Ecco, tra i vari musicisti coinvolti c'è anche Pietro Sant'Angelo, che suona con i Nugenea anche con i più rumorosi Slivovitz, ma anche con questo suo progetto jazz afrofunk, dove entra in campo talvolta anche il suono hip hop e anche un po' il Sud America e i suoi ritmi calienti. Allora ci andiamo ad ascoltare Caldera o Caldera, chi lo sa? Sicuramente lo sa Pietro Sant'Angelo Quintet, e ce li ascoltiamo insieme proprio con questa canzone.

un grande tiro, una grande dinamica per PS5, ossia Pietro Sant'Angelo Quintet, progetto che viene da Napoli, guidato da Pietro Sant'Angelo, già con Slivovitz e Nugenea. Oh, questo era un brano risalente al 2024, ma a fine maggio, il 29 maggio, uscirà il nuovo disco e quindi quando sarà tale data avremo modo di, così, di ascoltare, di gustare le nuove composizioni. E noi andiamo avanti con atmosfere per certi versi simili. Se però appunto il Pietro Sant'Angelo è un quintetto PS5, quello che segue è un collettivo di ben 14 elementi. Parliamo della Nova Beat Orchestra, un collettivo appunto nato a Napoli nel 2022. Anche qui siamo in temi afrobeat, quindi con un groove assolutamente dinamico, vivace, colorato come le giornate luminose di questi giorni. Questo è un 7 pollici edito dalla storica etichetta Phonotype, la più antica casa discografica italiana, che continua a pubblicare dischi, anche 7 pollici, quindi 45 giri, in questo caso condiviso con i romani No Clan. Noi però oggi ascoltiamo per l'appunto la Nova Beat Orchestra, tra l'altro brano registrato all'Auditorium 900, e più tardi parleremo dell'Auditorium 900 perché ci sarà un appuntamento da ricordare per quel che riguarda questa settimana. E allora andiamoci a gustare la Nova Beat Orchestra con State Cae, quindi rimanete qui all'ascolto di Napoli Underground con voi Gianluca Polverari.

E beh, c'è la grande energia di questo gruppo che si chiama la Nova Beat Orchestra. Beh, insomma, il lunedì è sempre una giornata particolare. Dopo il weekend magari si arriva a sera stanchi e quindi con queste sonorità c'è un po' di energia che torna, sicuramente quella proposta dalla Nova Beat Orchestra. È vero pure che in questa settimana c'è, ecco, il miraggio del weekend lungo, perché sarà poi venerdì primo e poi sabato e domenica, di conseguenza per molti, non per tutti, sarà un buon modo per staccare un po', e magari potete staccare mettendovi in cuffietta la musica di Napoli Underground, che trovate in podcast in tutte le sue puntate, prima e seconda stagione ancora in corso. Quindi stiamo così viaggiando su sonorità tra afro funk, richiami anche, perché no, al Brasile. E allora a questo punto arriva Banda Maie, sempre dalla Campania, da Salerno, il progetto di Peppe Maiellano più tanti numerosi musicisti al suo fianco. Non saranno 14 come quelli della Nova Beat Orchestra, però ce ne sono tanti anche in Banda Maie. Allora, uscirà il nuovo disco anche qui a maggio 2026, che si intitolerà Costa Sud. Per il momento andiamo a pescare invece un anche qui 7 pollici, un 45 giri, che è uscito a fine 2025, due canzoni presenti in questo 7 pollici. E allora noi ci gustiamo, e ho scelto Roda de Samba Maie, ci sta bene sia come titolo che come sonorità, dopo aver comunque scaldato l'atmosfera con PS5 e la Nova Beat Orchestra. Banda Maie, Roda de Samba Maie.

Abbiamo ascoltato quindi Banda Maie con questa canzone, anche qui di grande groove brasileiro, in questo caso per loro, per Banda Maie, il progetto di Peppe Maiellano da Salerno, un bel 45 giri, ma tra un po', a maggio 2026, quindi tra pochissimo, arriverà l'album e saremo curiosi di ascoltarlo, e se ci piacerà sicuramente avrà modo di andare in onda qui su Napoli Underground. Sonorità brasiliane, c'era anche qualche elemento acustico. Brasile talvolta lo si associa anche alla saudade, alla malinconia, e allora ci ascoltiamo proprio un brano intitolato Saudade, ed è un brano però non di un artista brasiliano, bensì islandese, Ólafur Arnalds, che viene rivisitato dal bravo chitarrista partenopeo Sergio Sorrentino. Ha realizzato proprio un disco di cover, questo chitarrista, con brani di Philip Glass, di Ludovico Einaudi, di Max Richter e via dicendo. E anche c'è questa Saudade di Ólafur Arnalds. Tra l'altro è stato definito Sergio Sorrentino veramente come uno dei più validi chitarristi che abbiamo in Italia, anche Rai Radio 3 lo ha descritto come uno dei migliori chitarristi contemporanei. Lui si muove in questo ambito di modern classical, di classica moderna, ed è stato, tra l'altro, questo brano, questo Saudade che andiamo ad ascoltare, è stato ben lodato, apprezzato proprio da Ólafur Arnalds, che ne ha decantato le lodi niente poco di meno che su BBC, su Radio BBC. Quindi insomma, ora lo decantiamo anche noi, Sergio Sorrentino con Saudade, all'interno di questa trasmissione che dalle sonorità più pimpanti adesso va verso sonorità più intimiste e melanconiche.

Veramente molto bella e suggestiva questa versione totalmente acustica e strumentale di Saudade di Ólafur Arnalds, dell'islandese Ólafur Arnalds, rivisitata con la sua chitarra dal bravissimo Sergio Sorrentino, e lo stesso artista islandese ne ha decantato, come dicevo prima, le lodi, ha apprezzato veramente molto questa versione e lo ha detto ai microfoni di BBC Radio. Oh, rimanendo su sonorità acustiche, ma diciamo con qualche strumento in più, entrano in campo anche trombe, clarinetto. Beh, parlo di una formazione che già abbiamo ascoltato qui una volta su Napoli Underground, formazione che non c'è più già da un bel po' di tempo, dal 2018. Si chiamava, non mi viene da dire ormai, La Mansarda, scritto tutto attaccato. Un indie pop folk che si unisce proprio al cantautorato, nati nel ormai lontano 2013, si ispirano anche molto al folk americano e sono guidati o sono stati guidati dai fratelli Acconcio. L'album che ci andiamo ad ascoltare risale al 2018, Foreign Bodies, e questa è anche l'ultima opera discografica che ci testimonia dei La Mansarda. Veramente un gran bel disco, un gran bel ripescaggio. Un esempio è proprio la traccia che vi vado a proporre. Woody Woodpecker Dam, per quel che riguarda La Mansarda, scritto tutto attaccato. Eccoli qui.

E beh, fa riflettere come tante realtà italiane scrivano delle bellissime canzoni che però rimangono veramente per l'ascolto di pochi, vuoi perché è più difficile essere presi in considerazione da tanti, anche promotori e, come possiamo dire, addetti ai lavori radiofonici quando si parla di musica underground italiana. O vuoi perché tanto pubblico quando sente dire che materiale italiano già non lo ascolta a prescindere, invece abbiamo delle gemme che purtroppo vengono poi così dimenticate o conosciute da pochi. Insomma, un brano come questo, arrangiato con stile, con gusto, ben suonato, anche ben registrato, ecco, rimane appannaggio di qualcuno che ricorda il nome della band, La Mansarda. Però immagino che più possano essere degli sconosciuti, quindi vi consiglio di recuperare il loro album molto bello del 2018.

2008, ormai a quasi 10 anni, Foreign Bodies. Così come un'altra bella produzione, ma qui andiamo su tutt'altri suoni, quella che vede la collaborazione tra il partenopeo Fabio Orsi e il lucano, ma residente a Roma, Massimo Amato. I due hanno dato vita a un lavoro, diciamo, di elettronica ambient molto eterea ed evocativa, che può farvi fare un bel viaggione in questo orario, magari con le cuffie, state con luce soffusa, occhi chiusi. Ecco, questo è il momento più adatto per gustarvi il brano che arriverà. Fabio Orsi è un producer, musicista sperimentale proprio campano. Già abbiamo ascoltato qualcosa di suo un po' di settimane fa, e Massimo Amato lo stesso si muove su più ambiti espressivi dell'elettronica, sempre con grande gusto. Ed è veramente un bel disco questa collaborazione che li vede insieme. Il disco si chiama Desert Smell, sono 4 tracce, 4 composizioni, e noi ci andiamo ad ascoltare quella che conclude l'intero lavoro, Camsin, per Fabio Orsi e Massimo Amato.

Le suggestioni elettroniche evocative eteree di Fabio Orsi da Napoli e il Lucano da Potenza, ma residente a Roma, Massimo Amato, l'album si chiama Desert Smell, questo profumo del deserto. La traccia scelta è Comes In, quindi ci siamo fatti, ecco, anche un'esperienza più mistica per certi versi dopo la prima parte iniziale della trasmissione, dove vi avevo detto che, ecco, ci sarebbero stati stili e generi diversi. Abbiamo iniziato con un sound più dinamico, ballabile, comunque dai suoni afro-funk e brasiliani, e poi abbiamo ascoltato qualcosa di più acustico e intimo, e ancora quindi delle sonorità ambient elettroniche di una certa suggestione. E adesso cosa può mancare? Del sano rock selvaggio, esattamente, perché vi vado a parlare dei primi appuntamenti live. Ad esempio, ecco, avevo detto che avrei parlato dell'Auditorium 900. Sì, perché ospiterà questa rassegna che si chiama Suoni dal futuro, 30 aprile, 1 e 2 maggio. Suoni dal futuro è la rassegna organizzata per giovani band da Manuel Agnelli degli After Hours, nonché giudice in passato di X Factor, attivo con il proprio locale chiamato Germi, e proprio tante realtà che sono transitate attraverso il suo locale milanese di Germi vengono portate adesso in tour in giro per vari luoghi d'Italia. E per quel che riguarda appunto Napoli, a ospitare il tutto sarà l'Auditorium 900. Come funziona? Due gruppi vengono scelti proprio da Germi, e quindi da Suoni dal futuro. Un altro gruppo viene proposto dall'Auditorium 900. E allora io vi vado a elencare da tre giorni. Per il 30 di aprile saranno di scena i Dilemma, i Mars and Suicide, e apertura con i Deriva, che è la scelta proprio dell'Auditorium 900. Poi il 1 maggio i Dirty Noise e i Grida, e ad aprire Aura e Marilyn, che sono anche in questo caso la scelta dell'Auditorium 900. Il 2 maggio i Calumet e Wilots, e in apertura i Majakowski, anche qui scelta dall'Auditorium 900 di Napoli. Questa è la tre giorni. La prima giornata si inaugura anche con il concerto dei milanesi Mars on Suicide, che ci ascoltiamo ora con la loro, diciamo, molto elettrica e tirata Hell of a Ride. Mars on Suicide da Milano il 30 di aprile per Suoni dal futuro all'Auditorium 900.

E questa è la musica dei Marx on Suicide, di rappresentanza, diciamo così, per questa tre giorni che si chiama Suoni dal Futuro, il tutto creato da un'idea di Manuela Agnelli insieme al collettivo Germi, che è poi proprio il locale anche che è gestito da questo musicista, e anche la SIAE. Bene, è un percorso che coinvolge ragazzi dai 15 ai 30 anni, quindi selezioni di band che poi vengono portate a suonare in tutta Italia. E appunto a Napoli sarà l'Auditorium 900 a ospitare il tutto. Ripeto le tre date: allora il 30 aprile Dilemma e Marx on Suicide, quelli che abbiamo ascoltato che sono di Milano; in apertura i Deriva, scelti dall'Auditorium 900 di Napoli; il 1 maggio Dirty Noise e Grida; in apertura Aura e Marilyn; il 2 maggio i Calumet e i Wilds; in apertura Majakowski. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti all'Auditorium 900. E da Napoli ci spostiamo a Benevento, al meritevole Kindergarten, che ospita in data 30 di aprile questa altra formazione di Cesena, perché la scorsa settimana il Kindergarten già ha dato spazio ai Love Bombing di Cesena. Questa volta dà spazio ai Codaclips, sempre dalla città romagnola. I Codaclips sono un gruppo che ha dei componenti che vengono da suoni diversi, chi dallo stoner, chi dalla psichedelia, chi dal più classic rock, e quindi mischiano insieme momenti più elettrici e tirati ad altri più dove ad emergere sono gli effetti liquidi delle chitarre. Quindi loro propongono un shoegaze alternative così molto piacevole, come si può notare nel loro 7 pollici. Anche in questo caso ascoltiamo un 45 giri che contiene nel lato A la traccia 27, nel lato B la canzone intitolata Pirouette, che è quella che ora ci andiamo ad ascoltare insieme. Da Cesena i Codaclips, dal vivo il 30 aprile al Kindergarten di Benevento.

E c'è molto gioco di effetti sulle chitarre per quel che riguarda i Kodak Lips da Cesena, live il 30 aprile al Kindergarten di Benevento. Bene, siamo giunti ormai al termine della trasmissione, rimane da ascoltare ancora un brano. Per i live ho finito, quindi adesso ritorniamo ad ascoltare una formazione campana che dopo tanti anni di attività, un periodo di stop, finalmente ha deciso di incidere un album, sì, perché parlo dei Baristi Muti, nome che non si dimentica, quindi qualcuno di voi già avrà capito di quali suoni andremo a parlare, un mix di new prog, di art rock con elementi anche world. Loro nati nel 2015, poi si sono fermati nel 2018, salvo poi tornare nel 2025 proprio con il primo album, che già, ripeto, abbiamo ascoltato varie volte in questa trasmissione, che si chiama Napoli Underground, ideata e condotta dal sottoscritto Gianluca Polverari qui su Rai Radio Live Napoli. Alle 22 ci sarà il cambio con Around Naples, Silvio Martino, la replica della sua puntata andata in onda in diretta alle ore 15. Questa trasmissione la potrete riascoltare poi in replica giovedì alle ore 21 e poi troverete ben presto anche il podcast. Chiaramente, ecco, condividerò poi scaletta e link sui miei profili social Facebook e Instagram Gianluca Polverari. Grazie per essere stati in mia compagnia all'ascolto di questa trasmissione. Vi saluto sulla musica dei Baristi Muti e la loro Ezutan. Ciao ciao!

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Rieccoci, prontissimi per una nuova settimana di Around Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Oggi lunedì 11 maggio 2026. Innanzitutto, come state? Come è andato questo fine settimana? È stato un weekend particolarmente confusionario dal punto di vista delle temperature del meteo, perché è iniziato con il sole, quindi con delle temperature più primaverili, quasi estive. Poi ci sono stati momenti di pioggia, poi momenti in cui il tempo è stato un po' più nuvoloso, insomma si è capito poco, ma in tanti comunque hanno sfruttato questo weekend per fare un giro fuori porta, magari visto che si avvicina, ecco, il periodo estivo e siamo nel pieno della primavera, anche musicale, ed è stato un weekend molto intenso anche dal punto di vista musicale, perché sabato è stato 9 maggio e, come ogni anno, liberato il 9 maggio, ha droppato qualcosa e ha regalato qualcosa ai suoi fan. Parleremo di questo naturalmente in questa puntata. Nell'ora di oggi vi ricordo che saremo insieme fino alle 16, e poi ieri, domenica 10 maggio, è stata la festa della mamma, quindi tanti auguri in ritardo a tutte le mamme che ci stanno ascoltando, naturalmente a mia madre, auguri. Oggi parliamo del progetto di Liberato, naturalmente parliamo di altre tante release da Napoli e dintorni che non abbiamo commentato venerdì scorso, perché venerdì c'è stata l'intervista a Dedè che potete recuperare in formato podcast su Replay Sound. Parleremo anche dell'album di Saif oggi e di tanti altri progetti che sono stati droppati in queste ore e in questi giorni. Partiamo col percorso musicale prima di entrare nel vivo di questa puntata. Lo facciamo ascoltando proprio l'ultimo singolo estivo di Dedè e Ciccio Merolla.

E noi iniziamo così la settimana, proprio senza stress. Abbiamo ascoltato la grande hit di Dedè e Ciccio Merolla su Rai Radio Drive Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, il lunedì, di Around the Nipples con me, Silvio Martino. Vi ricordo che Dedè Gabriele è stato ospite di questo programma nella puntata di venerdì scorso, una bellissima intervista. Abbiamo chiacchierato con lui di questo singolo, della collaborazione con Ciccio, del videoclip, della sua musica, di nuovi progetti, di ispirazioni musicali, di musica napoletana e tanto altro. Potete recuperare quella puntata, come tutte le altre, ovviamente USA Beat in formato podcast su RaiPlay Sound. E visto che venerdì c'è stata l'intervista a Dedè, non abbiamo ascoltato e commentato insieme tutte le release musicali della settimana scorsa, e sono veramente tantissime release che recupereremo in questa puntata e nelle prossime. Partiamo però naturalmente dalla notizia delle notizie per quanto riguarda la scena musicale napoletana dell'ultimo weekend, e cioè il ritorno di Liberato. Regime, c'è la verità, voglio, in quanti stavamo aspettando questo ritorno, credo tutti. Ritorno che è arrivato già in realtà dalla sera dell'8 maggio, cioè dalle 19:26 di venerdì 8 maggio, data naturalmente simbolica perché il 1926 è l'anno in cui è stato fondato il Napoli, la società calcistica del Napoli. Ecco, Liberato è tornato in modo totalmente inedito per lui, perché ha trasmesso in diretta su Rai Radio 2, quindi una rete radiofonica della Rai, la sua Radio Liberato. 47 minuti, praticamente quasi 46 minuti e 49 secondi di programma, si è praticamente impossessato degli studi di Rai Radio 2, così come hanno pubblicato anche sui loro profili social, per appunto far ascoltare la sua Radio Liberato, un progetto che è poi stato pubblicato nelle piattaforme digitali di streaming, ed è un progetto che contiene anche molte sorprese, molti ospiti. C'è Mahmood, c'è Sara Gioielli, c'è Io Sono un Cane, c'è Calcutta con cui ha rifatto Mastep Nenna Moce, Fano Altea, ci sono DJ Python e Mode Selector, insomma tanti ospiti musicali, ma non solo, perché ci sono anche voci di artisti, di personaggi del mondo spettacolo napoletani e italiani che hanno partecipato con degli skit e degli interventi all'interno di questo progetto. Ne parliamo tra poco, prima ne ascoltiamo un estratto, uno dei pochi inediti, Liberato, Goodbye.

0: una rosa, pur una tua nomma, tenesse sempre un stesso attore. Radio Liberato.
1: In realtà questa non è Radio Liberato ma Rai Radio Live Napoli, ma noi stiamo parlando di Radio Liberato, questo bellissimo e molto interessante progetto che ha droppato l'artista napoletano mascherato, quando se non tra l'8 e il 9 maggio. Lo sapete che ormai insomma il 9 maggio è quasi un giorno rosso sul calendario, cioè per i fan di Liberato è un giorno sacro. Sappiamo che ogni anno, che sia un film, che sia un progetto, che sia un singolo, un EP, Liberato regalerà qualcosa appunto ai suoi fan. E parlavamo proprio di questo progetto, del fatto che è stato annunciato attraverso Rai Radio 2 e del fatto che ci siano all'interno di questo nuovo album praticamente non solo artisti, cantanti, ospiti, ma anche altri personaggi del mondo dello spettacolo. Infatti il disco si apre proprio con un intro che è strumentale e in cui si sente una voce che in tanti hanno ricondotto a quella di Stefano De Martino, che apre proprio il percorso di questo progetto di Radio Liberato. La voce di Stefano De Martino si sentirà anche nell'ultima traccia, la 15ª, che si chiama Vui Facita Scipaz Finale. In questa traccia Stefano, proprio come se stesse conducendo Radio Liberato, dice: torniamo in studio e chiediamo a Liberato quale sia il pezzo che più gli piace performare e fare live ai concerti. Liberato risponde che il suo pezzo preferito da cantare insieme ai suoi fan è Tu mi fai scipaz, e remixa Tu mi fai scipaz facendo Vui mi facita scipaz e nominando tutti i fan club di Liberato che ci sono in Italia e in tutto quanto il mondo, naturalmente pochi dei tantissimi fan club che ha. E in tutto il progetto si segue un filone unico, che è quello di una playlist musicale stile radiofonica. La seconda traccia del disco è Goodbye, che abbiamo ascoltato prima, e la voce che alla fine abbiamo potuto ascoltare è quella di Serena Rossi. Il terzo brano si chiama Napoli Queen ed è un campionamento di Trap Queen di Fetty Wap. Il quarto brano è Into Street con Mahmood. Poi c'è un altro skit, e cioè Alessandro Magno con la voce di Maria Esposito. Poi c'è il sesto brano che è Niente con Sara Gioielli. Il quarto Gaiola interpretato da Io sono un cane. L'ottavo brano è Sibilla ed è uno skit recitato da Alberto Angela, quindi anche Alberto Angela ha preso parte a questo percorso, a questo progetto di Liberato. Il nono brano è Oi Marie, un remix di DJ Phaeton. Il decimo brano Wayo, un remix di Mode Selector. L'undicesimo brano Non ci pensà, un remix di Yusu. Il dodicesimo brano si chiama Maga ed è un dialogo tra Liberato e una donna, una maga appunto. Il tredicesimo brano è Si Tu, remix di Fano Altea. Il quattordicesimo Me Step Nenna Mo di Calcutta. E poi il disco si chiude, come vi dicevo, con il finale in cui c'è uno skit parlato di Stefano De Martino. Tra poco tiriamo le somme di questo progetto e naturalmente nel frattempo potete scriverci anche cosa ne pensate nei nostri DM dei social. Prima ne ascoltiamo un altro estratto e un altro singolo inedito, Liberato, Napoli Queen.

0: a facce nisciuna, a voce tutto quanto. Radio Liberato.
1: I suoni che avete appena sentito non li abbiamo aggiunti noi, ma fanno parte proprio del brano. Abbiamo ascoltato Napoli Queen, un singolo estratto da Radio Liberato, il nuovo progetto dell'artista napoletano mascherato, rilasciato quando, se non tra l'8 e il 9 maggio. Ovviamente il 9 maggio, insomma, è il giorno di Liberato, come ben sappiamo. Allora, cosa possiamo capire da quest'ultimo progetto di Liberato? Innanzitutto ci sorgono diversi dubbi, perché ci sono molti ospiti che non sono musicali. Abbiamo detto Serena Rossi, Maria Esposito, Alberto Angela, e c'è anche Stefano De Martino, quindi sui social, insomma, ci sono tante teorie che vedono Liberato vicino al Festival di Sanremo 2027, magari come ospite, ma credo sia abbastanza presto per parlare di una cosa del genere. Vedremo ovviamente e aspetteremo comunicazioni da parte del direttore artistico di Stefano, ma insomma siamo appena a maggio, insomma, mancano un bel po' di mesi. Da questo progetto capiamo che Liberato sorprende sempre i suoi fan, che porta sempre prodotti di un'eccezionale qualità e che ogni anno riesce sempre a inventare qualcosa di nuovo. Cioè, è bellissimo anche il fatto che abbia incluso degli artisti che non fanno parte del mondo musicale, ma che comunque rappresentano Napoli e rappresentano volti diversi della città. Cioè, Napoli è sempre al centro della narrazione di Liberato, e complimenti anche agli artisti non napoletani che hanno partecipato, chi ha fatto i remix, chi ha cantato o ricantato brani come Mahmood, Calcutta, come Mode Selector, come DJ Python, che hanno messo a favore di Liberato la propria arte, il proprio modo di interpretare la musica, adattandosi allo stile dell'artista partenopeo. È strutturato questo progetto proprio come se fosse un programma musicale radiofonico, quindi è una cosa sicuramente che ha sorpreso molto i fan. Complimenti a Liberato, continueremo a parlare di questo progetto anche nelle prossime puntate. Nel frattempo proseguiamo con la musica e con le altre news di oggi. Tra poco ascoltiamo e commentiamo tante altre release da Napoli. Prima Joshua, Colpi di Fulmine.

Una luce nel buio, la trovi solo dentro di te. Ti cambia la morale del film. Lo so da quando ero un kid che un vero rimedio non c'è per la febbre del venerdì.

0: debito.
1: Anche questa è un'altra grande hit. Abbiamo ascoltato Joshua con Colpi di Fulmine, un brano dalla vibe molto americana e secondo me una delle release più interessanti delle ultime settimane. Tra l'altro a produrre questo brano è stato Dead Boy D, un grandissimo e bravissimo producer napoletano. Comunque proseguiamo dopo aver approfondito il progetto di Liberato, di cui parleremo anche nelle prossime puntate. Parliamo di altre release da Napoli di venerdì scorso, in generale insomma della settimana scorsa. Partiamo da Clementino, che è tornato con un nuovo singolo che si chiama Children, un brano prodotto da LDO e che vede la collaborazione di Layeba, un artista senegalese con cui Clementino crea un groove trascinante e percussivo, capace di abbattere le barriere geografiche e culturali attraverso proprio la forza della musica. Un singolo molto interessante che ascoltiamo adesso, Clementino e Layeba.

One Love, Clementino e Laieba con Children su Rai Radio Rave Napoli, l'ultimo nuovo brano di Clementino, un brano che arriva dopo il grande successo di Grande Anima e credo che anche concettualmente sia un singolo che si lega molto bene a quello che è il concept dell'ultimo disco di Iena White. Infatti in quest'ultimo brano parla proprio di un messaggio di profondo amore universale e speranza, filtrato proprio attraverso la purezza e l'innocenza dello sguardo dei bambini che sono i protagonisti anche del videoclip di questo brano, e in un momento insomma storico, complesso, segnato da incertezze e tensioni, Clementino sceglie di farsi portavoce di un invito all'unione e alla consapevolezza collettiva. Il risultato è un pezzo fresco, crossover che fonde perfettamente l'attitudine urban con una melodia molto allegra, molto solare. È un pezzo che sicuramente segna un'altra evoluzione dello stile musicale di Clemente, che sta dimostrando di saper fare davvero tutto, dal canto al rap, alla R&B, ha delle vibe più reggae, eccetera eccetera. Vede la collaborazione con Laieba e questa collabo si sente tanto anche proprio nello stile del brano, che riprende molto da sonorità ritmate e dall'afrobeat. Complimenti a Clementino, sempre una eccezionale garanzia, e naturalmente complimenti a Laieba. Venerdì scorso è uscito anche un nuovo singolo di LDH7, a proposito di ritmi solari, questo nuovo brano ha tutto il sapore di essere insomma una hit estiva, perché giustamente ci avviciniamo all'estate, si fa sempre più vicina. LDH7 con il loro ultimo singolo, Santa.

0: Si sente la sinergia artistica tra i due Luca, tra LDA e H7. Abbiamo ascoltato Santa, il loro ultimo singolo droppato venerdì scorso, un brano che si candida ad essere una delle hit di quest'estate 2026, perché giustamente Ayu, siamo anche arrivati all'11 maggio, quindi settimana dopo settimana usciranno tante canzoni che appunto mirano ad essere protagoniste di questa stagione calda dell'anno. Comunque LDA e H7 sono tornati con questo singolo dopo il joint album che hanno fatto insieme, che è Poesie Clandestine, e che prende il titolo naturalmente dal brano che hanno portato quest'anno in gara al Festival di Sanremo, che aveva già delle vibe molto estive, e sono sicuro che lo ritroveremo anche nelle classifiche delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Complimenti anche ai due Luca per questo brano, per la loro versatilità artistica e per le immagini che riescono a creare all'interno appunto dei loro singoli. Proseguiamo con la musica e poi scopriamo altre release da Napoli, poi naturalmente parleremo anche del nuovo album di Saif.
1: C'è un coppa una città che si fa fredda per si perdonare. C'ho un coppa a terra in fosse, mentre desideri la gente si fanno una cosa. C'ho un coppa a faccia pronta per la rivoluzione, io che sto fermo qua. Voglio fuggire a chi è stato padrone, finché su ciuccia diventa lione, ma aspetta.

0: assassin.
1: Papá, no te hagas loquito.
2: Cooking soul.

0: Abbiamo ascoltato prima Vesuviano con Leggende Benasere, poi Guè con Lokito su Rai Radio Rave Napoli. Continua l'ora di oggi, lunedì 11 maggio, di Around the Naples con me, Silvio Martino. Abbiamo da poco superato la metà di questa puntata. Vi ricordo che staremo insieme fino alle 16. Nel frattempo, buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di quest'ora. Durante la prima parte della puntata abbiamo parlato del ritorno di Liberato. Tra l'8 e il 9 maggio ha droppato Radio Liberato. Abbiamo parlato di questo progetto, degli ospiti all'interno di questo nuovo album, che è quasi come se fosse un'ora di programmazione radiofonica in stile Liberato. Poi abbiamo parlato di un altro po' di release musicali da Napoli, abbiamo ascoltato e commentato il nuovo singolo di Clementino, il nuovo brano di LDA e H7. Prima di passare ai dintorni di Napoli, parliamo di altri progetti molto interessanti che sono stati rilasciati. Innanzitutto è tornato Luca Notaro con un nuovo brano che arriva a diversi mesi dalla sua ultima release, cioè Canzone Strana. Poi ha droppato un nuovo singolo anche Florinda, ed è uscito un nuovo grande progetto da parte di Peppe Sox, che si chiama Southstar Mixtape Volume 1, un mixtape che contiene ben 17 brani, di cui un paio già editi. In questo mixtape ci sono un bel po' di collaborazioni, c'è Nitro nel secondo brano che si chiama Ancora in Piedi, c'è Neza, c'è il Chapo Junior, c'è Cristian Liguori, Vale Payne, Marco Calone, Aimivi. Rappresenta un progetto molto importante per Peppe Sox. Lo stesso Peppe ha detto sui suoi profili social che ha sempre sognato di fare un album con molte collaborazioni, e tutti i featuring sono nati in maniera praticamente spontanea. Ha girato l'Italia, ha incontrato questi artisti e appunto in maniera naturale, spontanea, sono nate le tracce di questo primo capitolo di questa che può diventare una saga di mixtape per Peppe Sox. Nelle prossime puntate ascolteremo diverse delle release di cui abbiamo parlato ora, tra cui il nuovo brano di Florinda, il nuovo singolo di Luca Notaro e diversi estratti appunto da questo mixtape di Peppe Sox. Nel frattempo però tra poco ci spostiamo alla scena musicale italiana, perché dall'Urban è uscito un progetto molto importante venerdì scorso, cioè il disco di Saif. Ascoltiamo prima Rock Quant e Le One, Non è giusto non vale.
1: A me non tengo più accettivo per dire quanto si bella e quanto è bella chi lo mus. Ma in amore tutto è vuoto, cado scioglie sti capelli e metto sto vestito russo. Mentre mi accarezza faccio con che sogno longhi, sento mille

Rocco Ante Le One con Non è giusto, non vale su Rai Radio Drive Napoli. Come dicevamo, completeremo il discorso riguardo le tante uscite musicali da Napoli nei prossimi giorni, nelle prossime puntate di Around Naples. Nel frattempo ora ci spostiamo da Napoli ai dintorni della città partenopea e della Campania, parlando di altre uscite che sono state molto chiacchierate negli ultimi giorni, soprattutto release di venerdì scorso. E sicuramente l'album più atteso è stato Santissimo, il nuovo album di Saif, nonché il suo primo grande progetto che arriva dopo un EP che è stato di successo, e cioè Se Dio Vuole, che arriva naturalmente dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con Tu Mi Piaci Tanto e con una grande performance durante la serata delle cover, che ha aperto un po' il pubblico, il grande pubblico, alla musica di Saif. Quindi è un disco che arrivava sicuramente con tantissime aspettative e un album di cui il rapper italo-tunisino ci sta parlando da un bel po' di tempo a questa parte. Aveva annunciato e lasciato intendere il fatto che stesse arrivando questo progetto già diversi mesi fa con dei freestyle che pubblica periodicamente sui suoi profili social. Prima di ascoltare qualche estratto e iniziare a commentare questo progetto, vi chiedo: l'avete ascoltato? Se sì, fateci sapere cosa ne pensate, magari attraverso i DM proprio dei nostri profili social. Il disco si apre con il primo brano che si chiama Sex on la Santa, che già ci fa capire il fatto che Saif rapperà all'interno di questo progetto, e il secondo brano è un altro singolo rap in collaborazione con Joelier, quindi c'è sempre la quota napoletana all'interno di ogni album. Questo singolo si chiama Ricordi e secondo me è uno dei più apprezzati, ma anche uno dei migliori di tutta la tracklist. Lo ascoltiamo, Saif e Joelier, Ricordi. Se non

0: ti ricordi, non mi scordi, quanti noti mastonati, il parolo va a
1: due strofe eccezionali, Saif e Jolair con Ricordi, ritorna di nuovo questa tematica del padre nelle strofe e nelle canzoni di Saif, una tematica ricorrente anche nell'ultimo singolo, anche radiofonico, che ha pubblicato Saif, cioè Buona Domenica, si affrontava questo tipo di discorso che poi Saif riprenderà anche in altri brani della tracklist di Santissimo. Stiamo commentando proprio Santissimo e, come vi dicevo, secondo me il pezzo con Emanuele è tra i migliori di tutto il progetto. Jolair fa una grandissima strofa, dimostra per l'ennesima volta che ha contenuti e tanto stile e flow in praticamente tutti i pezzi che fa. Il terzo brano di Santissimo è Salsa Maghreb, un altro singolo che ha un po' una vibe radiofonica, tant'è vero che lo ascolteremo anche più tardi, un pezzo love molto evocative le immagini del testo. Il disco continua con il quarto brano che è No Boutique, che rappresenta il primo grande stacco a livello di suono nella tracklist del progetto, perché il quarto brano è un pezzo effettivamente trap in cui Saif gioca molto con le parole e con i giochi di parole. Il quinto brano è Perché Piango, anche questo secondo me tra i migliori del disco in collaborazione con Kid Yugi. Lo stesso Yugi ha detto che secondo lui Saif in questo brano ha fatto una delle migliori strofe del rap italiano degli ultimi anni. È un pezzo molto introspettivo che il rapper italo-tunisino aveva spoilerato anche sui suoi profili social con un video che aveva pubblicato qualche ora prima della release dell'intero progetto. Il sesto brano è Brazzed in collaborazione con Erissima Serp, e qui c'è un altro cambio di mood, perché questa traccia invece la vedo più adatta ai club e ai trend su TikTok. Il settimo brano è la title track, e cioè Santissimo, un pezzo molto atmosferico, molto evocativo. L'ottavo brano si chiama Parlare d'amore ed è in collaborazione con Bresh. Qui si sente tutta l'ispirazione dal cantautorato genovese, dalla scuola genovese, bravi entrambi, insomma la scuola è quella, d'altronde sono cresciuti con quell'impostazione musicale, quindi è naturale che la sappiano fare molto bene. Il nono brano è Princesa e il decimo è Fish in collaborazione con Tedua. Questo è uno dei brani più particolare, c'è un beat switch eccezionale e si nota una grande sinergia tra i due rapper. Tra poco commentiamo le altre tracce, ascoltiamo prima un altro estratto da Santissimo, come vi dicevo, Saif, Salsa Maghreb.

0: Un altro singolo estratto da Santissimo di Saif, abbiamo ascoltato Salsa Maghreb, stavamo commentando traccia per traccia l'intera tracklist del progetto, poi tiriamo le somme di questo album, eravamo arrivati al 10° brano e c'è Fisso in collaborazione con Tedua, l'11° si chiama Raffaello, un altro brano trap, il 12° è Non c'è, uno dei pezzi più introspettivi dell'intero progetto, il 13° brano si chiama Cosa vuoi da me ed è uscito tra l'altro anche un videoclip molto interessante, cartunato di questo brano, e poi le canzoni dalla 14ª posizione alla 18ª della tracklist sono praticamente tutte già edite, perché c'è Buona Domenica, Tu mi piaci tanto, Mone in collaborazione con Artify Begue, Una Can, e il disco si chiude con Randa Baraonda, che non era stata pubblicata nelle piattaforme digitali ma che comunque abbiamo potuto vedere, ascoltare e vivere attraverso i concerti che ha fatto Saif nei mesi prima del Festival di Sanremo e poi naturalmente anche sul palco del Festival durante la serata delle cover del venerdì. Allora, com'è questo progetto? Innanzitutto devo dire che conosco Saif da tantissimo tempo, lo seguiamo e lo ascoltiamo Around Naples da un bel po' di mesi a questa parte, sappiamo quanto sia forte, quanto la sua identità sia ben definita e molto forte, e arrivava da un EP molto centrato, e cioè Se Dio vuole, arrivava da un grande Festival di Sanremo, quindi le aspettative erano sicuramente altissime. Singolarmente i brani rappresentano le tante sfumature artistiche secondo me di Saif, ma trovo forse poco coerente la scelta di alcuni brani e il modo in cui è stata costruita la tracklist e il concept del disco, perché trovo che diverse canzoni si distacchino un po' troppo da quelle che le seguono, da quelle che le precedono. I featuring sono sicuramente molto azzeccati e tutti gli ospiti sono entrati nel mood dei brani che aveva costruito appunto Saif. È un disco che ascolteremo sicuramente tanto, pieno di hit, ma probabilmente il concept poteva essere gestito meglio da parte di Saif, cioè potevano esserci più brani centrati nel tema del progetto. In generale un grande album, ripeto, complimenti a Saif e vedremo come maturerà le prossime settimane. Può darsi che questa piccola critica venga smussata col passare del tempo. Fateci sapere come sempre cosa ne pensate. Noi proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.
1: Non so dove sei, dove sarai. Il cielo senza te

0: Allo scotch in pacca, in box, i pacchi d'indoor, graffici, fan stonk, nemici, fuck off, lo spezzi, fa stock. Ho versi baglione, pezzi, barione, becchi un paio, ti senti in grado perché noi giochiamo mettendo i libretti in palio. A cavallo come al palio, Tedua.
1: Mancano pochi minuti alle 16, siamo giunti alla fine dell'ora di oggi, lunedì 11 maggio, di Around the Naples con Silvio Martino, prima puntata di questa nuova settimana di maggio. Abbiamo iniziato col piede giusto perché abbiamo parlato del ritorno di Liberato e della sua Radio Liberato, questo nuovo progetto che ha pubblicato con tanti ospiti non solo dal mondo musicale ma anche da altri mondi artistici dello spettacolo da Napoli e dintorni. Poi abbiamo ascoltato e commentato un bel po' di release musicali da Napoli, il nuovo singolo di Clemente, il nuovo brano di LDIH7, abbiamo scoperto altre release e poi abbiamo commentato il nuovo album di Saif, Santissimo, e ne abbiamo ascoltato un paio di estratti. Proseguiremo, continueremo a commentare i nuovi progetti della settimana scorsa anche nelle puntate di domani e dopodomani, insieme ovviamente alle altre rubriche che compongono un po' la settimana di questo programma. Nel frattempo, prima di salutarci, vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e ricordo che tutte le puntate sono disponibili anche in formato podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Venerdì scorso è stato ospite Dedè, potete recuperare la sua intervista in podcast, e questa settimana ci sarà un'altra interessante intervista prima di grandi annunci che faremo a partire dalla prossima settimana. Quindi mi raccomando, restate connessi e seguiteci sui nostri profili social. Around the Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a tutti.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, Rai Radio Live Napoli. E mo Pino, prima puntata di 10 appuntamenti dedicati a Pino Daniele per i suoi 70 anni. E noi lo festeggiamo così perché Pino è qui, e mo Pino, attraverso la sua musica, le sue canzoni e la sua eterna poesia. Lo faremo attraverso racconti di alcuni artisti, esperti musicali, autori. Ascolteremo alcune interviste tratte dall'archivio Rai. Racconteremo l'aspetto poetico del Lazzaro Felice, ma soprattutto entreremo nei linguaggi musicali che ha esplorato. In queste 10 puntate ascolteremo soprattutto il Pino Daniele chitarrista, musicista, e sarà un viaggio in tutta la sua discografia. Protagonisti assolute dunque di questo programma prodotto da Rai Radio Live Napoli sono proprio le sue canzoni. Ci potete ascoltare anche in versione podcast su Rai Play Sound. Siamo pronti per partire? Iniziamo dal 1977, anno di esordio del suo primo album. Il brano è Terra Mia.

0: E questa canzone già è storia, Terra Mia 1977, un anno un po' particolare per Napoli, perché al contempo era nata Carmela di Sergio Bruni con il testo di Salvatore Palomba, una canzone d'amore ancora sulla scia della canzone classica napoletana. E Pino Daniele cosa fa? Non rinnega le sue radici, le canta, le suona, ma l'amore che canta lui è un amore politico, una sorta di canzone di protesta che si discosta da quella però dei cantautori autori, perché in Pino Daniele la musica è in primo piano. Ad ogni modo lui fa parte di quella generazione che non accetta compromessi, c'è amore, c'è odio verso la città, denuncia le istituzioni e dal punto di vista musicale coniuga gli stilemi armonico-melodici della musica napoletana con quella afroamericana, e lo vedremo soprattutto in alcuni brani di quest'album che ascolteremo tra poco, che poi sono tra l'altro tra i primi esperimenti ben riusciti direi di Pino Daniele in cui si sente il blues. Il viaggio è lunghissimo, le canzoni sono tante. Iniziamo a parlarne questa mattina con il primo ospite, lo conoscete benissimo, è un amico di musica e di radio. Con me c'è Gino Castaldo, buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti quelli che sono in ascolto.
0: Partiamo dal primo album, Terra Mia, sì. Quindi dalle radici quelle più profonde, e dove poi in realtà nasce un vero e proprio cambiamento. Qual è un brano di questo album che ti è più vicino?
1: Guarda, allora dirò una cosa ovvia, in realtà ce ne sono vari, anche forse più vicini, però io insisto, e bisogna sempre insistere sul Napolè, perché Napolè non è solamente una canzone strepitosa, ovviamente, ma non lo devo dire io, è ovvio, è una canzone geniale, è anche molto molto nuova, e che fosse poi un'intuizione da adolescente di Pino, no? La rende ancora più miracolosa, perché è la più originale oltretutto, non è solo quella che poi è diventata una specie di bandiera per lui del Napoli per tutto, ma è anche una canzone assolutamente originale, perché ha struttura anche sintattica, Napoli, puntini, qualcosa, quindi non ha nulla del normale svolgimento né narrativo né poetico delle canzoni. E poi ha un segreto dentro che io ci ho messo un po' a capire qual era veramente la cosa che la rendeva così, così magica, così irresistibile. È che alla fine parlare di Napoli come dell'Italia, come del, non so, c'è un rischio di retorica immediato, i mandolini, immagini, cartolini, quindi chiamare una canzone Napolè, dici no, cioè, no, che un cazzo, cioè, oddio, paura, cosa sarà? E invece dov'è il segreto? Il segreto è nell'antiretorica, nel fatto di dire Napoli è bellezza, perché lo è, ma è anche una carta sporca. Allora l'accostamento tra bellezza e difetti, sporcizia e la parte malata di Napoli la rende talmente vera che non c'è alcun rischio di retorica, quindi è un inno ma allo stesso tempo un inno di verità.
0: E allora ascoltiamo Napolè, poi torniamo sempre qui su Rai Radio Live Napoli a parlare di Pino Daniele insieme a Gino Castaldo.

0: La bellissima Napolè di Pino Daniele, che fa parte del primo album Terra Mia del 1977, ma uscì anche come 45 giri, quindi singolo, che aveva come lato B Tazzulelle Caffè. Napolè è importantissima anche perché questo brano aprì le porte a Pino Daniele per il suo debutto televisivo, quindi in qualche modo arrivò al grande pubblico. Era il 1977 in estate, e eseguì il brano con l'orchestra dell'Auditorium Rai di Napoli, diretta da Pino Presti, il programma Auditorio A. E poi c'è un altro aneddoto, Gino, no?
1: Lo sanno tutti ormai, la Napoli è entrata all'ultimo momento, in realtà non c'era, quindi il disco era Terra Mia, sarebbe stata quella forse la canzone guida se non fosse entrata all'ultimo momento, altra cosa che la rende miracolosa, Napolè. Però ecco, quello che fa impressione di Terra Mia è che era un debutto quel disco, ma non era un debutto perché Pino ha iniziato che era già in un certo senso maturo, questo l'ha fatto così grande subito, no? Perché lui raccoglieva in realtà già alcuni anni di esperienze fatte con tutto il movimento napoletano.
0: Tu te lo ricordi il momento in cui venne fuori questo ragazzino, sì, così? Sì. Che cosa ricordi come immagine, come aneddoto?
1: Guarda, ricordo, insomma, lui era veramente una figura che non esisteva in Italia, cioè era come uno scugnizzo sapiente, no? Allo stesso tempo era questo miscuglio, no? Lui era, come dire, sempre stato, ma anche fino all'ultimo, no? Sfrontato anche un po' insomma, un ragazzo di strada, ma allo stesso tempo geniale, quindi con una cultura musicale impressionante, quindi era questo contrasto. E ricordo, più che oltre a lui, ricordo proprio il momento, nel senso che quel momento a Napoli era una Napoli eccezionale. Io cominciavo a lavorare, ormai lavoravo già da un po' di tempo, era nata Repubblica proprio in quegli anni, io venivo dalle riviste alternative, insomma, quindi ero anche io agli inizi della mia storia, e essendo anche napoletano ovviamente facevo particolare attenzione a questa scena, quindi andavo a Napoli, ho vissuto quel momento con tutti, con Tony Esposito, con Anna Soletti, che vive a Roma in realtà, si aggirava nelle strade di, ancora me lo ricordo, no? Con questo mantel, molto prima dei Figli delle Stelle, che è stato per noi uno shock, per molti all'inizio, no? I Figli delle Stelle.
0: Invece, ricordiamoci anche che Pino ha avuto una collaborazione all'inizio con Jenny Sorrenti.
1: Con Jenny Sorrenti, certo, ma poi un po' con tutto il movimento napoletano. Era, come dicevo, una Napoli particolarmente intensa. Frequentare in quel momento significava vivere il meglio, il fermento più vivo che c'era in Italia, forse in quel preciso momento. È Napoli che rifioriva, che voleva essere ascoltata da tutti. E c'erano tanti protagonisti, ma certamente Pino finì per essere la voce che riassumeva tutta questa voglia di una città che voleva farsi sentire.
0: Gino, mi dai il gancio per riflettere su una questione, ossia su il fatto che le canzoni cantate in napoletano in questo periodo storico di nuovo sono in voga, tutta Italia vuole ascoltarle. Come mai questa moda?
1: Guarda, insieme a tante altre cose, però il problema è che Napoli, ma tu lo sai meglio di me, Napoli vive di una sua ciclicità. Napoli torna sempre, così era anche così stato prima di Pino, poi quello fu un momento particolarmente trionfale di queste, però Napoli è sempre là, pronta a risorgere e a chiedere attenzione, e adesso è vero, sta risuccedendo.
0: E invece torniamo indietro al 1976, anno precedente l'uscita di Terra Mia, e facciamo ascoltare il brano Che Calore, anzi Caccalore era il titolo del 45 giri, che aveva come lato B Fortunato. Le foto erano di Lino Vairetti, e poi Gino tornerai qui a Immopino a raccontarci e condividere qualche altra canzone nelle prossime puntate.
1: Ma come si fa a dire di no? Ovviamente sì, questa è una forma di militanza, lo sai.
0: Grazie Gino.

0: Che calore, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. Questa è la prima puntata dello speciale dedicato all'uomo in blues e mi ha raggiunto un altro ospite, illustre professore, compositore, musicologo. Ha scritto tra le varie opere la storia della canzone napoletana dal 1824 al 2003 in due volumi. È con me questa mattina il maestro Pasquale Scialò. Grazie di essere qui, Pasquale.
1: Grazie. Allora, io credo che, immagino che intorno agli anni 70 Pino Daniele, che abitava al centro storico di Napoli e probabilmente proprio dalla casa delle zie, ha aperto una finestra e ha sentito un venditore ambulante, o forse in Pignasecca, questo mercato popolare napoletano, si è imbattuto in questo venditore ambulante molto interessante che dava la voce. Cos'è la voce? La voce è un modo, diciamo, di comunicazione a distanza, un canto a distesa che serve per vendere la merce, quindi si fa notare per questo. Voi sapete, anche tutti i mercati napoletani, no, non solo napoletani, hanno usato per molto tempo le voci.
0: Io mi ricordo Portano Lana, che dove vendono il pesce,
1: dove,
0: no?
1: Vendono il pesce, Portano Lana, ma anche Pignasecca, ma anche Borgo Sant'Antonio Abate, diversi mercati. Io immagino e credo che sia così, lo racconta anche Daniele, che gli ha ascoltato questa voce. Che voce è questa? Una voce particolare di un venditore ambulante, un tal Fortunato Bisaccia.
0: Fortunato, che è una canzone che è nel suo primo album, Terra Mia.
1: Perfettamente, è una canzone di Terra Mia che si chiama appunto Fortunato Tarallale. Questo uno vendeva taralli e girava per la città e dava una voce molto interessante, che era Fortunato Tarallare, tena roba bella. E poi, piccola pausa, insogna. Ecco, io credo che Daniele ha ascoltato questa frase, non credo, l'ha ascoltata sicuramente, e con la sua genialità di immettere nelle proprie canzoni anche il paesaggio sonoro della città e quindi questa capacità di unire appunto il locale con una musica internazionale, nasce questa canzone, è un primo suo successo ed è molto interessante. Già un primo successo, si vede questa ibridazione di diversi generi, cioè lui prende questa canzone, o meglio prende questa voce di venditore ambulante, ne fa un'introduzione interessantissima, tempo di bossa nova, però la melodia dell'introduzione in realtà è una famosa tarantella, no? dei fratelli Ricci, quindi già c'è una prima commistione, e poi il brano va avanti invece con dei ritmi molto sudamericani. Comunque, diciamo, la grande lezione di Daniele è quella di ascoltare il proprio territorio e di ibridarlo con i suoni che circondano. Non a caso, poi in un'intervista che io gli faccio in quegli anni, lui dice in apertura la seguente frase che ricordo, e dice: quindi, anche se suoni Beatles, suoni Cream, suoni blues, risenti sempre di un certo ambiente nel quale vivi.
0: Giusto, è della sintesi, no, di quello che Pino era, l'amore per tutta la musica blues, jazz, afroamericana, british, che poi si riporta a Napoli e unisce, crea questo nuovo linguaggio, no?
1: Proprio così, un linguaggio che è interessantissimo perché credo sia una rivoluzione senza spargimento di sangue, un po' una rivoluzione astronomica, cioè si parte da un posto, poi si fa una grandissima rotazione e si ritorna un'altra volta sulle proprie matrici, questa volta naturalmente con uno sguardo, un orecchio e una visione diversa.
0: E allora questo orecchio, questa visione diversa la facciamo ascoltare a tutti i nostri radioascoltatori proprio attraverso la voce di Pino, che però racconta quella di Fortunato. Fortunato, tratto da Terra Mia 1977 su Rai Radio Live Napoli.

0: Come dice Pasquale Scialò, probabilmente Pino Daniele ascoltava Fortunato la sua voce da qualche parte, aprendo una finestra oppure incrociandolo per strada. Fatto sta che questo personaggio è ricordato ed era riconosciuto da tutti i napoletani di quell'area. La cosa curiosa e interessante per scoprire di più di come mai poi Pino ha raccontato di Fortunato, lo facciamo con una persona speciale questa mattina, perché ieri sera, casualmente ma non casualmente, ho conosciuto Alessandro Gretella, che è qui con me stamattina in studio, che è il nipote, cioè Fortunato era il nonno di Alessandro. Buongiorno,
1: buongiorno
0: e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie
0: per l'invito. Ma grazie a
1: Sono
0: te per essere qui.
1: Sono molto emozionato di questo ed è un piacere essere qui.
0: Allora, tu vivi a Roma, però insomma sei nato a Napoli.
1: Sì, sono nato e cresciuto a Napoli, soprattutto anche con l'educazione e la voglia di tradizionalità di mio nonno.
0: Dove viveva tuo nonno?
1: Allora, mio nonno era di Fuorigrotta, abitava alla Loggetta. Ha quattro figli, che sono attualmente, di cui anche mia madre, e sono due sorelle e due fratelli. E mia nonna addirittura era cieca e sorda dall'età di 40 anni e portava avanti una famiglia di quattro persone con questa attività che poi scoprirete.
0: La vendita di taralli.
1: La vendita di taralli.
0: E quindi tuo nonno, che si chiamava Fortunato di cognome?
1: Fortunato Bisaccia.
0: Bisaccia, andava in giro.
1: Andava in giro per Napoli e, come molte persone già sanno, o come stiamo raccontando oggi, è la voce del popolo. Pino diceva che era un'anima di Napoli. E forse è una delle figure, dopo Pulcinella, dopo diciamo il Tricche Ballacche, quella più ricordata da tutte le persone di Napoli. Ovunque vado, anche quando torno nella mia terra, quando passo per i quartieri spagnoli e saluto tutte le persone che sono state vicine a lui, ogni volta che parlo di mio nonno dono sempre un sorriso.
0: Manzogna anzogna, anche quando dice Pino Daniele, Zogna, Fortunato te una roba bella, anzogna anzogna. Allora, ce l'ha raccontato un po' Pasquale Scialò, però mi piacerebbe ascoltarlo anche da te.
1: Allora, anzogna anzogna è, diciamo, lo strutto, il grasso che va all'interno di questa preparazione del tarallo. Diciamo che anche la cosa spettacolare che ha reso la

0: a beneficiare le persone che non avevano la possibilità nemmeno di un pasto quotidiano nel post-guerra.
1: E
0: diciamo.
1: Quindi portava i taralli, glieli regalava praticamente.
0: E lui aveva questo semplice passeggino dove avvolgeva i taralli in delle mante di cotone e di lana per farli mantenere caldi. E stava quest'insegna davanti al passeggino con una scritta: ditta Fortunato, chiusi il lunedì.
1: Che ti devo dire, Alessandro, io ti ringrazio tantissimo per questa testimonianza unica, mi è venuta voglia di tarallo.
0: E tarallo in sogno e pepe.
1: Mamma mia, che meraviglia il tarallo napoletano. Grazie Alessandro Cretella.
0: Grazie a voi.
1: L'album Terra Mia, così vario, così attaccato alle radici, ma che ha già in embrione il cambiamento musicale di Pino Daniele, contiene un brano che si chiama Libertà, che è un po' un tema che lui affronta verso la sua libertà personale, ma anche quella di un popolo, di una nazione, insomma, e l'apertura verso i diritti umani, e lo vedremo poi più avanti, soprattutto partendo dal secondo album. È una ballata bellissima e allora l'ascoltiamo qui a Mo Pino su Rai Radio Live, Napoli, Libertà.

0: C'era una volta la batracomiomachia, una lotta tra rane e topi dell'apoteosi di Omero, diranno i lettori. No, c'era una volta Giovanni Battelli che insieme a Pino Daniele voleva formare una band. Cercavano un batterista e mi consultarono, in quanto io e Pino già ci conoscevamo, racconta Rosario Germano. E Rosario Germano questa mattina è qui insieme a me per raccontare gli esordi di Pino Daniele. Buongiorno.
1: Gli esordi sono di due ragazzi che avevano

0: fatto un gruppo che si chiamava Padre come una Chia, nome messo da Gianni Battelli, il violinista, che era il colto del gruppo, anche insegnante di chitarra di Pino. Il gruppo era Rino Zurzolo, Paolo Raffone, Gianni Battelli, Enzo Cervo alla voce, c'era Pino alla chitarra, io alla batteria all'epoca, non suonavo ancora le percussioni, e alla fine c'è stato anche Enzo Avitabile. Abbiamo fatto questo gruppo, facciamo dei pezzi abbastanza strani, abbastanza complicati, con dei testi molto difficili scritti da Pino, con dei nomi assurdi e con degli arrangiamenti che ci voleva la calcolatrice per farli, insomma, all'epoca così era.
1: Era il 1900?
0: 73-72 quando facevamo questo gruppo. Il disco di Pino è stato fatto nel 75, fine 75, e quindi entrò questo gruppo in studio a fare il disco di Pino Daniele. Questo gruppo faceva jazz rock, quindi ti lascio immaginare, quando siamo entrati in studio abbiamo cercato di utilizzare anche le cose che facevamo col gruppo, e quindi delle ritmiche un po' assurde come quella de O Padrone e altre che sono molto complesse. Sono a livello di Genesis, Gentle Giant, come...
1: Allora vogliamo fare una cosa, Rosario. Ascoltiamola subito, Padrone, così poi la commentiamo.

0: O padrone, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. Con me c'è sempre Rosario Germano e questo brano è uno dei primi. Ce lo racconti un po'.
1: Era il periodo delle rivolte e nelle fabbriche, nelle cose, e il testo diceva delle verità abbastanza profonde, insomma. E entrammo con questa intenzione, l'intenzione di un gruppo che fa musica tra virgolette difficile, no? Complicata, jazz rock, con dei tempi dispari. Entrammo in studio a fare il disco di Pino Daniele. È ovvio che quello che avevamo maturato durante le prove come gruppo, Batracca e Machia, c'è anche nel primo disco, e quindi delle ritmiche come l'inciso di Suona Raiere, per esempio, che è imprevedibile in un pezzo, diciamo, di musica leggera, di musica pop. Quindi mi ricordo che era molto difficile. Io e Rino facevamo una ritmica molto molto complicata, insomma. Beh, i primi provini di Pino sono stati fatti con due registratorini piccolini a cassette, dove io univo i fili e aggiungevo, facevo il sound on sound come facevano i Beatles, no? I Beatles avevano solo quattro tracce, facevano i sound on sound o sound with sound, che era il modo di sovraincidere di quegli anni. E io facevo la stessa cosa, soltanto che se sommi attraverso i fili un altro segnale, il rumore di fondo diventa la cosa principale che si sentiva. Però comunque riuscivamo a fare dei piccoli provini con due chitarre, due voci, e poi a un certo punto ci sono stati i soldi per comprare i registratori, quelli belli, quelle multitracce e tutto. Ci siamo messi e nel giro di 2-3 mesi abbiamo fatto i provini, abbiamo scelto un po' di pezzi, li abbiamo messi su una cassetta di colore arancione. La demo a Bruno Tibaldi.
0: C'è stato un tempo in cui i musicisti che partecipavano agli album creavano un vero e proprio suono, c'erano le band, per quanto in molti casi poi il disco usciva col nome del cantante, del solista, però in studio succedevano le magie perché ognuno portava il proprio suono, il proprio strumento, e si creavano dei nuovi linguaggi.
1: Dipende dal musicista, infatti i musicisti che hanno suonato con Pino hanno comunque plasmato insieme a lui la musica, i ritmi. Non era mai solo la creazione di certe ritmiche, di certe sequenze di accordi, si devono a Ernesto, a Gigi De Rienzo, come delle ritmiche le facevo io, ma era normale, capito? Cioè non è che modi. Allora la ritmica di suonare l'ha fatta Rosario, ma chi se ne frega? Cioè noi abbiamo fatto un bel disco, quella è la cosa importante.
0: A proposito di Suon Raiere, oppure brani come Chi può dicere, delle vere e proprie poesie.
1: Chi può dicere è uno dei pezzi che mi colpiva molto molto all'epoca, insieme a Terra Mia e Libertà, erano i pezzi molto intimi di Pino. Quindi...
0: E allora ascoltiamola, Chi può dicere, Pino Daniele.

0: La bellissima Chi può dicere di Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli in questo speciale dedicato a lui e mo Pino, e abbiamo ascoltato il contrabbasso del grandissimo e indimenticato Rino Zurzolo. Nel frattempo voglio ringraziare Rosario Germano che è stato con noi questa mattina. Mi ha raggiunto un altro ospite molto vicino a Pino Daniele, sia dal punto di vista musicale che umano. Ha condiviso con lui tante cose, tante musiche, anche una casa. Quindi torniamo molto indietro. Nel tempo ovviamente rimaniamo in questo primo album Terra Mia, siamo nel 1977. Con me c'è il bassista Roberto Giangrande. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno Valeria, buongiorno a tutti.
0: E allora faccio dire a te, come mai questa vicinanza a Pino?
1: Ma questa vicinanza che è stata piuttosto casuale, perché praticamente mia sorella Dorina è stata la prima moglie di Pino.
0: Ricordiamo che Dorina faceva anche i cori con Donatella Brighelli nell'album Terra Mia.
1: Sì, tutto cominciato proprio un po' per casualità, perché Donatella e Dorina lavoravano insieme, facevano un lavoro insieme, quindi spesso prendevano la macchina di Dorina, la 500, e andavano al lavoro. Donatella canticchiava in macchina e Dorina si divertiva a canticchiare con lei, ad armonizzare anche certe volte, per cui Donatella una volta disse: senti, ma io sto lavorando con un giovane cantautore, guarda che simpatica come cosa, perché canta in napoletano, però i ritmi sono rock, però con i mandolini, guarda, ma perché non vieni pure tu che canti bene? No, fece Dorina, no, ci divertiamo in macchina, ma questo è quanto. Donatella insisteva finché le disse: senti, ma perché non vieni? Io oggi ho le prove. Dai, magari mi fai compagnia, mi dai una mano. Sì, Donatella, ti accompagno, però cioè oggi poi insomma solo per oggi. Questo è stato.
0: E poi invece di vent'anni, di tutto.
1: E invece sì, poi insomma si sono conosciuti, si sono piaciuti, si sono fidanzati, si sono sposati, quindi per alcuni periodi abbiamo convissuto nella stessa casa. Quando hanno deciso di sposarsi, Terra Mia era stato registrato parzialmente, perché le registrazioni terminarono più o meno verso aprile-maggio del 76, però il disco non usciva. Meno male, perché nel frattempo che non usciva Pino tirò fuori tre pezzi che erano Napolè, Tazzulelle Caffè e Cammina Cammina, che se no non ci sarebbero stati nel disco.
0: Allora intanto ascoltiamo uno di questi brani che hai citato, Tazzulelle Caffè, no? Che racconta tante cose di Napoli, poi lo ascoltiamo anche dalla voce di Pino, e che gli ha dato un po' di popolarità all'epoca.
1: Ah, molta, anche perché il brano, se non sbaglio, nacque pure un po' per caso, perché se non ricordo male sono passati tanti anni, quindi poi di ricordi ce ne sono un po' troppi adesso in circolazione, quindi vado cauto. Però Pino raccontava che stava alla fermata del pullman e il pullman ci metteva come al solito tempo a passare, per cui lui, fumando l'ennesima sigaretta, imprecando tra sé e sé sul fatto dei ritardi dei pullman e dei disservizi della città, gli venne questo testo della Tazzulelle Caffè.
0: Molto gradito da Arbore, molto, tra l'altro.
1: Sì, sì, sì. L'idea iniziale era quella di spingere su un brano come Napolè, che è diventata poi, se vogliamo, no, il simbolo di Pino, il simbolo proprio della città sotto certi aspetti. Però nel momento in cui Arbore notò la figura di questo artista e volle effettuare qualche passaggio radiofonico in una trasmissione già su alto gradimento, che ha un format, aveva, scusami, un format particolarmente giocoso, frizzante, no? Quindi si addiceva più il sound della Tazzulelle Caffè che quello di Napolè, che è un po' più serioso. E così fu.
0: E allora ascoltiamolo.

0: Nata Zulella e Caffè, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. Questa è la prima puntata di Mo Pino. La canzone ovviamente fa parte del primo album di Pino Daniele, Terra Mia, album prodotto da Claudio Poggi. E mi viene da pensare che Pino, per suonare e cantare così, era un grande esploratore, un grande narratore, ma soprattutto un grandissimo ascoltatore, e di questo ne torno a parlare con il maestro Pasquale Scialò.
1: A me viene in mente subito una figura particolare, che è Raffaele Viviani, che, così come Daniele, vive i luoghi esterni della città, vive en plein air, vive sui quartieri spagnoli, frequenta i mercati, così come lui anche faceva. E Viviani negli anni 30 ha pensato, anzi nel 31 in particolar modo, scriverà un brano strepitoso che si chiama Arumba de Scugniz,
0: cioè super conosciuto, brano ancora ricantato
1: moltissimo. Che fa questo drammaturgo, canta, quindi io lo chiamo sempre appunto un cantautore urbano, uno dei primi cantautori, ascolta le voci del mercato, ma non le segue così come tutti quanti le ripetevano, ma le registra e le ricompone a ritmo di rumba. E quindi diventa un pezzo moderno, oggi diremo postmoderno, con un ritmo di importazione. In questo senso io penso che sicuramente Daniele conosce o riconosce una figura come Viviani, ed è quello che fa. Poi nel caso di Fortunato, ma anche in altri momenti in cui ci sono anche delle voci, si sente questo suo paesaggio sonoro, diciamo, di vicoli napoletani, il riverbero dei mercati, le voci in lontananza, no? Il riverbero del vicolo. Cioè, però naturalmente lui non riproduce fedelmente quello come un antropologo che semplicemente mette in successione, ma lui poi rielabora questo in maniera personale. E mi viene in mente una cosa che mi ha molto colpito, che nel 2000 lui fa un'intervista, credo che sia Vaga Lebre,
0: per il mattino,
1: dopo essere stata, aver girato il mondo in senso musicale, aver veramente avuto la possibilità di coniugare le diverse matrici americane, poi anche, diciamo, mediterranee. Lui in un'intervista dice, cito un passaggio di questa intervista, dice: sto preparando un lavoro diverso, un viaggio alla ricerca della grande madre mediterranea. Sto viaggiando molto alla ricerca di suoni di musicisti, ho incontrato, pensate, percussionisti che sanno raccontare la loro terra con un solo tamburo. Sto scrivendo di nuovo in napoletano, non è un caso, e sto pensando di partecipare a una serata in onore di Raffaele Viviani. E poi dice una cosa che mi gratifica molto: ci sto pensando, ho recuperato il CD della Phonotype di grande Raffaele Viviani e sto leggendo un libro di Pasquale Scialò e Antonio Alizza, edito da Colonnese, sulla ricerca di un'idea. Non farò l'interprete, ma praticamente voglio inventarmi qualcosa con alcuni amici napoletani.
0: Io lo vedo come una vita musicale circolare, quella di Pino.
1: Sì, è proprio così. La vita circolare di una persona che, come dire, che naviga continuamente su questa, come dirti, su questa sorta proprio di paesaggio sonoro, no? Di questa mappa sonora. E lui naviga, si sposta, si ferma, osserva, ma ascolta. C'è un musicista che non sa ascoltare, può essere tecnicamente straordinario, ma non legge proprio l'umanità, non legge la quotidianità, e questo è un grave problema. Lui ha navigato su questo grande atlante sonoro, cioè l'atlante Pino Daniele. Lui è un proprio atlante, non si è mai fermato, e quindi quando è tornato sulle proprie tracce, ma è tornato con una visione diversa, e dopo aver attraversato mari, monti e universi sonori abbastanza diversi e lontano. Ma il modo in cui Daniele passa attraverso i posti noti non è lo stesso degli altri.
0: Grazie Pasquale Scialò, siamo alle battute finali di questa prima puntata di Mo Pino. Noi ci ritroviamo ogni mercoledì mattina alle ore 8 su Rai Radio Live Napoli. Ovviamente potrete riascoltarci anche in podcast su Rai Play Sound, e mi viene da pensare che, siccome è un lungo viaggio nella sua discografia, continuiamo a camminare sulle sue tracce ascoltando questa ennesima perla poetica e musicale di Pino Daniele. Un saluto da Valeria Saggese, cammina, cammina.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

e fa brutta figura. È tutta la damigia, è tutta la da gente che è sempre stonata.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Pépé,
1: Mémé,
0: les cocos,
1: les cocos,
0: le roi des...

0: momento. La Chianella l'ha persa proprio mia figlia.
1: Oh, non interrompe. Se la Chianella vuole provè, a sette. E insieme a là, aspetti.
0: Non ti incazzi. Ah, aspetta da mamma, perché la Chianella l'hai persa proprietamente tu.
2: Hai capito, mamma? Aspetta, perché la Chianella l'hai persa proprietamente tu.
3: Mamma, che le sfotta.
0: Chi è mamma? Chi
2: la vera.
3: Sì, puro Bouchard.
2: Dottore Ne, a barà come parla, se no la Chianella te la faccio trasire per bocca.
1: In bocca?
3: A me?
2: A te.
3: Vai a...
2: Che sta a me?
3: Che sta a te?
1: Questo figlio rorre.
3: E hai ragione che non mi posso abbassare con te. Casina lavanna.
4: Lavanna.
2: Scambalerà l'essa. Non ti permettere assa.
0: Scambalerà l'essa a mia figlia. Ma solo sta valanza, perché o sennò ti faccio imparare la crianza.
2: Che parlano crianza, varito, stai a nora.
0: Assetto, date sfalanci.
2: Scegna, rosica cucchiara.
0: A te e a sticcaiota.
5: Buona mamma.
2: Come ritto.
1: Aritta caiotola, proprio così.
5: Caiotolas?
3: Caiotola!
2: Uè, e vieni acca! Caccio un mamma su, retta in casa d'indogofo natura, a te e a sta pirchipetola!
3: Pirchipetola, a me!
2: Ehi!
3: Cacatro!
5: Come dice bella mamma!
2: Come ritta!
1: Aritta cacatronala, aggiunti su buono.
2: Ogni, ma tu stai sempre da me! E va.
5: Cacatronolas?
3: Cacatronolas!
2: Cacatronolas, colombrina! Si ti mette in mano a questi zervala, ti faccio lo strascino. E poi fa venire a mamma che ti fa andare via in retta, andare a ruoccala, che provarai che pisa, hanno sti zuoccala.
0: A chi fai provare zuoccala?
2: A te!
0: Sì, ma boffa la wallera che schiatta, va smaffare lo mazza a tutte e quattro. Ma specialmente a te, continuo. Ma
2: fa
0: stai attenta a te.
2: Tu, smaffare la pasca che ti frasca, per lo frisca e la vendresca. Io, si ti afferra che non mi avuto lo stomaco, ti sfrava che sta faccia di cantare, ti ammatonda chi stuccia, ti scomme sangue e poi ti sguarca a me!
0: Aspetta, mamma. Sta a sentire. Come siamo? Non sapesse rispondere. Ana chiarchiolla, guida spitalera, sorchia mucchietta, cantra, pisciabetta, muzzacotola, merdosa e bavosa come a te.
1: Oh, che minuetto!
2: Ma mi faccio sentire la quadriglia.
0: Sì.
2: Io mo, per sfilare la maglia come si competa, avariate ne la stessa bocca che tiene tu.
0: Ma non la tiene!
2: E non la faccio tenere!
5: E non ce l'ho!
0: No!
2: Perché siccome la bocca mia adorerosa e sciura, sa che ti ricca, papera o alla rosa, cacciamo nezza, annetta latrina, stuppaglioso, lava mappina, che non si ha! Ma va di essere in una chiave che maestra, in bruscire che sta lingua per dinda, va!
5: I che rosa e giura!
0: Di parola tua, ma vanno linda e pinta in faccia a sto culo. Solo per cagarta non ha tavuta, rinda sto canare una frase da catena.
2: No, che tiene tu e che la mezza prova sei figlia.
3: No, che la voglia di cama sta faccia con questo.
0: Non ti agitare, mamma.
3: Ma sta su.
0: Non ti agitare,
2: mamma. Ma lasciatela.
5: Lasciatela.
2: Ma va cammino, va, tiè. A parma sta.
5: Buonanotte, mo vene la muina!
3: Ma va per via, sta mozzolera, brutta cunetiana!
5: Musica, che s'avvia la tarantella!